State ascoltando i brani musicali degli artisti che si esibiranno alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto. Loro apriranno le danze, sono i Sic Tamburo, 5 agosto.

0: capiamo.
1: Qualcuno l'avrà riconosciuta anche come sigla della trasmissione Il Mondo Nuovo a cura del POE, Politiche, Ontologie e Ecologie, che va in onda ogni domenica proprio qui su Radio Onda d'Urto. Questa è Un Giorno Nuovo, anno 2017, Sic Tamburo. I Sic Tamburo tornano alla festa di Radio Onda d'Urto il primo giorno dell'edizione di quest'anno, il 5 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Quando sarò brava. State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
2: La festa di Radio Onda d'Urto.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Sì, approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

Per raggiungere la festa di Radio Onda d'Urto puoi utilizzare i mezzi pubblici: autobus linea 3 direzione Rezzato, metropolitana fermata Sant'Eufemia Buffalora. E il servizio di trasporto pubblico sarà anche potenziato.

0: 10 agosto, Marlene Kunz sul palco principale.
1: Yeah. È arrivato il

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Venerdì 14 di agosto, serata meta, la festa di Radio Onda d'Urto. Saliranno sul palco principale Discharge, Odai e gli Speed Goat, che ci ascoltiamo con questo brano che si intitola Kerosene.

Avete ascoltato gli Speed Goat che saranno sul palco principale insieme a Discharge e Odai venerdì 14 di agosto via Serenissima Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, ingresso gratuito fino alle 20, quando poi verrà richiesta una sottoscrizione per sostenere la nostra emittente a 10 euro.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
2: Se baila así, se goza más. Se baila así.
3: Quest'anno la festa di Radio Onda d'Urto si svolge dal 5 al 22 agosto. La serata di apertura vedrà sul palco principale Sic Tamburo. Silvia corre sola.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformare.

aria anche attraverso i social. Seguici. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Zen Circus che avete ascoltato qui con Ilenia, brano tratto dal loro album La Terza Guerra Mondiale del 2016. I Zen Circus suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto la penultima sera, venerdì 21 agosto, come sempre, area feste di Via Serenissima a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: dusty road. Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: Il 22 agosto nell'Aria Feste di Via Serenissima, Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

0: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.
1: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse, alludono a cose

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
2: Sarà un altro grande concerto, quello di Noyz Narcos, alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto. Qui ascoltiamo il brano del suo ultimo lavoro,

0: reach again.
1: Noise Narcos alla festa di Radio Andedurto, Aria Feste, capolinea metropolitana Santo Eufemio Buffalora, il 6 agosto.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Giovedì 13 agosto torna sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Caparezza con il suo Orbit Orbit Tour. Noi adesso ascoltiamo però El Sendero, una canzone storica di Caparezza.

0: pazzesca, la mia vita passa camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca. Cammina,
1: guerrero, cammina. Le prevendite online per partecipare al concerto di Caparezza all'interno della 34esima festa di Radio Onda d'Urto nella serata di giovedì 13 agosto sono chiuse. Tuttavia è possibile ancora comprare direttamente il biglietto ai cancelli durante la stessa serata.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
2: Sarà un altro grande concerto, quello di Noyz Narcos, il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.
3: Di famiglia, coi pentacoli negli occhi, 13 rintocchi, quelle notti due, perso nelle strade buie, ombre che s'allungano al passaggio mio, il macete a sete, non comando io. Il

0: ragazzi, siamo al Grand Hotel qua. Io non ce l'ho la donna delle pulizie, cara.
1: Funny Games, Noise Narcos, il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Area Feste, Via Serenissima, Capolinea Metropolitana, Sant'Eufemio Buffalora a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: e rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
0: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Segnatevi la data dell'8 agosto. Sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, prima del concerto dei 99 Posse, saliranno gli Asian Dub Foundation. Qui ascoltiamo il brano La Aim.

Asian Dub Foundation, gruppo britannico formato anche da componenti di origine asiatica, tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Segnatevi anche le date della festa quest'anno dal 5 al 22 agosto.

0: It's the end.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
3: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Uno dei brani più famosi dei Marlene Kunz, Nuotando nell'aria. Ritroveremo i Marlene quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 agosto sul palco principale.

0: Grazia Vinicio. Presto.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non

tutto il mondo e quartiere. Enzi, rapper, uno dei migliori freestyler italiani, calcherà il palco bresciano della festa di Radio Onda d'Urto il 19 agosto 2026. Una serata tutta hip hop.

0: Enzi, Nerone, Dani Five, Liffe, Arcobaledo e Barra 1, tutti loro, mercoledì 19 di agosto presso l'area feste di Via Serenissima Brescia, festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org.
1: Scrivere un testo.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7:20, 8:20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16:17:20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19:20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.

Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.com.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: sistema a marcio, cosa mi dite?
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
3: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
4: Noise Narcos torna alla festa di Radio Onda d'Urto in un altro attesissimo concerto. Il secondo giorno, la seconda sera, il 6 agosto.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

Okay. All right, here we go. Thank you so much. I appreciate that.

consiglio, pigliano tutto e non battono ciglio, si somigliano e non si sbagliano, non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio, pigliano, pigliano e pigliano.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, di nuovo in diretta, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Siamo di nuovo online, siamo di nuovo on air per questa giornata di informazione. Iniziamo tra pochissimo con il riproporvi la conferenza stampa di lancio svoltasi ieri lunedì 3 di agosto della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, ormai pronta ad aprire le porte della storica area feste di Via Serenissima a Brescia, domani mercoledì 5 di agosto. Ricordiamo fino a sabato 22 di agosto ci aspettano 18 serate di dibattiti, approfondimenti, presentazioni di libri, laboratori per bambini e bambine, ovviamente oltre che concerti sul palco principale e nelle second stage, nelle tende secondarie come Pachanka, Ciringhito e Tenda Blu. 18 giorni di socialità, confronto e scambio reciproco fuori dalle mere logiche del profitto privato. E quindi la conferenza stampa che si è svolta ieri all'area feste di Via Serenissima, ricordandovi che tutto il programma completo lo trovate come sempre sul sito festaradio.org.

0: Buongiorno a tutti e a tutti, siamo quasi pronti per iniziare la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Come vedete fervono i preparativi e i lavori di montaggio proseguono con gli ultimi aggiustamenti e poi mercoledì 5 agosto saremo pronti per cominciare. Iniziamo la conferenza stampa ricordando che la festa di Radio Onda d'Urto esiste perché esiste Radio Onda d'Urto, esiste e vuole continuare a esistere Radio Onda d'Urto. Infatti è importante ricordare che la festa di Radio Onda d'Urto è la principale fonte di autofinanziamento di un emittente, la nostra Radio Onda d'Urto, che non trasmette pubblicità commerciali e non ha sponsor privati. E dunque, per poter trasmettere 365 giorni all'anno e conservare una totale autonomia, libertà e indipendenza editoriale, organizza questo evento di 18 giorni che chiaramente si unisce alle centinaia di persone che ogni anno sottoscrivono un abbonamento per sostenere la nostra emittente, e ad altre iniziative che vengono intraprese durante l'anno, dal 5 per 1000 anche ad altre iniziative, diciamo, di presenza e di socialità in cui si può sostenere Radio Onda d'Urto. Quindi questo è lo scopo della festa di Radio Onda d'Urto, e ci teniamo in questa sede a ricordarlo, perché teniamo a ricordare la caratteristica prevalente della festa di Radio Onda d'Urto, che è sociale e politica. E quindi ci teniamo a sottolineare questo aspetto, soprattutto in un momento storico come quello che viviamo, con la sempre più pericolosa per noi avanzata delle destre reazionarie, governi come quello italiano che strumentalizzano addirittura la morte di decine e decine di persone in cerca solamente di un futuro e di condizioni di vita migliori, perché laddove vivono non le possono avere per responsabilità che sono da cercare sempre nei nostri governi e nelle politiche coloniali o neocoloniali dei nostri stati, dei nostri paesi, in un momento in cui tutto il mondo corre al riarmo e quindi in un momento di escalation bellica globale, accompagnata tra l'altro questa avanzata delle destre più reazionarie e fasciste, post-fasciste, neofasciste, chiamiamole come volete, e in un momento in cui lo sentiamo anche noi in questo momento mentre facciamo questa conferenza stampa, il pianeta brucia a causa della crisi climatica, crediamo che un emittente come Radio Onda d'Urto e con la propria autonomia, indipendenza e libertà editoriale sia sempre fondamentale, ma sia necessaria e vitale in un momento storico come questo, nel quale a nostro parere è sempre più difficile praticare e realizzare davvero l'indipendenza e la libertà dei media per le dinamiche di mercato che interessano anche i gruppi editoriali e anche le dinamiche politiche che sappiamo riguardano anche molte corporation di potere, molti grossi attori economici a livello internazionale che sono sempre più interessati anche a mettere le mani sul mercato editoriale. Quindi per noi è molto importante, soprattutto in questo momento storico, sottolineare soprattutto questo aspetto della festa di Radio Onda d'Urto, prima di passare ovviamente al resto, cioè alla miriade di proposte musicali, culturali, sociali che costellano poi i 18 giorni qui nell'area festa di via Serenissima. Come sapete, oltre a questi ci sono anche tanti appuntamenti di attualità, anche di dibattito politico, oltre che di presentazione di libri, e ne parleremo poi. Però per noi in questo momento è molto importante sottolineare, lo ripeto, questo aspetto. Quindi chi partecipa alla festa di Radio Onda d'Urto sostanzialmente contribuisce soprattutto a questo progetto radiofonico, giornalistico, di informazione e comunicazione. Proprio per questo, qui vengo agli aspetti che riguardano di più la festa, proprio per questo, come diciamo sempre, la festa di Radio Onda d'Urto è anche la formula scelta per quest'anno conferma questa caratteristica. È prima ancora con festival musicale di livello nazionale e internazionale. Mesi fa abbiamo già presentato in un'altra conferenza stampa tutto il cartello, diciamo, del palco principale. Prima ancora che questo, per noi è una festa popolare. Da questo punto di vista confermiamo anche quest'anno il fatto che 11 sere su 18, dalle 7 alle 8, non chiediamo nessun tipo di sottoscrizione per Radio Onda d'Urto, e solamente 7 sere su 18 invece chiediamo una sottoscrizione già a partire dalle ore 19, cioè quando apriamo i cancelli ogni sera, tranne una, ma lo scriveremo dopo perché quest'anno, e in cui anticiperemo l'apertura. E oltre al tema che riguarda l'ingresso, confermiamo anche che è possibile, come dire, cenare alla festa di Radio Onda d'Urto. Anche quest'anno sarà possibile, spendendo all'incirca, diciamo, restando sul paniere base, spendendo all'incirca 10 euro. Quindi con una bevanda e un panino, piuttosto che una pizza e altre offerte che ci sono all'interno della festa. Lo sottolineiamo perché in un momento dove abbiamo la necessità di sostenere, come dicevo, 365 giorni di trasmissioni senza sponsor e pubblicità commerciali di Radio Onda d'Urto, ma allo stesso tempo vogliamo che la nostra emittente continui a rimanere punto di riferimento per le lavoratrici, i lavoratori, per le persone delle fasce più povere della popolazione, perché queste vogliamo rappresentare all'interno del mondo dell'informazione con il progetto di Radio Onda d'Urto, e a queste vogliamo dare un punto di riferimento. E sappiamo benissimo che proprio a causa di quello di cui parlavo prima, dell'escalation bellica globale, anche della crisi climatica e delle altre questioni internazionali di cui parlavamo prima, la vita costa sempre di più, e in particolare col caro energia, ma non soltanto in questo periodo storico. E quindi vogliamo dare lo stesso la possibilità di sostenere Radio Onda d'Urto, allo stesso tempo però potendo farlo, cioè potendo venire alla festa a passare una serata, anche cenando in festa o vedendosi un concerto di ottimo livello musicale, senza dover rinunciare invece, come tantissima gente in queste estati, in queste ultime estati, è costretta a fare, proprio per il costo della vita. Quindi, siccome la nostra classe sociale di riferimento è quella, e che ci vuole sostenere quella, quindi ci teniamo a rendere possibile questo sostegno da parte delle persone che seguono e che vogliono sostenere Radio Onda d'Urto, tenendo i prezzi popolari. Per noi in un certo senso è anche un dimostrare che questo è possibile, che in tanti festival, in tante kermesse musicali, culturali, invece commerciali, di privati, con gli sponsor, i prezzi sono tali perché si vuole cercare un guadagno, un profitto molto alto, molto al di là dei costi che si hanno per organizzarlo. Noi invece cerchiamo solo di ovviamente raccogliere i soldi che ci servono per un anno di trasmissione di Radio Onda d'Urto. Non c'è nessun altro tipo di profitto privato che si va a cercare con la festa di Radio Onda d'Urto. Quindi io mi fermo qua, ricordo che abbiamo deciso di dedicare la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto al nostro Jean-Luc Stott, che ci ha lasciati a settembre del 2025, giusto un mese dopo la chiusura dei cancelli della scorsa edizione della festa, all'interno della quale lui è sempre stata una delle anime, soprattutto sul lato ovviamente musicale e radiofonico, portanti. E ci tengo anche a ricordare, poi non abbiamo ancora a disposizione i libretti, ma ci sarà scritto, che abbiamo voluto comunque dedicare questa edizione anche a Renata De Marco, una insegnante sindacalista dei Cobas Scuola che se n'è andata nei mesi scorsi e che è sempre stata una sostenitrice e anche una ascoltatrice quotidiana e attenta di Radio Onda d'Urto. Insomma, questa è una comunità molto grossa, con tante volontarie e volontari, tanti sostenitori e sostenitrici, quindi purtroppo ogni anno capita anche di fare queste dediche. ma ci teniamo molto perché anche per queste persone che non ci sono più, in qualche modo noi rinnoviamo l'impegno ad andare avanti, a portare avanti la vita di Radio Onda d'Urto.
1: Allora, anch'io ringrazio per essere venuti qua alla conferenza stampa di apertura di questa 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Entro un attimo nel merito di quelli che saranno i diversi eventi che si susseguiranno in queste 18 giornate di festa dal 5 al 22 di agosto. Ovviamente non è entro nel merito di ogni singolo evento, perché sennò dovremmo passare qua una mezza giornata, e poi trovate tutto il programma completo sia del palco sia delle tende, presentazioni di libri e dibattiti, sia sul sito della festa di Radio Onda d'Urto e poi direttamente ai cancelli quando sarà presente anche il libretto fisico con il programma giorno per giorno. All'interno della festa di Radio Onda d'Urto ogni anno noi ricordiamo che questa festa popolare musicale è un mondo che contiene tanti mondi. Ci saranno 150 eventi, almeno 150 eventi che si alterneranno sia sul palco principale sia all'interno dello spazio dibattiti della libreria del Gatto Nero, che prevede molto spesso anche due eventi alle 19:30 e l'ultimo metro di mezzanotte, sia gli eventi all'interno dei second stage, di quelle che sono le tende Pacianca, tenda Blu e Ciringhito a partire dalla mezzanotte, oltre ovviamente anche agli eventi giornalieri dello spazio per bambini e bambine nella tenda di Siamo Gatti. 150 eventi che ovviamente hanno come base quello dei concerti sul palco principali. Quest'anno il palinsesto, anche per i commenti che ci sono arrivati sia sui social sia a voce, è un programma altamente variegato. Si passa dai concerti reggae alla musica punk rock, dal metal ai concerti pop o hip hop, quindi direi che è un palinsesto che prevede la possibilità per tutti i gusti di poter ascoltare la musica che si preferisce in base alla varietà dei generi musicali. Abbiamo anche deciso di dare spazio a molte band emergenti locali. Già dalla prima sera ci sarà una prima band emergente come Cara Calma, ma tante altre serate all'interno del palinsesto del palco principale prevedono in apertura dei concerti anche hip hop e non solo, delle band e dei gruppi e dei cantanti bresciani e dalla provincia di Brescia. Abbiamo, come ricordava anche Michele, 11 serate su 18 in cui, a partire dall'apertura dei cancelli alle 19 fino alle ore 20, la possibilità di entrare liberamente qua all'interno della festa per ascoltarsi della musica di rilievo, la possibilità, come ogni anno, anche per chi si abbona durante l'anno alla festa di Radio Onda d'Urto, che sono i nostri sostenitori e sostenitrici, che sono a centinaia, di avere l'abbonamento per entrare gratuitamente, liberamente, all'interno di 16 serate su 18, perché sono escluse quelle con biglietto SIAE, cioè Caparezza e i Subsonica. E c'è la possibilità anche di fare l'abbonamento direttamente ai cancelli per poter entrare appunto in queste 16 serate su 18. Ci tengo a sottolineare, lo ha ricordato anche Michele, che durante l'anno oltre al sostegno con l'abbonamento annuale di centinaia di nostri storici sostenitori e sostenitrici, c'è la possibilità di effettuare il 5 per 1000. E un elemento anche direi quasi politico da sottolineare è che, pur essendo Radio Onda d'Urto una delle prime organizzazioni di volontariato ODV che nella provincia di Brescia riceve centinaia di sostegni, il 5 per 1000 si attesta a un livello medio rispetto al sostegno economico che riceviamo. Questo perché chi ci sostiene durante la dichiarazione dei redditi e il 7:30 sono spesso persone della classe medio-bassa, e quindi la nostra base d'ascolto, che ha anche una verifica nel 5 per 1000, che è quella che è la nostra grande comunità della festa di Radio Onda d'Urto, della nostra radio. Durante i concerti, poi passo alle altre questioni, ci sono due serate che hanno una dedica speciale. La serata di Ernia sarà dedicata anche quest'anno a Stella Mutti, una ragazza, una giovane ragazza che nel 2022 di ritorno dalla festa di Radio Onda d'Urto è morta in un incidente stradale a Rezzato proprio durante il concerto di Ernia. E questa serata e questo concerto sarà dedicata a lei. Anche il concerto dei Subsonica del 20 di agosto verrà dedicato a Giulia Minola, morta a Duisburg nel 2010 durante la Love Parade, e questo per quanto riguarda i concerti. Abbiamo poi tutto un vastissimo e variegato, sia di contenuti sia di appuntamenti politici, eventi all'interno della libreria e dello spazio di Gattiti. Non ho tempo purtroppo di elencarveli tutti, ci tengo a sottolineare uno in particolare che abbiamo organizzato come redazione all'interno del panorama del programma dello spazio dibattiti, che è un po' l'esito di quelli che sono stati i temi, gli argomenti politici che la nostra redazione ha realizzato e ha seguito durante l'anno. Si passa dal lavoro all'ambiente, dal Medio Oriente a quello che è il tema della salute, e in particolare sul fronte della Palestina e la lotta del popolo palestinese il 16 di agosto ci sarà un dibattito con l'attivista palestinese Saifa Boukeshek, che verrà qui alla festa di Radio Onda d'Urto. Ci sono previsti anche altri ospiti all'interno sia di questo evento sia di altri appuntamenti all'interno dello spazio dibattiti, e anche questo li trovate sul nostro sito festaradio.org e sui nostri canali social. Per quanto riguarda appunto quella che è la grande comunità della radio, della festa di Radio Onda d'Urto, anche in questo caso abbiamo deciso di dedicare due dibattiti a delle persone che ci hanno lasciato in questi anni. Una è Renata, come ricordava Michele, il 21 di agosto allo stand dei Cobas, appunto perché Renata era una insegnante iscritta al sindacato di base dei Cobas. Ci sarà un momento di ricordo e di confronto proprio per ricordarla, e un altro appuntamento sarà il 18 di agosto, un dibattito a tema lavoro che verrà dedicato a Mirko Serpelloni e Massimiliano Lauro, che sono due ragazzi che in questi anni ci hanno lasciato morendo durante il loro lavoro. Proprio ieri un ragazzo di 19 anni nella provincia di Cremona è morto, avete dato anche voi la notizia se non sbaglio, mentre lavorava nei campi nella giornata di ieri, per un malore a 19 anni, e questo è anche un po' l'esito di quello che è il fronte dello sfruttamento e della crisi climatica che raccontava prima Michele. Poi ci sono tante altre questioni che riguardano poi le buone pratiche e i servizi che offre la festa di Radio Onda d'Urto, quindi l'accesso libero all'acqua con la colonnina al centro della festa di Radio Onda d'Urto, appunto per queste giornate di clima rovente, che permette a chi entra all'interno della festa di poter accedere gratuitamente e liberamente all'acqua. Da qui mi collego con il fatto che alla festa di Radio Onda d'Urto ormai l'unico elemento di plastica che viene venduto all'interno delle nostre tende sono le bottigliette dell'acqua, proprio perché sia i bicchieri sia le posate sia i piatti e tutto il resto hanno tutti un sono tutti prodotti riciclabili, e quindi dato che è molto difficile far passare questo messaggio a chi usufruisce della festa e beve all'interno della festa e deve differenziare i diversi materiali, quello dei bicchieri è un elemento che ci teniamo a sottolineare, perché molto spesso in altri festival o nella vita normale si tende a buttare i bicchieri nella plastica, invece no, dato che ogni anno la festa di Radio Onda d'Urto differenzia sempre di più e migliora sempre di più la raccolta differenziata, ci sarà anche, diciamo, tramite cartelli e informazioni chiare la differenziazione, migliorare sempre di più la differenziazione dei diversi materiali. Abbiamo come sempre la possibilità di usufruire del servizio pubblico della metropolitana per raggiungere la festa di Radio Onda d'Urto, che aumenterà nel suo orario notturno. Durante la settimana ci sarà l'ultima metro a mezzanotte e mezza e nel weekend all'1, e poi all'1:50 alle 3 di notte ci sarà
2: l'ultima metro alle 12:30
1: durante la settimana e nel weekend all'1. E dopo all'1.50 e alle 3 di notte ci sarà il servizio con il bus navetta alternativo che seguirà tutte le fermate della metropolitana, quindi da Sant'Eufemio a Buffalora fino a Prealpino. Questi sono un po' gli argomenti che volevamo sottolinearvi, e mi sembra di aver dimenticato. Certo.
0: Chiudo con facendovi anche un po' una richiesta. Queste sono delle informazioni di servizio che però ci stanno chiedendo in tanti, e è molto utile se riescono a trovare spazio anche nei vostri articoli domani o nei giorni successivi. Quest'anno, lo dicevo prima, una sera apriremo prima i cancelli della festa, e si tratta della serata del 13 agosto quando suonerà Caparezza. Ora, Caparezza dopo alcuni anni torna alla festa di Radio Onda d'Urto, e per motivi che non dipendono da noi abbiamo già messo le prevendite disponibili online da luglio 2025, quindi da prima della scorsa edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Quindi ci sono diverse migliaia di persone che hanno già acquistato il biglietto in prevendita. Per scelta noi però abbiamo deciso di non caricare, diciamo, tutti i biglietti sulle piattaforme di acquisto online delle prevendite, per tenere dei biglietti anche in cassa per chi, o quando sono usciti i biglietti, non aveva soldi per comprarlo o non l'ha potuto comprare, o comunque perché è tradizione la festa di Radio Onda d'Urto che comunque la maggior parte della gente viene ai cancelli e dà la propria sottoscrizione a Radio Onda d'Urto, in questo caso fa il biglietto per il concerto alla festa di Radio Onda d'Urto. Noi abbiamo quindi, però, per garantire uno svolgimento sereno e in sicurezza ovviamente, ma anche, diciamo, più godibile e fruibile della serata da parte di tutti e tutti, già nei giorni scorsi sui nostri social abbiamo diffuso delle indicazioni importanti, lo stiamo facendo anche tramite la radio e lo diciamo anche a voi, e sono queste. Quella sera apriremo solo l'ingresso di via Magnolini, lato metropolitana, dalle 18 alle 19, e solo in quella fascia oraria per chi è in possesso della prevendita. Dalle ore 19 apriremo entrambi gli ingressi, quindi questo su via Buffalora e quello di via Magnolini, lato metropolitana, per tutti dalle 19, quindi sia per chi ha la prevendita sia per chi deve fare il biglietto all'ingresso. E raccomandiamo a tutte e a tutti ovviamente di seguire quel giorno Radio Onda d'Urto, i social, ma anche la radio stessa, perché tante persone ci chiedono, cosa che però non è possibile in nessun concerto, di dire loro se sarà sicuro che riusciranno a entrare. Ora, perché alcune persone magari vogliono recarsi alla festa per vedere il concerto, visto che comunque anche nel caso di Caparezza si tratta del biglietto più basso di tutto il tour, vogliono venire anche magari da più lontano e si chiedono di questa garanzia. Nessuno la può dare in nessun concerto. L'area, come è noto, è molto capiente, quest'anno lo sarà ancora di più, perché comunque abbiamo visto negli ultimi anni che c'è sempre più anche voglia di venire a vedere i concerti, e quindi probabilmente, secondo noi, per la scelta anche vincente appunto dei prezzi popolari e di tutto quanto dicevamo prima, comunque abbiamo ulteriormente allargato l'area sotto il palco, fatto spazio, e quindi l'area concerti è molto capiente. Ovviamente non è infinita, e quindi non si può questa garanzia nessuno la può dare, però possiamo dare queste indicazioni, suggerire di venire, appunto, per chi non ha il biglietto, però di venire alle 19, e soprattutto seguire le indicazioni delle volontarie e dei volontari che ci saranno qua quella sera. E boh, questo è quanto.
2: Perfetto.
0: Penso che abbiamo detto tutto.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Radio Onda d'Urto, di nuovo in diretta, sono le 8:01. Avete sentito la conferenza stampa di ieri che si è svolta all'area festa di Via Serenissima. Manca un giorno alla partenza della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Ne parleremo lungamente in queste giornate di informazione qui su Radio Onda d'Urto. A partire da domani, infatti, al via il palinsesto speciale sulle nostre e vostre frequenze. Noi però continuiamo con l'informazione oggi, partendo dalle notizie che arrivano dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Siamo sul Corriere della Sera questa mattina, questo martedì 4 di agosto, e l'argomento in primo piano riguarda come sempre la speculazione di queste settimane sui migranti. Il duello tra Spagna e Italia, Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono in calo. Oggi il vertice europeo voluto da Roma, von der Leyen a Sanchez, rafforzare le frontiere. Tra l'altro non lo sottolinea il Corriere della Sera, ma lo sottolineiamo noi: in queste ore sono arrivati diversi dati rispetto a quelli che sono stati gli esiti del governo Meloni sul fronte dell'innalzamento delle frontiere e degli sbarchi in Italia. Ieri il vice premier Tajani ha parlato di meno 60% di sbarchi irregolari in Italia dal 2023. Vediamo però che questa mattina sui quotidiani meloniani, ad esempio come La Verità, c'è l'intervista a Piantedosi sulla crisi dei migranti e si dice: con noi meno 82% di sbarchi. Neanche sui dati, almeno nelle percentuali, il governo riesce a mettersi d'accordo, ma tanto La Verità, come sempre per quanto riguarda la propaganda di Meloni, è solo un punto di vista. L'importante è continuare nella gestione del potere. Noi però continuiamo. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vediamo che c'è anche un'intervista al ministro Tajani. Agire un dovere, vanno protetti i nostri confini, le famiglie cercano i dispersi. Intanto a Ceuta, quell'exclave spagnola a nord del Marocco, si parla di oltre 88 persone morte. Ceuta, quei ragazzi rimasti soli nel limbo, è anche uno dei titoli che troviamo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere della Sera. In taglio centrale invece c'è il ricordo di Don Mazzi, l'addio, i funerali e la folla, con l'immagine allegata in taglio centrale sulla prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica invece fa riferimento a quello che è lo scontro interno al campo largo, quel campo largo che ancora deve decidere se fare prima le primarie o prima scegliere qual è sono i punti fondamentali del programma. Lo stop di Schlein a Conte è il titolo sulla prima pagina del Corriere della Sera questa mattina. Al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria PD replica: non funziona così. E con AVS ribadisce: prima programma condiviso e poi il voto sul candidato premier. Renzi si scelga presto, dice. Questo è lo scontro su, diciamo, le tempistiche, anche i temi da mettere per iscritto all'interno del programma del campo largo in vista delle elezioni. In taglio laterale, Madrid a Meloni: non all'altezza di governare sull'immigrazione. E poi ancora: dividersi così è il modo sicuro per perdere. Questo è l'editoriale di Stefano Menichini, appunto sugli scontri interni al campo largo. In taglio basso, blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera del ponte. Salvini continua a fare propaganda elettorale, in questo caso anche con centinaia di migliaia.

per finanziare la politica e l'industria del riarmo territoriale, di cui c'è stata anche una fuoriuscita di notizie da parte di Tajani, anima candida del governo, che ha detto che sono stati prenotati già 14 miliardi, ovviamente, che dovranno essere restituiti all'Europa. La Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv, si parla di droni degli israeliani sulle prime pagine del Fatto Quotidiano questa mattina. Spostandoci ora sul domani, come sempre, ha due notizie in prima pagina: migranti, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità dei CPR in Albania, il governo spagnolo accusa Roma di gestire male i flussi migratori, Tajani e Piantedosi rispondono, con Meloni meno 60% di arrivi, i numeri smentiscono la necessità dei nuovi centri migranti, Trump, l'immigrazione uccide l'Unione Europea, continua il tycoon oltreoceano a speculare sulla vita di centinaia di migliaia di persone che tentano di raggiungere, di salvarsi da quello che è la difficoltà delle proprie vite nel bel mezzo di guerre imperialiste portate avanti proprio dal tycoon e da altri leader occidentali. L'Europa sempre più a destra, Sanchez isolato è anche uno dei titoli riportati questa mattina sul domani. In taglio basso, Schlein a Conte, primarie dopo il programma, la segretaria tiene il punto su Kiev, e poi ancora la Premier ci porta dritti verso la fine dell'Unione, è Nadia Urbinati che firma questo editoriale che poi segue all'interno sulle pagine del domani. Andando poi sul manifesto Fratelli d'Europa, il titolo e l'immagine in questo caso è dei vertici europei, italiano e tedesco. Oggi vertice di emergenza dei ministri europei per un'emergenza, qui c'è una doppia parola che non c'è. L'Unione Europea approfitta di Ceuta per assediare Sanchez, stracciare il diritto d'asilo e deportare i migranti nei paesi terzi. È la linea Meloni che vuole la copertura di Bruxelles al flop dei centri in Albania. Una storia di disperazione, di spie. Alberto Negri parla del regno del Marocco in questo editoriale che segue poi a pagina 4 sulle pagine del manifesto. Abbiamo in taglio centrale, sempre dalla prima pagina del quotidiano comunista, Spin Time. Siamo a Roma, spiraglio per la riapertura. Parte la trattativa per la vendita del palazzo al comune di Roma. Su Ucraina, primarie e programma, Schlein smentisce Conte, e poi ancora carburanti. Lo scontro è già finito, lo sconto, scusate, è già finito. Il governo cerca i soldi. Orizzonte di fuoco, giravolte di Trump in Iran, non sa cosa fare. Israele, Katz sfida l'esercito per salvare un colono. Memoria, gli archivi di Gaza tra le macerie. Queste le notizie che poi troverete questa mattina all'interno delle pagine del manifesto. Chiudiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali con il quotidiano Eco di Confindustria, siamo sul Sole 24 Ore. In taglio centrale si parla della riforma della 231. Per la responsabilità delle imprese arrivano semplificazioni e garanzie. Atteso oggi in Consiglio dei Ministri il DDL che rafforza il paracadute dei modelli organizzativi verso la riduzione dei reati che fanno scattare le sanzioni alle aziende. Queste le notizie riportate dalle prime pagine dei quotidiani nazionali che anticipano la rassegna stampa che avremo alle ore 8:30, appunto, dei giornali italiani. Alle 9:15 invece quella di carattere locale. Infatti noi proprio ora andiamo a vedere quali sono le notizie riportate questa mattina sui giornali bresciani e milanesi. Siamo sul giornale di Brescia, il Corriere della Sera d'Orso Bresciano, il Brescia Oggi e la Repubblica di Milano. Andiamo a vedere intanto il giornale di Brescia. In taglio alto, Ceuta e strappo Italia-Spagna, qui il contesto è quello delle notizie che arrivano dall'Europa. In taglio centrale si parla del decesso in cantiere a Trenzano, morto nelle ore più calde, indagati i datori di lavoro. Maurizio Trenta, carpentiere di 40 anni, è morto venerdì scorso dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. La tragedia è avvenuta alle 15:30 nella fascia in cui l'ordinanza anticaldo della regione vieta il lavoro nei cantieri esposti al sole. E poi ancora, drone ucraino punta la villa di Putin firmata da Cirillo. Museo diocesano inclusivo, l'arte sacra che parla di tutti. Mamma di Cellatica precipita nel vuoto e muore sul pizzo coca. Lo strazio infinito degli amici per i giovani Samir e Amin. Sono morti due 22enni nell'incidente di Brandico.
nei giorni scorsi, nel weekend, Diamante Lantesignana, studiate le matematiche, un'intellettuale bresciana del Settecento inserita nel dizionario biografico delle donne.

0: Treccani. Queste le notizie dalla prima pagina del giornale di Brescia. Andiamo sul Brescia Oggi. In taglio alto, siccità, cresce l'emergenza, acqua a rischio in 15 comuni, laghi e fiumi in sofferenza. Il caldo record e la crisi idrica, ordinanze di vieti in provincia per le carenze idriche dal Garda alla Valle Camonica, sono una quindicina i comuni in difficoltà a causa della siccità. E poi ancora le motivazioni, 'Ndrangheta a Flero, ecco come era radicata. Bresciangrana, il pericolo di 120.000 litri di latte in questo caso, Palazzo Loggia, Castelletti e le strategie culturali. Andiamo ora sulla prima pagina del Corriere della Sera, inserto bresciano. Altre due vittime sulla strada sono Samin Nazid e Amin Satifi. Erano a bordo di una Ford Focus che è finita nel fosso. Schianto mortale domenica sera a Brandico. Morti due ragazzi di 22 anni residenti nella Bassa. Questa è la notizia in primo piano. Si parla poi di altre vicende. In taglio centrale c'è un'immagine allegata che arriva dal Garda. Non solo turismo, così il Garda incrementa la sua economia. E poi a chiudere dalla prima pagina della Repubblica Milano, sanità, Bertolaso sfida Fratelli d'Italia, parte il valzer dei manager. L'assessore ignora il niet degli alleati di governo e annuncia che procederà con le nomine, a partire da quella di Melazzini al Niguarda, al suo posto in regione Maria Grazia Colombo. Notizia della prima pagina della Repubblica, inserto milanese. Altre notizie che arrivano da Milano, dal capoluogo lombardo. Siamo nel Palazzo di Giustizia. Le spie vendute dalla Brianza, così due imprenditori vennero ingaggiati dai russi. Paura al parco Sigantini, aggredita e palpeggiata mentre fa jogging. Nuovo museo del Novecento, adesso il cantiere è aperto. È tutto dalle prime pagine dei quotidiani di carattere nazionale e locale. Al via alle 8.30 le rassegne stampa che entreranno nel merito delle notizie. Ora l'appuntamento in pillole con Storia di classe e alle 8.20 tra poco il primo giornale radio in breve di questa mattina. Rimanete all'ascolto.
1: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10.10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
1: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
2: Diamo manifesti, cerchiamo gente come noi, difendiamo gli ideali dei gatti rivoluzionari.
1: Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Lo Stato non ci fermerà prima del trapasso.
3: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
4: All'inizio degli anni Ottanta, Comiso, un piccolo comune del Ragusano in Sicilia, conosce uno straordinario ciclo di lotte contro il nucleare ed in particolare contro l'installazione di missili Kreis all'interno della base NATO che sorge nelle vicinanze della cittadina. A partire dal 31 luglio del 1983, con l'arrivo di tanti e tante compagne e compagni del coordinamento nazionale antinucleare e antiimperialista al campeggio dell'IMA, Mark International Meeting Against Kreis, già installato dall'inizio del mese nelle vicinanze della base militare, che la lotta conosce i suoi momenti più intensi, che ci fanno guardare a quelle giornate e a quella battaglia vincente come un bagaglio di esperienze per la lotta a venire sui temi della difesa dei territori e dei beni comuni. La mattina del 4 agosto vengono arrestati sei militanti antimilitaristi. Questi erano riusciti ad introdursi all'interno della base NATO attraverso un buco della recinzione.
5: Ha annunciato altri tre compagni questa mattina, sono stati arrestati ed uno nel pomeriggio in seguito a delle azioni che hanno fatto appunto nella giornata di oggi. Gaetano Dentamaro, collaboratore di Radio Radicale, Bruno Petriccione, segretario nazionale della Lega per il Disarmo Unilaterale, Ugo Scalcon, un anarchico di Vicenza, si sono introdotti nella base dopo aver provato ad entrare ad uno dei cancelli che era in quel momento aperto e poco sorvegliato, ma le guardie si sono subito precipitate a chiudere il cancello stesso, dopodiché hanno fatto un giro lungo la recinzione della base e si sono introdotti nella base stessa.
4: Un'azione quasi individuale, potremmo dire, ma che ci racconta la ricchezza e la forza di quel movimento. Da subito la solidarietà da parte di tutto il campeggio è massima e durante un'assemblea molto partecipata alla sera viene scritto un comunicato di solidarietà con gli arrestati e viene chiesta l'immediata scarcerazione. Ma l'iniziativa del 4 non è che l'inizio di una 3 giorni di mobilitazione che il 6, 7 e l'8 entrerà nel vivo. Il 6 agosto la sveglia al campeggio viene data alle 4:30 del mattino e tutti si avviano alla base del Magliocco. Inizia così il primo blocco dei lavori della base militare. Vengono presidiate le diverse entrate. Decine e decine di striscioni contro la NATO e la militarizzazione del territorio vengono affissi lungo il perimetro della base. La strada principale che conduce all'entrata viene completamente bloccata. Il 7 agosto si replica. Ma oltre a continuare i blocchi, si decide di organizzare anche una manifestazione per il Nicaragua, un corteo che vedrà la partecipazione di numerose persone, la cui volontà, esprimendo la propria solidarietà al popolo nicaragueño, è quella di allacciare la mobilitazione antinucleare di Comiso con le altre tante lotte in Italia e nel mondo. E poi arriverà l'8 di agosto, quella che passerà alla storia come la battaglia di Comiso.
5: Una carica praticamente ad anello, alle spalle i carabinieri, davanti la polizia, noi eravamo tutti seduti per terra, nessuno si è mosso fino a quando proprio la polizia non ha cominciato a manganellare e carabinieri a colpire con le bandoliere, e dopo si è scatenata una caccia all'uomo lungo i campi durata a lungo. I feriti sono molti e anche molto seriamente, perché si sono accaniti poi sui singoli che cadevano, quelli che non si sono mossi. Ci sono anche feriti tra i parlamentari, ricordo Crucianelli e Serafini, molti altri che ho contribuito anch'io poi a portare via. E sono stati poi sparati colpi di lacrimogeno, sono stati anche sparati colpi di pistola.
4: La giornata più importante e significativa nella lotta contro il nucleare e contro i missili cruise, armi dotate di testate atomiche, che venivano poste nella base di Magliocco, nel comune del Ragusano.

0: Natale.
1: Indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere, solo dall'ingresso di via Magnolini, solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto, su via Magnolini e via Buffalora, a chi è in possesso della prevendita e a chi intenda acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi il concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 8:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 4 di agosto. Meno uno, manca un giorno, domani mercoledì 5 agosto, all'avvio della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, ormai pronta ad aprire le porte della storica area feste di via Serenissima Brescia, per 18 serate di musica, dibattiti, enogastronomia, libri, socialità e tanto, tanto altro ancora. Ieri la conferenza stampa di presentazione della festa, mentre proseguono anche oggi gli ultimi lavori di montaggio. Come sempre, tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org. Veniamo alle notizie di oggi. Riunione di emergenza dei ministri dell'Unione Europea, dell'Interno, dell'Europa per speculare nuovamente sugli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola a nord del Marocco, dove il 30 luglio sono morte 88 persone in mare. Bruxelles è al fianco di Madrid, ha assicurato von der Leyen. Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi migratoria. A speculare in tempo record su Ceuta è stato anche oltreoceano il presidente degli Stati Uniti Trump, che ieri è tornato nuovamente a fare becera propaganda per spostare l'attenzione dai problemi reali. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto il tycoon. Trump però intanto è sempre più in difficoltà anche per quanto riguarda l'esito della guerra in Iran, quella da lui iniziata a fine febbraio con il supporto di Israele, che non vede una risoluzione. Teheran gela nuovamente Washington. Nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere ieri il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente nordamericano. Un proiettile non identificato intanto ha colpito questa notte un mercantile nello stretto di Hormuz. E poi ci sono gli effetti di questa guerra imperialista e di altre che si fanno sentire sui boom dei prezzi di energie e beni di prima necessità. Oggi nel Consiglio dei Ministri italiano il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Quelle briciole di sconto di 17 centesimi unicamente però per il diesel, già assorbito dall'inflazione, varato nel precedente Consiglio dei Ministri. Ora la benzina si attesta a 2 euro al litro alle pompe, il diesel ben al di sopra. E da oggi alle Mimit i tavoli tecnici sull'ex Ilva, a partire da quello con i sindacati che ieri erano in sciopero in commissioni attività produttive. Tavolo alla Camera oggi, audizione di Urso sulle ricadute del piano di ristrutturazione dell'Electrolux. Ed è ancora caos per il governo meloniano, non soltanto sul fronte crisi industriale italiana, quel governo tanto attento a proteggere intanto i propri sodali. Dopo il nulla di fatto di ieri in giunta per il regolamento, la decisione sulla possibilità possibilità di accedere alle chat di Del Mastro è stata demandata alla riunione di oggi della Giunta per le autorizzazioni della Camera. Ieri la protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso dell'ex sottosegretario alla giustizia e le chat con il prestanome del clan senese Caroccia, con cui condivideva la bisteccheria romana. E poi veniamo alla crisi climatica. La nuova ondata di caldo insostenibile non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le ultime previsioni. Anche oggi praticamente tutte le città da bollino rosso, 27 quelle monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. E chiudiamo il giornale radio in breve andando a Roma. Qui le persone stanno andando incontro a disidratazione, sincopi e colpi di calore dovuti all'esposizione prolungata al sole. È l'allarme lanciato da decine di medici, psicologi, operatori sanitari che chiedono di consentire il rientro degli abitanti di Spin Time di Roma. L'appello, sottoscritto tra gli altri dal docente di igiene ed epidemiologia dell'Università Tor Vergata, Fabio Ricciardi, sottolinea che l'esposizione ad alte temperature e la vicinanza dell'asfalto non permette di coricarsi su un ambiente raffrescato neanche durante la notte, con conseguenze particolarmente gravi per anziani e bambini. Ieri sera un nuovo tavolo in prefettura per discutere della sicurezza delle persone in strada e del futuro dell'immobile di Spin Time. 8:26 minuti, è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna questa mattina con nuove edizioni alle ore 11 e alle ore 13. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
0: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 4 agosto. Manca ormai pochissimo al via della festa di Radio Onda d'Urto 2026. La 34esima edizione della nostra e vostra festa partirà infatti mercoledì 5 agosto con questa edizione speciale dedicata a Jean-Luc Stott. Per maggiori informazioni sui concerti previsti, così come i dibattiti e la programmazione delle tende, basta visitare il sito www.festaradio.org. Andiamo al cinema. Per questa sera al cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 18:30 Allora balliamo, un film di Amélie Bonnin. In sala 2 invece, a partire dalle ore 19, verrà proiettato Gli ultimi giorni di Paradiso, un film di João Nuno Pinto. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Nel quadro invece dell'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettato Yellow Letters, un film di Iker Katar. L'appuntamento in questo caso è alle ore 21:15 nel parco del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81B, sempre a Brescia. L'Arena del Centro di Brescia proporrà invece per questa sera la proiezione del film 5 secondi di Paolo Virzì. L'Arena del Centro si trova presso il cortile delle scuole Calini in via Nino Bixio, sempre a Brescia. Ricordiamo anche il film Il diavolo veste Prada di David Frankel, che verrà proiettato presso il giardino storico Terrazzo di Villa di Gussago. La proiezione partirà alle ore 21. Mentre per quanto riguarda il teatro CTM di Rezzato, per questa sera, sempre alle ore 21, è prevista la proiezione del film Rebuilding, come l'acqua per il fuoco di Max Walker. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che se volete segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 670, oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.
3: E la segna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8.30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9.15 la rassegna stampa di carattere locale.
4: Cominciamo subito.
5: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
6: questa... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
7: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
3: Vi ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
8: Un taglio differente.
9: Anche quest'anno il 2000 la tua dichiarazione dei redditi 730, ma non solo, sostieni attraverso il 5 per 1000 l'informazione indipendente di Radio Onda d'Urto. Dal basso, senza pubblicità, condizionamenti, articoli a pagamento, padroni o padrini, da 40 anni esatti. (02) 08 46 20174, questo il codice da inserire nella vostra dichiarazione dei redditi per contribuire a sostenere l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto. Sostieni Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

Radio Onda d'Urto, sono le 8:32 minuti. Siamo di nuovo in diretta con la rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale. Come sempre insieme al Corriere della Sera, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Il Domani, Il Manifesto e Il Sole 24 Ore, che ci accompagneranno fino alle ore 9:15 per poi passare la linea ai quotidiani invece di carattere locale.

Questa mattina faremo una rassegna stampa dei quotidiani nazionali in formato verticale, cioè affronteremo le notizie di primo piano sfogliandoli uno ad uno per vedere anche le differenze editoriali che questa mattina, questo martedì 4 agosto, vengono affrontati sui quotidiani e qual è l'argomento che ognuno di essi decide di dare come primo piano e come rilievo. Siamo sul Corriere della Sera, che tra tutti è il quotidiano più letto in Italia dopo la Gazzetta dello Sport. In questo caso il primo piano è dedicato a quello che è in questi giorni una becera propaganda, speculazione sulla morte di decine di persone a nord del Marocco. Siamo a Ceuta, quell'esclave exclave spagnola al confine a nord con il Marocco, nel nord dell'Africa. Il titolo del Corriere della Sera è "Il duello tra Spagna e Italia". Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni, sono stati in calo gli arrivi, sbarchi, la Spagna attacca, l'Italia non è all'altezza, noi sì, a fondo del ministro degli esteri, la replica del Viminale con Meloni, arrivi in calo. Lo scontro è sui dati in questo caso, perché ha ragione la Spagna, dopo essere stata attaccata dall'Italia sulla gestione migratoria a Ceuta, ha replicato al governo Meloni, in particolare alla Premier, ricordando a lei e al suo esecutivo come in Spagna siano arrivati la metà dei migranti rispetto al governo italiano, rispetto al nostro paese. All'Italia piacerebbe riuscire a risolvere la situazione di Lampedusa come la Spagna ha fatto a Ceuta. Queste le parole alla vigilia della riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, in programma oggi in videoconferenza. Madrid ha infatti alzato ancora il tono dello scontro con Roma. Il ministro degli esteri José Manuel Albares infatti ha accusato il governo Meloni di non essere stato all'altezza della crisi migratoria che ha travolto l'exclave spagnola in Nord Africa e di avere assunto una posizione irresponsabile. Albares ha ricordato che l'Italia in passato è stata assolutamente inondata di immigrati irregolari e continua ad affrontare crisi ripetute a Lampedusa che non è capace di risolvere. La Spagna, ha sostenuto il capo della diplomazia, è stata invece sempre solidale politicamente con i fatti ed è questo che esigiamo dai nostri partner europei. Tra l'altro, in queste ore viene anche sottolineato, e lo fa anche il Corriere della Sera come altri quotidiani, come la Spagna sia stata in prima linea a portare solidarietà a Giorgia Meloni quando era stata attaccata direttamente da quel pazzo biondo che è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con le sue dichiarazioni. Sanchez in prima linea si era speso per sostenere e difendere la premier italiana. E qui lo scontro però continua. Lo stop di un mese a Schengen è questo che ha fatto infuriare ovviamente la Spagna, con la decisione ovviamente anche qui banalmente di propaganda becera del governo italiano, ma ci siamo ormai dopo 4 anni abituati a vederla, perché l'ondata di migranti arrivate in 24 ore, 60.000 persone al confine di Ceuta, e qui ovviamente ci sono anche delle responsabilità che andremo ad analizzare. Quelle persone arrivate ai cancelli e lungo l'argine del mare, dei confini tra l'exclave spagnola e il Marocco, ha fatto sì che l'Italia decidesse di sospendere Schengen con la Spagna, e facendo a cascata una serie di figuracce. Ieri, ad esempio, nei giorni scorsi, il ministro Tajani, incalzato dai giornalisti che gli chiedevano ma ai controlli ai passaporti degli spagnoli che arrivano appunto dalla penisola iberica qui in Italia con gli aerei, sono mai arrivati dei migranti di Ceuta? Ovviamente il ministro Tajani diceva no, restano nel nord dell'Africa, è impossibile che arrivino sia via mare sia
via aereo, quindi anche il ruolo della sospensione di Schengen non ha alcun valore. Da qui le repliche, le reazioni sui social. Il premier spagnolo Sanchez tuona contro il governo italiano sui social: solidarietà ed empatia sono un optional, ma il rispetto dei trattati europei e dei dati non lo è. In una lettera inviata alle istituzioni europee, poi, Sanchez definisce la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen un atto dettato da ignoranza e da interessi politici. Su iniziativa di Meloni e Fredriksen, in questo caso si parla della Danimarca, ancora più lontano dai confini spagnoli, oltre al fatto che l'Italia non ha dei confini comuni con la Spagna. Ecco, poi sottoscritto da 22 paesi, c'è stata la firma sabato della richiesta di una riunione urgente sui migranti che si terrà oggi in videoconferenza. E poi ancora, sempre dalle pagine del Corriere della Sera, siamo in primo piano, a pagina 4, la lista degli hub di tre paesi africani, la proposta di Roma al Consiglio europeo, oggi Piantedosi al vertice in videocall, investimenti e dazi più bassi a chi accetta i rientri. Qui la proposta italiana è quella di costruire degli ennesimi, qui si chiamano hub come se fosse una parola positiva, ma sì, tratta di lager per migranti in tre paesi africani, come esattamente il modello Albania, quello fallimentare costruito con centinaia di milioni di fondi italiani lungo due paesi, Gjader in Albania. E poi in taglio basso, domande e risposte: che cosa stabiliscono le norme e le sentenze sui centri per i rimpatri, il criterio, la garanzia sul rispetto dei diritti. E questo è un ovviamente diciamo una variabile che molto spesso viene negata. No Marocco, fateci restare, l'ullolo dei ragazzi soli nel limbo a Ceuta, 29 posti per 862 minori, scontro politico sui numeri dei migranti rimasti, le famiglie cercano i dispersi. In taglio basso, le due exclavi spagnole rivendicate da Rabat e Madrid non si toccano, ma il solo discuterne segna la rottura di un tabù. Si parla di Melilla e Ceuta, entrambe al nord del Marocco. E poi ancora, Russia, drone abbattuto, fa strage sul Mar Nero, 11 morti in spiaggia, una quarantina di civili feriti nell'attacco ucraino a Krasnodar. Siamo in questo caso davanti al Mar Nero, al Mar d'Azov, tra la Crimea e la Russia, tra l'altro vicino alla residenza di Putin. La bomba, una vendetta per Bucha, gli amici dello chef italiano è scosso, la figlia del generale ferita nell'attentato di Mosca ricoverata sotto falso nome. Abbiamo poi un'altra guerra, in questo caso quella portata avanti da Stati Uniti e Israele in Medio Oriente. Siamo in Iran, Teheran smentisce Trump sui colloqui, lui doppio giochisti, negoziati avanti, secondo il presidente lo stretto potrebbe riaprire già domani il nucleare nella fase 2. Noi andiamo invece sulla Repubblica in questo caso, perché lo scontro di cui fa riferimento il Corriere della Sera tra Spagna e Italia in primissimo piano ha lasciato il posto sulle prime pagine della Repubblica a un altro scontro, quello all'interno del campo largo tra Schlein e Conte. Il titolo in primo piano sulla Repubblica infatti è lo stop di Schlein a Conte. Al leader del 5 Stelle, che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria del PD replica: non funziona così, e con AVS ribadisce: prima programma condiviso e poi il voto sul candidato dato premier. Renzi dice intanto si scelga presto. La fuga in avanti di Conte su primaria ucraina, Schlein non funziona così, la segretaria Dem replica al capo del movimento che chiede subito le consultazioni per definire anche la politica estera, contraria pure a VS, Renzi che dice si facciano però presto. Ci ha pensato a lungo, in dubbio se rispondere a Giuseppe Conte o continuare a far finta di niente. La modalità che la segretaria del PD preferisce per preservare l'unità del campo largo ancora in fase di cantiere. A metà pomeriggio però, dinanzi all'offensiva della destra e all'ira degli altri partner progressisti, si è risolta a intervenire. A brutto muso, come mai prima. Non funziona così, replica Elly Schlein al leader del 5 Stelle per interposto al TG3. Prima di programmare
Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il proprio partito. Un brusco stop all'ex premier giallorosso che domenica aveva annunciato, come se non se ci fosse già un'intesa, il nodo Kiev lo sceglieranno gli italiani nei gazebo. Il contrario del percorso che si era invece stabilito, ovvero rivedersi tutti a settembre per definire insieme i punti chiavi a partire dalla linea politica estera e poi sulla base di questi chiamare il popolo del centro-sinistra a scegliere il candidato alla presidenza del Consiglio. Nazareno non è piaciuta affatto la sortita del leader 5 Stelle sull'incrocio Ucraina primarie. Il movimento, si sa, non voterà il sostegno militare a Kiev, eppure in Europa ha posizioni antitetiche a quelle del PD. Ma se vuol stare dentro una logica di squadra, non può approfittare della postura testardamente unitaria di Schlein per imporre le sue ragioni contro gli alleati. Da qui la decisione di andare in TV per ribaltare la strategia contiana. Se ognuno piazza le proprie banderine, è il senso della breve intervista, si finisce come il centrodestra che litiga su ogni dossier. Perciò è necessario definire prima un programma attorno al quale ritrovarsi tutti. Roadmap condivisa con AVS, Italia Viva e Più Europa. Abbiamo poi altre notizie. Covid, il leader 5 Stelle si dimette, ma la sua audizione salta. Scontro alla Camera con Fratelli d'Italia. Lisei, presidente della commissione, fissata, però non ci sarà tempo. Scattano le proteste, espulso il deputato Donno. Tutto da rifare, non ci sarà alcuna audizione dell'ex premier Giuseppe Conte sulla gestione della pandemia in commissione Covid alla Camera, né oggi né domani almeno. Era uno degli appuntamenti più attesi dopo le accuse, soprattutto sulla fornitura delle mascherine, di Fratelli d'Italia all'ex presidente del Consiglio, ma l'annullamento dell'audizione da parte del presidente della commissione, il meloniano Marco Lisei, fa scoppiare la bagarre in aula alla Camera. Dice che non c'è tempo, ma ovviamente il sottobosco riguarda anche l'incapacità gestionale dei meloniani. A pagina 3, l'ex premier non arretra, non possiamo seguire la linea di Draghi e Meloni. Le tappe del percorso secondo, via del Nazareno, a settembre il programma, tra ottobre e novembre le regole, a inizio 27 i gazebo. A pagina 4 poi della Repubblica, Franceschini, le primarie sono l'unica soluzione, non esiste un Mister X. Il senatore democratico Franceschini invita a raffreddare gli animi, i gazebo non siano un tormentone, stop con le accuse di putinismo. Ricordiamo, 67 anni, senatore del Partito Democratico, ex segretario, è stato più volte ministro, lo ricordiamo infatti al Ministero della Cultura. Siamo una coalizione di diversi, servono punti importanti sottoscritti prima, tra questi anche la politica estera. Chi vincerà la consultazione non dovrà mettere il suo nome sul simbolo del proprio partito. Abbiamo poi, proseguendo sulle pagine della Repubblica, tutte le bombe di Putin sui negoziati di pace proposti dall'Occidente. Qui si parla delle tappe, di quelle che sono insomma le novità sul fronte di una guerra che non vede la fine. Stiamo anche avvicinando all'inverno, cosa in quei territori di forte difficoltà, soprattutto di quei milioni di ragazzi, di giovani uomini lanciati nel tritacarne della guerra di trincea, che di fatto sembra un conflitto novecentesco sul confine tra Ucraina e Russia. Abbiamo la telefonata di Trump il 19 maggio del 2025. Trump telefona a Putin e annuncia l'avvio dei negoziati. Mosca intensifica gli attacchi. Il 1 luglio del 2025 Macron telefona a Putin e chiede un cessate il fuoco. Nella notte la Russia attacca l'Ucraina. Lo scorso gennaio Mosca attacca Kiev durante i colloqui mediati dagli Stati Uniti. Poche ore prima del nuovo round di colloqui del 17 di febbraio Mosca attacca Kiev con missili e droni. Drone ucraino ieri su una spiaggia, 7 morti in Russia, questo anche per diciamo controbattere a quelle che sono anche le prime fasi della guerra, l'interventismo russo e la reazione ucraina, uno scambio che continua quotidianamente. Ieri un velivolo è precipitato tra i bagnanti a Jelendik sul Mar Nero, 3 bambini tra le vittime e almeno una quarantina i feriti. Abbiamo poi a pagina 6, proseguendo e sfogliando le pagine
In primo piano sulla Repubblica, il blitz di Salvini ai lavori pubblici per l'ok al ponte sullo stretto. Qui abbiamo un rendering che probabilmente non vedremo mai del confine marittimo tra Calabria e Sicilia, quello che è il ponte sullo stretto, la maxi enorme faraonica opera che è stata un po' la propaganda di Salvini in questi 4 anni di governo, che ha subito una serie di stop burocratici ma anche di problemi per quanto riguarda la gestione interna dei fondi pubblici per quest'opera ovviamente anche costosissima. Il ministro ha rinnovato in anticipo sulla scadenza il consiglio che dovrà fare l'ultimo parere prima di CIPES e magistrati contabili. Tra i nomi, un componente del comitato scientifico della società Stretto di Messina SPA, ricordatevi questo nome perché si sta prendendo miliardi di soldi degli italiani per un'opera che ancora non è stata realizzata. Poi abbiamo pagina 8 e 9 sempre della Repubblica, quella che la speculazione attorno a Ceuta. Madrid attacca Roma, governo non all'altezza, siete inondati dai migranti. Questo il modello duro della Danimarca, così Fredriksen divide le sinistre. Qui ci sono le dichiarazioni invece appunto della leader socialdemocratica danese Mette Frederiksen. I nervi tesi dei 27 dell'Unione Europea tra accuse reciproche e solidarietà di facciata. Leggerezza addio, come triste l'Italia vista dalla Spagna. Pagina 10 della Repubblica, l'inviata Viola Ardone da Madrid fa questo editoriale sulle pagine del quotidiano La Repubblica. Noi facciamo una breve pausa musicale a metà di questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali e poi torniamo in studio. Loro sono i Sic Tamburo, apriranno domani sera la prima serata della festa di Radio Onda d'Urto.

E sono le 8 e 52 minuti, loro erano i Sic Tamburo che saranno presenti sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domani, mercoledì 5 di agosto, per aprire le danze di queste indimenticabili 18 serate all'interno dell'area feste di Via Serenissima per la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Sic Tamburo aperti da Caracalma domani. Tutte le informazioni, come sempre, del programma completo, sia del palco principale sia di diverse iniziative all'interno della festa sul sito festaradio.org. Noi invece proseguiamo la nostra rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale. In questo caso siamo sul Fatto Quotidiano, che questo martedì 4 di agosto apre con il fronte del riarmo. Si parla del SEIF, quel fondo europeo per sostenere il riarmo bellico dei 27 paesi europei, per sostenere l'industria del riarmo, e quello che anche la decisione italiana di parteciparvi ovviamente non è gratis, poi i soldi vanno restituiti all'ombrello economico europeo. L'opposizione della Lega, Giorgetti in cerca di una mediazione, SEIF e armi, domani in aula il ministro dell'economia infatti riferisce sullo scostamento di bilancio per energia e difesa, Salvini chiede che i fondi vengano utilizzati per la sicurezza, niente decreto benzina intanto all'orizzonte. Qual è il contesto? Il contesto sono i contenuti del suo discorso rimasti segreti al Ministero dell'Economia fino a ieri sera. Lo stesso vale per la risoluzione che in teoria dovrebbe essere scritta dai gruppi parlamentari, ma che in realtà viene limata fino all'ultima virgola dal governo Meloni. Stasera il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti darà ai presidenti delle commissioni bilancio di Camera e Senato un'anticipazione del discorso che farà domani in Parlamento sull'avvio della procedura per usufruire della clausola di salvaguardia nazionale per scorporare le maggiori spese per l'energia e la difesa dai parametri del patto di stabilità europeo. Interverrà in Parlamento alle 9 alla Camera, alle 15 al Senato, per preparare il terreno allo scostamento di bilancio che sarà votato a settembre. I numeri sono già stati annunciati nelle settimane scorse. Per energia si chiederà uno scostamento di bilancio dello 0,6% del PIL nel 2026-2028, mentre per la difesa dello 0,9-0,3% nel 2027 e 0,6 per il 2028. Per quanto riguarda l'energia, il governo vuole spendere 14 miliardi in più nel prossimo biennio, mentre non è ancora stato deciso se l'Italia aderirà al SEIF, il meccanismo dei prestiti europei per il riarmo, da 14,9 miliardi. Questi fondi non possono essere spesi per misure come il taglio delle accise, ma soprattutto per gli investimenti. Per quanto arriverà l'ok della Commissione europea, i partiti di maggioranza hanno deciso di istituire un tavolo a Palazzo Chigi per individuare i progetti ai quali indirizzare i fondi, che al momento non ci sono. Eppure la trattativa sarà tutta politica in vista dell'aula di domani. La bozza della risoluzione arriverà oggi ai partiti, che inizieranno a chiedere di modificarla e di aggiungere le proprie richieste. In particolare sarà la Lega di Matteo Salvini, che ancora ieri non aveva il testo della risoluzione del proprio ministro dell'economia, a trattare soprattutto sui fondi per la difesa. Fonti di primo piano in via Bellerio fanno sapere che sulle spese militari si chiederà di utilizzare i fondi per la sicurezza interna e nello specifico per le forze dell'ordine. Quindi niente fondi per il riarmo né per difesa in senso stretto. I vertici della Lega fanno sapere di essere contrari ai troppi investimenti nella difesa che dovrebbero essere destinati ai fondi interventi per la sicurezza urbana e la difesa dei confini nazionali, come dicono. La battaglia sarà anche sulle cifre. Il Carroccio vorrebbe puntare a equiparare le spese per la difesa a quelle energetiche, riducendo dello 0,6% del PIL. Queste sono le questioni aperte. Le Camere discutono sul se, ma gli appalti sono partiti e finiscono alla Corte europea. In questo caso si parla anche di riarmo, mini e micro droni. Adesso il TAR del Lazio manda le carte in Lussemburgo, si parla di un'esclusiva a firma di Leo Amato, una ditta lettone controllata da Israele per produrre questi mini e micro droni per l'Italia.
E poi ancora, primarie e Ucraina, scontro Conte Schlein, stallo sulla risoluzione, qui l'abbiamo visto con ampio spazio sulle pagine della Repubblica e il Corriere della Sera, quindi ve lo risparmiamo anche perché non è poi particolarmente interessante. A pagina 4, Ceuta, l'Unione Europea divisa in tre, dal blocco anti-Sanchez ai pochissimi solidali. E poi ancora, Iran, il Pentagono cerca idee, Trump è l'ultima possibilità, il Golfo in fiamme con Teheran che ha smentito nelle scorse ore i negoziati incontro che aveva tanto annunciato Donald Trump, ma di annunci ne ha fatti oltre 40 sulla fine della guerra, quella che ha iniziato lui stesso con Israele a fine febbraio, il 28 di febbraio, sganciando bombe sull'Iran, e pochi giorni dopo aveva detto in poche settimane la guerra è finita. Non è ovviamente avvenuto, e poi ancora in pochi mesi la guerra è finita e non è ancora avvenuto, e sono circa 40 le volte in cui ha promesso che nei giorni successivi la guerra sarebbe finita e siamo ancora qua. E poi ancora abbiamo l'intervista a Giuseppe Busia, presidente dell'ANAC, a pagina 6 del Fatto Quotidiano, da segnalarvi. Rivelare chi finanzia i candidati sia un obbligo, serve agli elettori, viene scritto sulle pagine del Fatto Quotidiano. Sempre dalla politica di palazzo, il Melonellum, quella proposta della legge elettorale, il vertice a destra, poi il sì di Forza Italia alle preferenze. Domani si riuniscono gli Sherpa, poi il patto sarà ratificato dai leader di maggioranza. Il testo a settembre in Senato. Ci spostiamo ora sulle pagine del Domani, che anche qui in primo piano, come fatto dal Corriere della Sera, si parla di Ceuta, nuova lite Italia-Spagna, i dati confermano l'inutilità dei CPR. Il Domani si spinge quindi un passo in più per sottolineare quali sono i ruoli di propaganda, in questo caso dei lager per i migranti costruiti dall'Italia in Albania. Sanchez accerchiato in Europa, von der Leyen che indice rafforzare le frontiere. Oggi i ministri degli interni dell'Unione Europea si riuniscono in video, l'emergenza è rientrata ma i governi sono sbilanciati a destra, la presidente solidarietà fondamentale ma compromesso difficile con i socialisti, arriva il nuovo attacco del tycoon, ovviamente oltreoceano, per fare ancora un po' di propaganda che non c'era ovviamente bisogno. Abbiamo l'editoriale firmato da Nadia Urbinati, la Premier ci porta dritti verso la fine dell'Unione, viene scritto. Quell'Italia di Alcide De Gasperi, come scrive all'inizio dell'articolo Nadia Urbinati. E poi ancora Italia-Spagna, l'iter continua, le prove dell'inutilità dei CPR, e Youssef Hassan Holgado e Marika Economou che firmano a più mani questo articolo rispetto a quelli che sono il ruolo dei centri in Albania che non servivano. Le divergenze ideologiche dei governi di Roma e Madrid sono emerse in tutta la loro forza. A diversi giorni dagli eventi di Ceuta, lo scontro tra i due esecutivi è ancora durissimo. Ieri il ministro degli esteri, José Manuel Albares, ha criticato senza mezzi termini la gestione migranti del governo di Meloni. Ci sono stati paesi, stati e governi che non si sono dimostrati all'altezza. Il governo italiano è stato uno di questi, ha detto. In serata è arrivata la risposta del suo omologo Tajani, che ha mostrato con fierezza i numeri del Viminale. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua, e inconsapevolmente ha smentito il suo stesso governo sull'emergenza migranti. Chissà se lo scontro tra i due governi proseguirà anche oggi al Consiglio informale dei ministri degli interni dell'Unione Europea, una riunione chiesta con urgenza da 22 paesi dell'UE che invece di attivare quella solidarietà europea tanto pretesa usano i fatti accaduti alla frontiera tra Spagna e Marocco in materia strumentale. Il Comitato degli ambasciatori dell'Unione Europea ha anticipato qualche punto della riunione, tra cui spazio Schengen e l'esame di misure di sostegno agli Stati membri di primo ingresso in caso di nuove emergenze migratorie. L'Italia, rappresentata dal ministero Piantedosi, dal ministro Piantedosi degli interni, punterà sui return hubs, cioè i rimpatri sono la nuova ossessione del governo.
qui si usano delle parole inglesi per sostanzialmente parlare di lager, non tanto in Europa quanto nel nord dell'Africa, i return hubs. In attesa di novità politiche, il Tribunale dell'Audienza Nazionale ha aperto un'inchiesta per indagare su possibili interferenze di gruppi criminali negli arrivi di Massa Ceuta, e qui ovviamente c'è un tema rilevante, però servono le prove e servono i dati. Si parla di 60.000 persone arrivate in 24 ore ai confini tra l'exclave spagnola e il Marocco a nord dell'Africa. Una cosa mai successa, che 60.000 persone si riversassero su quei confini. A guardare l'agenda del governo, intanto, e nello stesso e nello specifico del ministro Piantedosi, sembra in atto una corsa per fermare l'invasione, ma come ha certificato ieri lo stesso Viminale, l'emergenza migranti non esiste. Rispetto allo scorso anno, il crollo degli sbarchi è del 55%, dato che aumenta dell'82% se si confrontano i numeri con il 2023, quando Lampedusa sono sbarcate oltre 7.000 persone in 48 ore. L'anno in cui l'Italia ha risposto al ricatto tunisino rinforzando i suoi apparati securitari e portando a termine il memorandum tra Tunisi e Bruxelles. Addirittura è stato lo stesso Viminale ieri a sostenere che, quanto alla presunta invasione di Lampedusa, al momento sono presenti 98 migranti sull'isola e da tempo non si vive nessuna situazione di emergenza. E quindi qual è per l'Italia l'emergenza? Nessuna, come confermato ancora una volta da Tajani, che sulla sospensione di Schengen ha detto che non ci sono i risultati e i controlli sono ancora in corso. Davanti ai numeri di arrivi in calo e alla dichiarazione della maggioranza, appare chiaro che l'obiettivo dell'incontro europeo di oggi è il consenso interno con le elezioni in vista del 2027, dove voteranno diversi paesi europei. Propaganda Ceuta, così viene oscurata la benzina a 2 euro, viene ricordato tra le altre cose sulle pagine del Domani. Noi ci spostiamo sulle pagine sempre del Domani per segnalarvi, lo abbiamo ricordato anche nel giornale radio, come ieri ci sia stato uno scontro all'interno delle aule parlamentari per quanto riguarda la richiesta di rendere accessibili le chat tra il delfino di Meloni Delmastro, silurato dopo il referendum, ma anche e soprattutto dopo quella che è stata l'inchiesta che lo ha visto al centro di rapporti diretti con il clan senese, il prestanome Caroccia, per comprarsi con proprie quote da parte di Delmastro, uno dei leader di Fratelli d'Italia, questa bisteccheria romana. Soltanto che il governo Meloni, Fratelli d'Italia, che tanto ha fatto propaganda elettorale sulle lotte alle mafie, non vuole rendere accessibili le chat tra Delmastro e Caroccia, e ieri c'è stato uno scontro interno alle aule del Parlamento all'interno dei palazzi italiani, e qui lo ricorda il Domani a pagina 4. Noi però ci spostiamo in ultimo sulle pagine del Manifesto. Manifesto che parla del vertice di emergenza dei ministri europei per quanto riguarda Ceuta, per un'emergenza che non c'è, ricorda. L'Unione Europea approfitta di Ceuta per assediare Sanchez, stracciare il diritto d'asilo e deportare i migranti nei paesi terzi. È la linea Meloni che vuole la copertura di Bruxelles al flop dei centri in Albania. E qui se ne parla in primo piano, abbiamo dato ampio spazio, noi vogliamo arrivare alle notizie che dà il Manifesto e di cui non si occupano i quotidiani mainstream. Intanto siamo a Roma per parlare dello

di Roma, il questore di Roma Roberto Massucci, l'assessore capitolino al patrimonio Tobia Zevi e i rappresentanti della proprietà. Gualtieri presenta una proposta che prevede l'acquisizione dell'immobile sulla base della valutazione dell'azienda del demanio per consentire nel più breve tempo possibile il rientro delle famiglie e delle persone più fragili. I rappresentanti del fondo Investire si sono riservati di decidere dopo un sopralluogo tecnico che a questo punto sarà effettuato non appena l'autorità giudiziaria lo autorizzerà. Circola cauto ottimismo, insomma, ma è inutile negarlo. Qualcuno qui nel villaggio resistente e autocostruito di via Santa Croce in Gerusalemme si aspettava che Papa Leone segnasse il canestro da tre parlando di spin time dal balcone di San Pietro all'Angelus Domenicale. Giustamente Prevost ha parlato di Ceuta e di accoglienza, di pace e condivisione, ma siccome questi messaggi universali parlano a tutti, ha inserito questa metafora nel suo discorso. Davanti all'opulenza delle cose che marciscono stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non a pace. Queste le parole, tra le altre cose, del nuovo Papa. In taglio basso poi si parla di Schlein e dello scontro con Conte a pagina 5 del manifesto. Si parla anche di carburanti e dello scontro che è già finito, l'esecutivo a caccia di risorse. Scade infatti il 6 di agosto il taglio delle accise sul gasolio. Il dubbio è le nuove misure in Consiglio dei Ministri, servono almeno 250 milioni. Conf Cooperative che dice i rincari costano 1 miliardo alle famiglie, 22 euro in più su un pieno. E poi ancora ex Ilva, riparte la mobilitazione, il governo si è arreso, i lavoratori no, gli operai bloccano la statale, oggi il tavolo al Mimit con i sindacati. Lo sciopero partito dopo la chiusura dell'Alto Forno 1 disposta dalla Corte d'Appello. Queste le notizie riportate sulle pagine del manifesto. Abbiamo poi in chiusura di questa rassegna stampa di carattere nazionale quello che vi volevamo segnalare sul fronte della terra rimossa, quella di Palestina, che viene ricordata a pagina 8 e a pagina 9 del manifesto, con un articolo di Michele Giorgio che parla di coloni, torturatori da salvare. Katz sfida il suo esercito, il ministro della difesa israeliano ha rimosso il generale Bluth perché lo tiene agli arresti. Tal Inon Dardik avrebbe seviziato sessualmente un palestinese a Kirbet Umsa, e qui si parla delle continue violenze da parte di coloni ed esercito israeliano al popolo palestinese, il caso di questo colono, torturatore e seviziatore salvato dal ministro della difesa israeliano Katz. Abbiamo poi nessun ritiro israeliano a Gaza, nuova escalation, almeno 26 uccisi in 48 ore, quando pochi giorni fa Trump aveva annunciato in pompa magna gli accordi tra Hamas e Israele per il ritiro delle truppe di occupazione israeliane dalla striscia di Gaza, il disarmo di Hamas. Non sta succedendo niente di tutto questo e il genocidio in Palestina continua. E poi ancora la sentenza della Corte di Gerusalemme, non all'alligator Alcatraz di Ben Gvir, viola i diritti dei coccodrilli, il ricorso degli animalisti contro l'uso di in carcere, nessun cenno ai detenuti politici, cioè si parla di animali, di alligatori, ma non si parla dei palestinesi che sono trattati peggio degli animali nelle galere israeliane. Il costo del recupero senza mezzi, migliaia di corpi tra le macerie, giorni di lavoro con pale e martelli per ritrovare 112 cadaveri nella strage di Sabra del novembre del 2023. Ne mancano 157, viene ricordato all'interno dell'articolo di Eliana Riva a pagina 9 sulle pagine appunto del manifesto. Sono le 9:11, noi chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale. Si chiude quella dei quotidiani nazionali, ma le rassegne stampa continuano. A brevissimo, alle ore 9:15, infatti, al via la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale. Prima però una breve pausa musicale con un gruppo che sarà con una cantante che sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domani ad aprire i Sic Tamburo.
si parla di artisti.

e artiste locali bresciani che calcheranno il palco principale di Radio Onda d'Urto non soltanto domani ma anche tante altre sere in apertura dei concerti alla festa di Radio Onda d'Urto. Si parla in questo caso di Cara Calma. Rimanete all'ascolto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutte da parte di Umberto, da parte mia, per quanto riguarda questa ultima edizione prima della festa di Radio Onda d'Urto della rassegna stampa che va in onda a questo orario, perché da domani ci sarà un cambio nella programmazione con l'orario, con l'entrata in vigore dell'orario speciale festa di Radio Onda d'Urto. Ne parleremo meglio più tardi, adesso cominciamo proprio leggendo gli articoli che sono dedicati da tutti e tre i quotidiani locali alla festa di Radio Onda d'Urto. Per quanto riguarda poi altre notizie che vogliamo segnalarvi, la morte di un lavoratore in un cantiere durante l'orario in cui l'ordinanza della Lombardia dovrebbe vietare il lavoro per chi è particolarmente esposto al sole nelle ore più calde. Quindi leggeremo questo articolo da pagina 13 del Giornale di Brescia, e poi scorte idriche che iniziano a scarseggiare sul Brescia Oggi. Ma partiamo, come detto, con la festa di Radio Onda d'Urto. Partiamo dal Corriere della Sera, che ci propone un articolo di Thomas Bendinelli a pagina 6, quindi nella pagina della cultura del tempo libero. L'onda dell'estate. Qui la fotografia, ci sono due fotografie, la prima dei Subsonica e la seconda del palco, dell'imponente palco principale della festa. L'onda dell'estate è l'articolo, è il titolo dell'articolo. Vediamo adesso ampi stralci di questo, come ho detto, firmato da Thomas Bendinelli. 900 volontari e volontarie al lavoro per 18 giorni. È questo il motore della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che da domani fino al 22 agosto trasformerà l'area feste di Via Serenissima nella più grande manifestazione popolare dell'estate bresciana. C'è chi cucina, chi spina le birre, chi sta in cassa, chi accoglie il pubblico, chi si occupa dei parcheggi, della raccolta differenziata, dei dibattiti, dei concerti e degli spazi per bambini. Un impegno collettivo che, alternandosi nel corso dei 18 giorni, renderà possibile una manifestazione capace di richiamare ogni anno circa 100.000 persone. L'edizione 2026 è dedicata allo storico DJ e promotore culturale Jean-Luc Stott e a Renata De Marco, storica insegnante del sindacato di base COBAS, anch'ella molto vicina all'emittente antagonista. La festa, hanno spiegato ieri Michele Borra e Giulia Ferrari durante la presentazione, esiste perché esiste Radio Onda d'Urto. È infatti la principale fonte di autofinanziamento dell'emittente e le consente un anno di trasmissioni senza pubblicità né sponsor. Una scelta rivendicata come garanzia di autonomia editoriale e della sopravvivenza di un progetto di informazione alternativo, ritenuto oggi ancora più necessario dagli organizzatori di fronte alle guerre, alla crisi climatica e all'avanzamento delle destre reazionarie. Pur proponendo un cartellone musicale di assoluto rilievo, la festa continua a definirsi qualcosa di diverso da un semplice festival. L'obiettivo resta quello di mantenere prezzi popolari e accessibili. 11 serate su 18 prevedono un contributo di soli 5 euro o l'ingresso libero, mentre è possibile cenare spendendo circa 10 euro. Grande attenzione anche alla sostenibilità, con raccolta differenziata potenziata e una colonnina di acqua potabile gratuita. Sul palco principale saliranno tra gli altri Sic Tamburo domani, Noise Narcos il 6, 99 Posse e Asian Dub Foundation l'8, Marlene Kunz il 10, Caparezza il 13, Subsonica il 20, Vezzen Circus il 21, Alborosi e Schengen Clan il 22, insieme a decine di altri artisti. Accanto alla musica, come da tradizione, spazio ai temi politici e sociali.
Tra questi, 7 agosto, Donatella Di Cesare, Nicoletta Dentico e Adriano Zamperini discuteranno di guerra globale. Il 14 Vittorio Agnoletto presenterà il libro L'industria della salute. Il 16 agosto invece l'incontro sarà dedicato alla Palestina con l'attivista Saif Abu Keshek, portavoce della Global Sum Flottiglia, trattenuto per alcuni giorni dalle autorità israeliane. Il 18 agosto il confronto sarà invece dedicato ai data center e all'impatto dell'intelligenza artificiale sui territori. Alla libreria del Gatto Nero sono inoltre in programma presentazioni dedicate al lavoro, periferie, migrazioni e capitalismo digitale. La festa ospiterà anche lo spazio per bambine e bambini Siamo Gatti, il progetto Safe Trip per la riduzione del danno, il gazebo Viola contro la violenza di genere e CTV Telestreet, che documenterà concerti e dibattiti. L'invito è a raggiungere la festa coi mezzi pubblici. Dalla fermata della metropolitana sono meno di 5 minuti a piedi. La manifestazione si svolge dal 5 al 22 agosto nell'area feste di via Serenissima a Brescia. Per informazioni e programma completo www.festaradio.org. 030 45670 dalle 9 alle 17, infoline festa, anche WhatsApp al 335 122 07 59. Così Thomas Bendinelli presenta la festa di Radio Onda d'Urto. Adesso andiamo invece a vedere l'articolo che troviamo sul Corriere, scusate, questo era del Corriere, sul Giornale di Brescia. Qui abbiamo praticamente una pagina intera. Onda d'Urto, una festa musicale, politica, sociale, coi big per tutte le tasche. In questo caso le fotografie sono di Caparezza, dei Subsonica e poi della Generazione Rapper, Ernia, 11 agosto, Noise Narcos, 6 agosto. In questo caso a scrivere è Enrico Danesi. Da domani al 22 agosto in via Serenissima la Kermesse propone anche dibattiti, laboratori e presentazioni di libri. Un festival musicale ma anche una festa sociale, politica, popolare che quest'anno è dedicata alla memoria di due grandi amici che non ci sono più, Jean-Luc Stott, come esplicitato già nel manifesto, e Renata De Marco. Michele Borra e Giulia Ferrari, redattori dell'emittente Antagonista, nella conferenza stampa durante la quale è stata presentata ieri la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, hanno voluto rimarcare lo spirito che anima la Kermesse e le sue caratteristiche salienti, aggiungendo: la festa è la principale fonte di autofinanziamento per la radio, la cui presenza riteniamo fondamentale ancor più in questo momento storico. Ci consente un anno di trasmissioni senza pubblicità commerciale né sponsor privati. Tutti i volontari, oltre 700, nota di redazione, e tutti coloro che partecipano alle serate contribuiscono in maniera decisiva a questo risultato. Ma sottolineano pure un altro aspetto. Sappiamo di essere un punto di riferimento per le fasce meno abbienti e nonostante la vita sia sempre più cara, vogliamo che chiunque possa passare una serata tra musica, approfondimenti culturali, svago e cibo. Ciò spiega perché cerchiamo di tenere i prezzi più bassi possibile, offrendo un contenitore con 11 serate che hanno accesso libero fino alle ore 20 e solo 7 in cui la sottoscrizione d'ingresso è richiesta dalle 19. Festa Radio è un mondo che contiene tanti mondi e da sempre vi gioca un ruolo fondamentale la musica, che anche in questa edizione fa la parte del leone, fino a mezzanotte circa sul palco centrale, quindi negli spazi più raccolti delle diverse tende. I big sono senz'altro il magnifico folletto dell'hip hop Caparezza, fresco vincitore della targa Tenco per Orbit Orbit, il miglior disco dell'anno. Per il suo concerto, eccezionalmente, l'apertura verrà anticipata alle 18 per chi ha già acquistato il biglietto in prevendita. Poi tra i big, la band di rock alternativo dei Subsonica, i rapper Noise Narcos ed Ernia. C'è poi spazio per tutti i generi musicali apprezzati all'ombra del Gatto Nero, che è il simbolo storico dell'emittente, il punk dei californiani Good Riddance e Adolescents,
il furioso metal venato di hardcore dei britannici Discharge, il blues di un virtuoso della chitarra resofonica come Eric Sardinas e ancora l'alt rock rock made in Italy di Ministri, Marlene Kunz, Sic Tamburo, Zen Circus, il reggae di Alborodi e il dub rocksteady dei Casino Royale, un grande ritorno il loro, il techno pop di Serafin, il cantautorato di Cisco e Gian Gilberto Monti. E si punta anche sull'usato sicuro, rappresentato dai 99 Posse e degli Asian Dub Foundation, che da queste parti attirano sempre grandi folle. Senza dimenticare rap e trap, i generi più seguiti dai giovanissimi. Ai due giganti del rhythm and poetry sopracitati si aggiungono tra gli altri Fuchsia, Disgacia, Latrell, Ensi e Nerone, ma ci sono, come di consueto, presentazioni di libri in due diversi orari, dibattiti, laboratori per adulti e bambini. Accanto abbiamo metro e bus notturni, acqua gratis e una filosofia quasi plastic free. All'area si cede dalle 19, mentre dalle 20 e fino alle 24 è sempre richiesta una sottoscrizione di importo variabile. Il servizio metro è garantito fino alle ore 00:30, fino a lunedì, il sabato e la domenica, mentre l'ultimo autobus, linea 3 e percorso metropolitana, parte a 01:50 dal lunedì al giovedì e alle 3 negli altri giorni. La festa è quasi plastic free. Residuano le bottigliette d'acqua per chi non si accontenta di quella gratuita erogata nell'apposito punto di distribuzione, mentre posate, bicchieri e piatti sono tutti in materiale riciclabile. Il programma completo sui canali social sul sito www.festaradio.org. E poi ci sono le due infoline ai numeri 030 456 70 dalle 9 alle 17 e 335 122 07 59 dalle 17. E poi accanto, grafico, c'è il programma del palco principale con tutti i gruppi, appunto, che si esibiranno sul principale palco. Andiamo ora a vedere il Brescia Oggi. Brescia Oggi ci propone l'articolo invece nelle pagine della cronaca, quindi non come hanno fatto Corriere e Giornale di Brescia in quelle degli spettacoli. Scrive infatti di questo tema della festa della radio una cronista, Giada Ferrari, e l'articolo a pagina 16 nella cronaca di Città e Provincia ha il titolo Radio Onda d'Urto, via alla festa. I cancelli si spalancano domani e resteranno aperti fino al 22 agosto per la 34esima edizione dell'evento di via Serenissima. La festa dell'emittente arriva alla 34esima edizione con la bellezza di 18 giornate e almeno 150 appuntamenti, ma soprattutto con lo stesso obiettivo che ne accompagna puntuale ogni estate: raccogliere le risorse necessarie a garantire un altro anno di trasmissioni senza pubblicità commerciale né sponsor privati. Chi partecipa contribuisce a questo progetto radiofonico e giornalistico di informazione e comunicazione, spiega Michele Borra. Un emittente come Radio Onda d'Urto, con la propria autonomia, è necessaria e vitale in una fase segnata dall'avanzata delle destre reazionarie, dall'escalation bellica e dalla crisi climatica. La natura politica e sociale della manifestazione passa anche dalla scelta di mantenerla accessibile. In 11 serate su 18, tra le 19 e le 20, non sarà richiesta alcuna sottoscrizione, mentre nelle altre 7 l'ingresso sarà a pagamento fin dall'apertura. Per cenare possono essere sufficienti circa 10 euro, considerando un pasto base con bevande, panino o pizza. Ai cancelli sarà inoltre possibile sottoscrivere l'abbonamento annuale, che consentirà di entrare in 16 serate. Resteranno esclusi soltanto i concerti di Caparezza e dei Subsonica. Durante l'anno il progetto può essere sostenuto anche attraverso il 5 per 1000.
il 5 per 1000. La musica rimarrà il cuore pulsante di questa grande festa collettiva. Ogni anno ricordiamo che questa iniziativa contiene tanti mondi, spiega Giulia Ferrari. Lo facciamo con un palinsesto molto variegato che spazierà dal reggae al punk rock, dal metal al pop e all'hip hop. Ma abbiamo deciso di dare spazio anche a molte band locali. Attorno ai concerti si svilupperà un programma di incontri dedicati ai temi seguiti dall'emittente durante l'anno, dal lavoro alla salute, dall'ambiente al Medio Oriente. Il 16 agosto è previsto anche un dibattito con un attivista palestinese, vista la tendenza dell'evento a porre costante l'attenzione sui temi dell'attualità. L'edizione sarà dedicata a Jean-Luc Stott, figura centrale della componente musicale e radiofonica della festa, e a Renata De Marco, insegnante sindacalista dei COBA Scuola, che sarà ricordata il 21 agosto. Altre dediche accompagneranno due dei concerti principali. La serata di Ernia ricorderà Stella Mutti, morta nel 2022 in un incidente stradale mentre tornava dalla festa, mentre quella dei Subsonica, il 20 agosto, sarà dedicata a Giulia Minola, morta alla Love Parade nel 2010. Il 18 agosto un incontro sul lavoro ricorderà Mirko Serpelloni e Massimiliano Lauro. Un'organizzazione particolare riguarderà il concerto di Caparezza del 13 agosto. Tra le 18 e le 19 sarà aperto soltanto l'ingresso lato metropolitana e potranno accedere esclusivamente gli spettatori con prevendita. Dalle 19 saranno invece disponibili entrambi gli ingressi, anche per chi vorrà acquistare il biglietto direttamente in cassa. Una parte dei tagliandi non è stata infatti caricata sulle piattaforme online. L'accesso all'acqua sarà libero attraverso le colonnine e, fatta eccezione per le bottigliette, bicchieri e stoviglie saranno riciclabili. Tutto è pronto per il ritorno di un appuntamento ormai classico dell'estate bresciana. E noi ascoltiamo proprio qualche nota di Sic Tamburo, che aprirà le danze domani sera sul palco principale. Prima dei Sic Tamburo, però, ad aprire proprio la serata, i Cara Calma.

Erano i Sic Tamburo quindi sul palco principale nella serata di apertura della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, domani 5 agosto. Ora l'apertura invece del Brescia Oggi, della cronaca di Città e Provincia. L'allarme, scorte idriche al minimo e comuni in difficoltà, scattano i nuovi divieti. Cinzia Reboni scrive questo articolo. L'incubo della grande sete comincia ad incombere sui comuni bresciani. Il ricorso alle autobotti per garantire l'acqua ai rubinetti delle abitazioni non appare più un'ipotesi remota. L'ondata di calore, che non accenna a diminuire, sta mettendo a dura prova tutto il sistema di approvvigionamento idrico. E a causa della siccità registrata nelle ultime settimane, legata alle scarse precipitazioni e alle temperature elevate, in alcuni paesi è già scattata l'ordinanza di divieto, mentre molti sindaci si sono per ora limitati a dispensare consigli ai cittadini sull'uso consapevole dell'acqua. Gli stessi gestori non nascondono che la situazione è in netto peggioramento. Acque Bresciane informa gli utenti che a causa degli elevati consumi idrici registrati nelle ultime ore, i serbatoi di accumulo non riescono a compensare la richiesta durante le ore diurne. Si parla di possibili cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione dell'acqua, che nei giorni scorsi hanno interessato anche Manerba, mentre la situazione rimane particolarmente critica a Magasa, Padenghe, Muscoline e Lodrino. Gli operatori di Acque Bresciane, spiega ancora il gestore, sono impegnati costantemente nel monitoraggio della rete e nel rifornimento dei serbatoi, anche mediante l'impiego di autobotti, al fine di limitare i disagi della popolazione. La situazione è costantemente monitorata nei comuni gardesani, dove sono già spuntate le prime ordinanze di divieto. In Val Camonica, diverse amministrazioni comunali hanno avviato o rafforzato ordinanze restrittive per limitare il consumo di acqua potabile. La situazione più critica si registra a Piancogno, dove le precipitazioni registrate nelle ultime settimane non sono state sufficienti a ristabilire un equilibrio idrico stabile. L'ordinanza già emanata il 21 marzo per contrastare gli sprechi è diventata ancora più restrittiva. Ma Piancogno non è l'unico paese camuno a dover intervenire. Tra i più recenti ad aver adottato misure restrittive ci sono Bienno, Berzo Inferiore, Piancamuno, Breno, Capo di Ponte e Ponte di Legno. Le avvertenze sono sempre le stesse: vietato irrigare orti, prati e giardini, lavare auto e motocicli e svolgere attività che comporti qualsiasi attività che comporti un consumo elevato di acqua. Da Acque Bresciane e da A2A arrivano le raccomandazioni per l'utilizzo dell'acqua in modo responsabile. In particolare, si raccomanda di limitare l'uso agli impieghi essenziali, soprattutto per esigenze alimentari e di igiene personale. Il tutto in un momento in cui le temperature non accennano a diminuire e la siccità incombe in maniera minacciosa su tutto il territorio. Un articolo molto, direi, preoccupante. E accanto ce n'è un altro che ci parla dei serbatoi naturali che sono al limite. Si parla dei laghi. Laghi, riserva esaurita, è allarme irrigazione. Da inizio anno è mancato circa un quarto delle precipitazioni attese. Il Sebino è il malato più grave, meglio il Garda. I laghi, serbatoi naturali per alimentare l'irrigazione dei campi agricoli, hanno esaurito la riserva. La spia rossa è da tempo accesa sul Sebino, che ieri ha toccato quota meno 21,7 cm, con un riempimento pari al 5,7%. Per il lago d'Iseo, il limite minimo di regolazione, fissato a meno 30 cm, è dunque vicinissimo. L'afflusso di acqua è di 24,2 metri cubi al secondo, ma ne esce praticamente il doppio, 47,5, ed ogni giorno, a causa delle temperature record, ne evaporano circa 2 cm. Di questo passo lo stato di allarme è dietro l'angolo. Allora, ma non è bastato
la regione e gli enti irrigui hanno fatto il possibile per gestire al meglio le scorte idriche, ma non è bastato. In Lombardia il 2026 è stata la seconda annata meno piovosa del decennio. La siccità del 2022 resta un record. Da inizio anno è mancato circa un quarto delle precipitazioni attese sui bacini montani. Di conseguenza, nei grandi laghi sono entrati 4 miliardi di metri cubi d'acqua in meno rispetto agli oltre 10 attesi a questo punto dell'anno. Un deficit difficile da colmare, pur mettendo in campo tutte le forme di risparmio e di gestione. Anche i pochi milioni di litri che è possibile attingere dai bacini idroelettrici, anch'essi in non buone condizioni di riempimento, sono un aiuto, ma ben poco rispetto a questa voragine di risorsa idrica. Oggi è convocata la giunta tecnica del Consorzio dell'Oglio per assumere le decisioni in base ai volumi di regolazione disponibili nel lago d'Iseo e valutare tutte le strategie per garantire l'acqua agli agricoltori. In questo contesto si salva per ora il Garda, che continua a conservare oltre metà del volume del suo serbatoio idrico, circa il 52%. Bicchiere mezzo pieno, sempre per ora, anche per i livelli, adesso misurati a più 68 centimetri sopra lo zero idrometrico di Peschiera, con un decremento di un centimetro al giorno. I deflussi, destinati a placare la sete delle campagne del Mantovano, sono invece regolati a 70 metri cubi al secondo, a fronte di entrate irrisorie dagli affluenti, circa 13 metri cubi al secondo. Le previsioni sono quelle che sono, commenta il segretario generale della Comunità del Garda Pierluccio Ceresa. L'obiettivo comune, dove alla parola comune rientrano i comuni rivieraschi, Aipo e i consorzi irrigui di valle, è quello di non andare sotto la soglia di più 40 centimetri di livello prima della fine della stagione estiva, misura sotto la quale anche gli approvvigionamenti idrici ad uso umano potrebbero registrare qualche difficoltà. Sono una quindicina, infatti, lungo le sponde benacensi, i comuni che si avvalgono del lago per l'approvvigionamento dei propri acquedotti. Uno di questi, il comune di Torri del Benaco, sulla sponda veronese, nei giorni scorsi ha potenziato il proprio sistema di pompaggio nelle profondità del lago per garantire i fabbisogni idrici nel periodo estivo, quando le necessità aumentano a fronte dell'arrivo di migliaia di turisti. Adesso parliamo di un'altra grave conseguenza della crisi climatica. Stroncato da un malore in cantiere nella fascia anticaldo, 3 indagati. Maurizio Trenta, 40 anni, è morto venerdì scorso a Trenzano. Per la procura, decesso avvenuto fuori dall'orario consentito. Ne scrive Andrea Cittadini a pagina 13 del Giornale di Brescia. L'allarme è stato lanciato alle 15.30, quando la temperatura superava abbondantemente i 30 gradi, fascia oraria e condizioni meteo in cui, secondo le nuove norme di Regione Lombardia, nel settore dell'edilizia non si può lavorare per il troppo caldo. Maurizio Trenta, carpentiere, venerdì scorso era invece impegnato su un tetto di un'abitazione a Trenzano ed è stato stroncato da un malore. Un caso ora al centro di un'inchiesta della Procura di Brescia col sostituto procuratore Mari Cabrucci, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo perché il decesso del lavoratore è avvenuto fuori dall'orario consentito. Si tratta del primo caso in Lombardia di contestazione del mancato rispetto della legge anticaldo varata dal Pirellone. Datore di lavoro e responsabili della sicurezza sono accusati di omicidio colposo. Andiamo avanti. Nelle scorse ore è stato conferito l'incarico ai medici per l'autopsia sul corpo di Maurizio Trenta, che, stando a quanto ricostruito dal fratello maggiore che viveva con lui, non aveva patologie particolari. Proprio il fratello, sotto shock, chiede verità e si è affidato all'avvocato Eva Feroldi per seguire l'inchiesta, che è alle fasi iniziali. Adesso vediamo invece con cosa apriva la cronaca
le cronache di Brescia e provincia, il giornale di Brescia, con un tragico incidente tra Brandico e Corzano. Amin e Samir, dopo lo schianto, l'incredulo strazio di familiari e amici. Il 22enne lavorava, Amin Satifi, lavorava in un'azienda, tutti ne ricordano il sorriso e la voglia di fare. Mentre l'altra vittima, Samir Nazid, il mesto corteo a casa del giovane dopo la tragedia, uno di noi, un bravo ragazzo. E si parla appunto del cordoglio anche della popolazione, della cittadinanza di questi due paesi della Bassa. Ovviamente c'è un articolo su questa vicenda, anche questo incidente tragico, anche sugli altri quotidiani. Noi vediamo solo dal Corriere della Sera, che apre con questo la prima pagina: altre due vittime sulla strada. E l'articolo a pagina 4 di Mara Rodella ci riporta purtroppo un numero decisamente elevato di morti. Col loro decesso sale a 46 il bilancio drammatico delle croci sulle strade bresciane da gennaio ad oggi, 13 le vittime registrate soltanto nel mese di giugno. Il 31 luglio Walter Bergamaschi, 76 anni, ha perso la vita dopo che il suo SUV si è scontrato frontalmente con un camion che stava procedendo nell'opposta direzione di marcia lungo la Asolana a Carpenedolo. Ed ora due ragazzi giovanissimi che nel primo weekend bollente di agosto non sono riusciti a tornare a casa nella Bassa Bresciana. Adesso invece vediamo un altro tema molto oggi in rilievo, in evidenza, sul Corriere. Non solo turismo, così il Garda incrementa la sua economia. Per lungo tempo il Lago di Garda è stato raccontato come una delle principali destinazioni turistiche italiane, un'immagine consolidata che oggi però non basta. Accanto all'accoglienza e ai servizi si è sviluppato un sistema economico che coinvolge nautica, manifattura, mobilità, sport e valorizzazione delle produzioni locali, delineando un modello di sviluppo che guarda alla Blue Economy. Ci sono tre articoli di Sara Cinchetti. Non solo spiagge, alberghi, bar e ristoranti, tutte le altre imprese del sistema Garda. Dagli anni 90 a oggi la Blue Economy del Benaco è cresciuta tra componentistica, sport e servizi. Riprendiamo in mano il giornale di Brescia e purtroppo dobbiamo segnalare un'altra tragedia, questa volta però sulle montagne. Esperta escursionistica di Cellatica precipita da sentiero in quota e muore. La vittima è Adele Anna Federici, 59 anni. Stava affrontando un trekking sulle Orobbie. Il gruppo aveva lasciato Brescia in pullman sabato di buon'ora per partecipare al trekking delle Orobbie bergamasche, riservato a escursionisti esperti. Il tratto compreso tra i rifugi Baroni al Brunone e Merelli al Coca è classificato come un percorso severo tra pietraie, passaggi esposti e ambienti di alta montagna. E accanto c'è un articolo sull'emergenza in montagna: medici a piedi con gli zaini, soccorso in quota quando non c'è l'elicottero. Siglato un accordo tra REU e CNSAS, attive 12 postazioni tra cui Brescia, Edolo e Vobarno. Proseguiamo e sul giornale di Brescia troviamo una storia di Franco Mondini, l'angelo di Gargnano che 60 anni fa salvò 5 bambini dalle acque del lago. Fausto Bianchi ricorda il padre Massimo, premiato per il suo eroismo anche dal presidente. I giornali di tutto il mondo scrissero della sua bontà, una coppia di americani si propose di adottarlo.
E poi chiudiamo il Giornale di Brescia con l'abbraccio atteso per 81 anni, Agnese e Attilio si ritrovano. Lei lo riconosce sul Giornale di Brescia, era il giovane ospitato durante la liberazione. Verola Nuova. Ci sono voluti 81 anni, ma quell'abbraccio rimasto in sospeso dopo il 25 aprile 1945 è finalmente arrivato per Agnese e Attilio. Di lui, 104 anni, lo scorso 2 giugno si è occupato il nostro quotidiano in occasione dei servizi sul voto al referendum che portò alla Repubblica. Lei, 94 anni, lo aveva riconosciuto subito come quel giovanotto che fu ospite a casa sua a Oriano durante i giorni che precedettero la liberazione. L'appello di Agnese Amighetti sulle nostre pagine per far sapere ad Attilio Piccinelli che lei c'era ancora e ancora si ricordava di lui ha dato i suoi frutti. Domenica 2 agosto i due anziani, 198 anni in totale, si sono incontrati nella casa di riposo Fondazione Gambara Tavelli di Verola Nuova. Dopo un commovente abbraccio, Attilio ha detto ad Agnese: «Non mi sono mai dimenticato di voi, dell'aiuto che mi avete dato. Dopo la guerra sono stato a lavorare in Francia per 23 anni. Mi sono successe diverse cose e non sono riuscito a cercarvi prima, ma non vi ho mai scordato». Attilio ha ricordato che dopo il ritorno dalla Russia nel 1943 era col suo battaglione a Monza in attesa di ordini e visto che non arrivavano tornò a casa a Gottolengo dalla sua famiglia e si mise a fare il contadino. Dopo l'8 settembre del 1943 tutti nati tra il 22 e il 25 furono chiamati ad arruolarsi nella Repubblica di Salò. Io non volevo più combattere ma andai al distretto di Treviglio perché avevano promesso un assegno per le famiglie che ne avevano bisogno. Lì però mi presero e mi portarono in prigione a Novara e poi mi spedirono in campo di concentramento in Germania dove rimasi sino alla fine del 1944. A inizio del 1945 riuscii a tornare in Italia, arrivai a Piacenza col treno e da lì piano piano tornai a Gottolengo. Poi ancora, dice, dopo tanti no, arrivammo a Oriano dove per circa 2 mesi trovai riparo dagli Amighetti. Attilio ricorda Agnese ragazzina. Da allora non si sono più visti, fino appunto a questo abbraccio dopo 81 anni. Chiudiamo con una richiesta con raccolta firme. Più bus verso Desenzano spunta una raccolta firme. Via ad una raccolta firme per chiedere il potenziamento dei collegamenti in autobus con Desenzano. Servirebbero corse dirette Montichiari-Desenzano per gli studenti che frequentano le scuole della città gardesana. È questo l'input che ha portato una mamma monteclarense ad avviare l'iniziativa per comprendere quante famiglie condividono tale richiesta. Mia figlia, come altri ragazzi di Montichiari, a settembre andrà a scuola a Desenzano e confrontandomi con altre famiglie che già usufruiscono del servizio per ragioni scolastiche, è emersa l'esigenza di un adeguamento dello stesso, dice la promotrice che ha lanciato la raccolta firme postando nel gruppo Facebook Le Mamme di Montichiari. Se venissero confermati orari e corse del precedente anno scolastico, il trasporto prevederebbe il giro da Calcinato e Lonato prima di arrivare a Desenzano. Ci vuole praticamente un'ora. Forse per una cittadina grande come Montichiari si potrebbero invece ottenere delle corse dirette. Il mio interesse si sta limitando al settore scolastico, ma non escludo che potrebbero essere utili anche a livello lavorativo. Altri genitori segnalano che al ritorno, al momento di fermarsi a Lonato, capita che il mezzo sia già pieno e quindi non carichi altri ragazzi che vanno a scuola all'unato appunto. Ad ogni modo, proprio per avere contezza di quanti evidenziano criticità, è stato avviato il confronto nel gruppo Facebook. Pur essendo già presenti i collegamenti tra Montichiari e Desenzano, le corse attualmente disponibili non sempre rispondono alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Da qui la raccolta firme per l'istituzione di un'ulteriore corsa di andata e di un'ulteriore corsa di ritorno diretta Montichiari-Desenzano e ritorno.
in fasce orarie compatibili con gli orari scolastici e sulla base delle effettive necessità degli utenti. Una volta raccolte le adesioni, saranno inviate all'agenzia che segue il trasporto pubblico e anche, per conoscenza, al comune.

Sic Tamburo alla festa di Radio Onda d'Urto nella serata di apertura domani 5 agosto. Vediamo ora gli ultimi articoli del Brescia Oggi che ci restano prima di concludere questa rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Usura, estorsioni, intimidazioni, così si era radicata la cosca Tripodi. Tutte le caratteristiche secondo il GUP dell'associazione di stampo mafioso, dopo il processo con rito abbreviato. E l'articolo è scritto dal cronista giudiziario Mario Pari. Dalla forza intimidatrice era scaturito un clima di generalizzata omertà, nessuna denuncia presentata dalle vittime dei reati perpetrati. Poi abbiamo invece a pagina 14 il tentato femminicidio dei giorni scorsi. Il coltello è spuntato all'improvviso, si è accanito contro di noi come una furia. Parla l'amica della donna aggredita dal suo ex e a sua volta ferita alla testa. Continuava a dire che lei gli aveva rovinato la vita. È stata aggredita al centro commerciale Campo Grande di Brescia. L'arrestato aveva parcheggiato l'auto vicino a quella delle due donne e ha atteso il loro arrivo per aggredirle. Fortunatamente alcune persone sono intervenute per fermarlo, gli hanno lanciato dei sassi, qualcuno l'ha colpito con le sedie del bar. C'era sangue dappertutto. La vittima, 38 anni di nazionalità indiana, è stata trasportata d'urgenza in ospedale e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni fin da subito sono parse gravi, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Doveva iniziare un nuovo lavoro proprio in questi giorni. Invece, per colpa di quell'uomo violento che era già stato denunciato, è in ospedale. Quando erano ancora sposati, l'aveva colpita la testa con un mattarello. E poi c'è l'indagine, l'ex moglie dichiarata fuori pericolo. Il 46enne aveva precedenti, nel 2020 era stato arrestato a Vicenza per maltrattamenti e nel 2023 aveva patteggiato un anno e 8 mesi. I medici hanno sciolto la prognosi della paziente. Nelle prossime ore l'aggressore sarà interrogato dal giudice. Adesso andiamo invece a leggere, con questo concludiamo la rassegna stampa dei quotidiani locali, l'articolo sulle strategie della cultura, per la cultura della loggia. Tetto della Pinacoteca, Castelletti archivia l'idea e rilancia l'asse con Bergamo. La sindaca dice: un polo alternativo alle capitali dell'arte. Alla Tosio puntiamo subito sul giardino, no alle polemiche sul CDA del Grande. Allora, vediamo qualche passaggio di questo articolo di Eugenio Barboglio. Con la sindaca Elena Carnevali, la sindaca di Bergamo, siamo arrivati alla conclusione che le nostre città debbono essere complementari. In questa chiave dobbiamo muoverci e farci percepire dal mercato del turismo e dell'arte. Così benissimo che Bergamo con la GAMEC lavori sull'arte contemporanea e noi sull'archeologia. In mezzo c'è Orio al Serio. Uno arriva e sceglie in base ai propri interessi. Non siamo Roma, Milano, Parigi che possono fare tutto. Quindi non è un'impressione, è una scelta che Brescia Musei punti alla valorizzazione del patrimonio e alla fotografia, trascurando l'arte contemporanea. Infatti tutte le mostre che non sono Rinascimento o Pitocchetto sono di fotografia. Queste sono parole del giornalista. Castelletti non ne è convintissima però. Non direi che sia stata trascurata l'arte contemporanea, dice. C'è Franca Ghitti in questi mesi e c'è il lavoro del MOCA di Ilaria Bignotti. Ci sono stati Plessi, Vezzoli. Va bene, ma forse manca l'innovazione, prosegue il giornalista. Plessi non è proprio futuribile. A Brescia, città europea, tra le più multiculturali, sarebbe bello vedere artisti emergenti, magari di altri paesi. Le ultime biennali segnano l'avanzamento di mondi nuovi. Non dico di no, è la sindaca questa volta che parla, ma se la pensiamo in termini di complementarietà con Bergamo, il discorso cambia e ha senso.
Non siamo Milano Bicocca o Fondazione Prada e neanche Venezia, ma Brescia-Bergamo può essere un contraltare interessante, nel segno, dicevo, della complementarietà. Brescia Oggi ha dato voce alla preoccupazione che il rinnovamento della Pinacoteca Tosio Martinenghi si sia fermato, impantanato nel progetto di copertura del cortile che non piaceva alla sovrintendenza. Direi che sia la copertura integrale sia il piano B, quella parziale del solo colonnato, possiamo metterle da parte. Siamo giunti alla conclusione che dobbiamo concentrarci sul giardino e realizzare quello. Lo faremo a breve, magari con una sorta di serra all'interno, un giardino d'inverno. Il periodo caldo si è allungato, pensiamo a creare un bell'ambiente accogliente per quei mesi, dando spazio tra cortile e giardino anche a forme di ristoro. Tutte cose che stiamo studiando, dice ancora la sindaca. Per quanto riguarda le nomine al grande, allora, molti hanno criticato l'apertura a due dirigenti del festival pianistico, si è parlato di rischio di conflitto di interessi, visto che il festival è un cliente della fondazione. Io ho scelto le persone che mi sembravano più adatte a fare il bene del teatro, che è anche rafforzare e rinnovare le fonti di finanziamento. Ancora una volta, cito l'Alleanza per la Cultura. Auspico che anche il Teatro Grande vada in questa direzione. E poi progetti, dal Cineo al corridoio UNESCO, Brescia avrà la passeggiata monumentale. Ha ragione anche il direttore di Brescia Musei, Stefano Karasciov, a citare l'immobile dei Saveriani in via Pia Marta, immaginando di portare ai confini estremi e al massimo delle potenzialità l'area monumentale e dei musei cittadini. La pensa così anche Castelletti. Lo stabile è vuoto da tempo e in vendita. Abbiamo avuto contatti con l'ordine per capire che futuro possa avere. C'è un orto in una splendida posizione proprio sopra il Teatro Romano. Comprensibile che la loggia speri, in caso di vendita, in un progetto compatibile con le sue strategie sull'area del Cineo e del corridoio UNESCO, che sono strategie di ampio raggio e si arrampicano verso il castello, in un mix di progetti tra i temi dell'accessibilità e dell'offerta culturale. È tutto il colle al centro delle strategie prossime, al fine di creare un vero e proprio circuito museale e ambientale. Risalita in ascensore da Fossa Bagni, visita ai musei del castello, all'area degli scavi, delle antiche olearie, al parco delle sculture Romeda. E di lì chiudere il cerchio scendendo accanto alla specola, a San Pietro, attraverso via Pia Marta fino a San Cristo, a Santa Giulia, Viridarium e Brixia Romana. Il piano superiore del Grande Miglio, quello soprastante il Museo del Risorgimento, sembra destinato a dare stabilità a parte del patrimonio del Museo di Scienze Naturali, che intanto continuiamo ad esporre in forma diffusa attraverso tanti eventi e progetti, dice Castelletti. Il Cineo, sistemato nei suoi sentieri e nella viabilità, non sarà un'altra cosa rispetto a Santa Giulia, ma tutto farà parte di un parco archeologico ed una passeggiata storica dentro la quale muoversi a piedi e con l'ausilio di infrastrutture meccanizzate. E con questo si conclude la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora un brano intero dei Sic Tamburo che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto, poi il via alla Compagnia dei Gatti Neri con Laura Pescatori, alle 11 gli R Flash, a seguire lo spazio approfondimenti.

0: siamo la compagnia dei gatti neri.
1: 4 agosto 1901. Nasce a New Orleans Louis Armstrong, trombettista, cantante jazz statunitense. Ha bisogno di poche presentazioni, direi, se non che ricordare che insomma contribuì a diverse rivoluzioni in ambito jazzistico. In primis spostò l'attenzione dalla collettività alla performance solista. Inventò lo scat, trasformando la voce in un vero e proprio strumento. Introdusse il concetto di swing. Purtroppo ci lasciò il 6 luglio del 1971 a causa di un arresto cardiaco. Questa è la sua Western Blues del 1928 che registrò con i suoi Hot Five.

4 agosto 1940 nasce a Chicago Timmy Yuro, cantante statunitense, repertorio molto variegato quello di Yuro, dalle ballad all'R&B. Tra i suoi brani celeberrimi sicuramente Hat del 1961, il suo brano manifesto possiamo dire. Molto toccante e aggiungerei davvero sentita questa sua reinterpretazione. Morì a causa di un tumore il 30 marzo del 2004.

4 agosto 1947 nasce a Berlino Klaus Schulz, musicista tedesco. Prima di dedicarsi alla carriera solista lo troviamo nei Tangerine Dream, in cui suonò la batteria nell'album di debutto Electronic Meditation del 70, e negli Ashra Temple, che fonda nel 1971 insieme a Manuel Gosching. Morì il 26 aprile del 2022, noi ci ascoltiamo Journey Through a Burning Brain dei Tangerine Dream, dal loro debutto di cui abbiamo parlato, brano decisamente molto lungo.

E andiamo al 4 agosto del 1952. Nasce a Dublino Moya Brennan, sorella della famosissima Enya, cantante e arpista irlandese. Nel 70, assieme a fratelli e zii, fonda i Clanad. Nel 92 decide di dedicarsi ad un percorso solista, pubblicando diversi album di successo. Morì il 13 aprile del 2026. Noi ci ascoltiamo In a Lifetime, celebre brano dei Clanad, datato 1985, che vanta un duetto con Bono degli U2.

4 agosto 1958, auguri anche a Ian Brody, cantante chitarrista inglese, debutta alla fine degli anni 70 con questa band di culto, i Big in Japan. Poi nell'89 fonderà i Lightning Seeds, ottenendo un grande successo commerciale. Nel 2004 pubblicò in solo un album acustico. Noi facciamo un salto nel 1977, quando in casa Big in Japan si pubblicava il singolo Brutality, Religion and a Dance Beat.

Brutalis, Religion and a Dance Beat, questo singolo del 77 dei britannici Big in Japan e dei Chadin Addis, questo split pubblicato nell'autunno del 77 per l'appunto dall'etichetta Eric's di Liverpool. Ci siamo ascoltati entrambi i brani, il brano che troviamo sul lato A, l'omonimo Big in Japan, e sul lato B, Do the Chad. E noi proseguiamo immediatamente andando al 4 agosto del 1959. Nasce a San Diego Robin Crosby, chitarrista statunitense. Nei primi anni 80, in quel di Los Angeles, fonda i Rat. Assieme al chitarrista Warren De Martini crea un sodalizio iconico. Chris Haight, che divennero leggendari, è come questa Round and Round che troviamo nell'album Out of the Cellar del 1984. Robin morì per AIDS il 6 giugno del 2002.

E andiamo al 4 agosto del 1962, facciamo gli auguri anche a Paul Reynolds, cantante e chitarrista inglese, lo troviamo in casa ai Flock of His Girls. Si unisce a loro negli anni 80, giovanissimo, all'età di 17 anni. Li abbandonerà nel 1984 nel bel mezzo del tour promozionale per l'album The Story of a Young Heart. Successivamente saltellerà, insomma, dentro e fuori dalla band per reunion e collaborazioni varie ed eventuali. The Listen, secondo album dei Flock, datato 1983, ci ascoltiamo Wishing If I Had a Photograph of You.

cambiamo decisamente sonorità andando al 4 agosto del 1969. Auguri a Max Cavalera, cantante e chitarrista brasiliano. Dall'84 al 96 lo troviamo nei Sepultura, che fonda assieme al fratello Igor. Nei Soulfly dal 97 ad oggi. Anche progetto Cavalera Conspiracy dal 2007 ad oggi. Neil Bomb, questo progetto industrial di breve durata. Oltre a diverse collaborazioni e supergruppi, come per esempio Killer Be Killed con i membri di Mastodont e Dillinger Escape Plane, piuttosto che il progetto con il figlio Go Ahead and Die. Noi da Morbid Vision, il primo album dei Sepultura, datato 1986, ci ascoltiamo War.

Alleggeriamo un po' i suoni. 4 agosto 1976. Auguri a Marco Trentacoste, musicista, produttore e discografico italiano. Inizia a muovere i primi passi in ambito musicale fondando i VM18, band metal creata assieme a Andy Barrington, acronimo. Entrerà successivamente come chitarrista nei Idea Sonica. In Italia ha collaborato con diverse formazioni, le Vibrazioni, Lacuna Coil, Delta V, ha fatto parte anche dei Rezzofonic. Una volta trasferitosi in quel di Londra, si è principalmente occupato di missaggi e remix. Noi da 13 pose, il terzo album dei Idea Sonica, siamo nel 2008, ci ascoltiamo Kurt Cobain, La mia faccia a metà.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
1: Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
2: Radio Onda d'Urto, 11:01, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 4 di agosto. E l'avete sentito, mancano poco più di 24 ore. Domani, mercoledì 5 di agosto, apre infatti la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, ormai pronta ad aprire le porte della storica area feste di via Serenissima a Brescia. Tutto questo per 18 serate di musica, dibattiti, enogastronomia, libri, socialità e tanto, tanto altro ancora. Ieri la conferenza stampa di presentazione della festa, mentre proseguono in queste ore gli ultimi lavori di montaggio. Tutte le informazioni sul programma completo sul sito www.festaradio.org. Veniamo ora alle notizie di cronaca. Al via la riunione dei ministri dell'Unione Europea, quelli degli interni, per speculare nuovamente sugli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola a nord del Marocco, dove il 30 di luglio sono morte 88 persone in mare. Bruxelles è al fianco di Madrid, assicurato von der Leyen. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari, dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo. A riferirlo le autorità spagnole, sulla base delle testimonianze dei due unici sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del nord dell'Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi. E a speculare in tempo record nuovamente su Ceuta è stato oltreoceano il presidente degli Stati Uniti Trump, che ieri è tornato nuovamente a fare becera propaganda per spostare l'attenzione dai problemi reali. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto il tycoon. Tycoon sempre più in difficoltà anche per quanto riguarda l'esito della guerra in Iran, quella da lui iniziata a fine febbraio con il supporto di Israele, che non vede una risoluzione. Teheran gela Washington, nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente nordamericano. Un proiettile non identificato intanto ha colpito nella notte un mercantile nello stretto di Hormuz. E gli effetti della guerra imperialista si fanno sentire sui boom dei prezzi di energie e beni di prima necessità. Oggi nel Consiglio dei Ministri italiano il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Quelle briciole di sconto di 17 centesimi unicamente per il diesel, già assorbito dall'inflazione varato nel precedente Consiglio dei Ministri. Ora la benzina si attesta ai 2 euro al litro alla pompa, il diesel ben al di sopra. E da oggi al Mimit i lavori tecnici sull'ex Ilva, a partire da quello con i sindacati che ieri hanno protestato in tutti i comparti dell'ex Ilva di Taranto, ora Acciaierie d'Italia. In commissioni attività produttive, lavoro, la Camera oggi in audizione di Urso sulle ricadute anche del piano di ristrutturazione dell'Electrolux. E ancora caos per il governo meloniano, tanto attento a proteggere i propri. Dopo il nulla di fatto di ieri in giunta per il regolamento, la decisione sulla possibilità di accedere alle chat di Del Mastro è stata demandata alla riunione di oggi della giunta per le autorizzazioni della Camera. Ieri la protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso dell'ex sottosegretario e di Fratelli d'Italia alla giustizia, con le chat del prestanome del clan senese Caroccia, con cui condivideva anche la bisteccheria romana. E parliamo ora di crisi climatica. La nuova ondata di caldo insostenibile non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni meteo. Anche oggi praticamente tutte le città da bollino rosso, sono 27 quelle monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo intanto in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. E a chiudere andiamo a Roma per parlare dello spin time. Le persone stanno andando incontro a disidratazione, sincopi e colpi di calore dovuti all'esposizione prolungata al sole. È l'allarme lanciato da decine di medici, psicologi, operatori sanitari che chiedono di consentire il rientro degli abitanti di spin time di Roma. L'appello, sottoscritto tra gli altri dal docente di igiene e di epidemiologia all'Università Tor Vergata Fabio Ricciardi, sottolinea che l'esposizione alle alte temperature e la vicinanza dell'asfalto non permette di coricarsi su un ambiente raffrescato neanche durante la notte, con conseguenze particolarmente gravi per anziani e bambini. Ieri sera un nuovo tavolo in prefettura per discutere della sicurezza delle persone in strada e del futuro dell'immobile. Questa mattina, a partire dalle ore 11, la conferenza stampa davanti a Spin Time. 11:06 è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 13 di questa mattina. La linea tra poco allo spazio approfondimenti, prima qualche spot come sempre non commerciale. Buon ascolto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere

riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.

0: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto di questa ultima giornata di palinsesto leggermente ridotto rispetto al regolare, che anticipa però l'inizio, che avverrà domani, del palinsesto speciale festa di Radio Onda d'Urto. Ed è proprio su questo nuovo palinsesto, che entrerà in vigore domani mattina, che ci soffermeremo con qualche importante informazione. Poi, per quanto riguarda gli approfondimenti di questa mattina, Alpi sempre più calde e fragili. C'è stata l'anteprima della carovana dei ghiacciai sabato 1 agosto sull'Adamello. Avremo con noi Wanda Bonardo, che è la responsabile Alpi di Legambiente, e Andrea Toffaletti, vicepresidente del Servizio Glaciologico Lombardo. Poi presentazione della nuova rivista della Fondazione Luigi Micheletti di Brescia, Altro Novecento, con noi lo storico direttore della Fondazione Micheletti, Pierpaolo Poggio. Giulia, qualche informazione importante su questo palinsesto che entrerà in vigore da domani e che sarà un palinsesto ridotto dal punto di vista dei programmi informativi, ma molto ricco, e sicuramente sarà piacevole, vi accompagnerà per tutta questa lunga, diciamo, parentesi della nostra programmazione, che è quella durante la festa di Radio Onda d'Urto.
1: Sì, questa programmazione agostana che ci accompagnerà esattamente nel periodo in cui si svolge la festa, quindi dal mercoledì 5 di agosto domani fino al sabato 22 di agosto. Poi a partire dal lunedì riprenderemo le programmazioni come stiamo facendo in questi giorni, dove comunque il palinsesto è in formato ridotto perché iniziamo con un'ora di ritardo l'apertura, poi le rassegne stampa in questi giorni restavano nello stesso orario. Invece a partire
0: quindi
1: da domani
0: riprenderemo dal lunedì 24.
1: Esatto,
0: 24 agosto.
1: Sì. Invece da domani, come dicevamo, fino al 22 di agosto, a partire dalla mattina ci sarà all'interno delle programmazioni, a partire dalle 8:30, lo speciale del gruppo del giorno. Quindi immaginandoci domani, l'apertura alle ore 8:30 sarà dedicata al concerto nella serata di domani, che inizia proprio con la festa di Radio Onda d'Urto, dei Sic Tamburo insieme a Cara Calma. Alle 9:30 invece ci sarà la compagnia dei Gatti Neri. Alle ore 10:30 invece arriverà la diretta con l'informazione sulle nostre frequenze, quindi la redazione informativa che sarà qua presente giorno per giorno, nonostante appunto l'onere e l'onore della festa di Radio Onda d'Urto. Saremo comunque in diretta alle 10:30 con le rassegne stampa, alle 10:30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali e alle 11:15 invece quella di carattere locale. Alle ore 12 avremo un spazio approfondimenti ridotto e alle ore 13 ci sarà il giornale radio in breve e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi alle 13:15 l'appuntamento con Storia di Classe. Questo per quanto riguarda la mattina, quindi ci sarà comunque la radio viva e attiva, però ovviamente
0: delle dirette vere e proprie.
1: Esatto, però tra

0: trasformata attorno a quelli che sono gli eventi della festa di Radio Onda d'Urto. Quindi si parlerà dei concerti, ma si parlerà anche dei tanti eventi all'interno della festa. Ne abbiamo contati circa 150 in 18 giorni, perché, come abbiamo sempre raccontato, la festa di Radio Onda d'Urto è un mondo che contiene molti mondi. Non ci sono soltanto ovviamente i concerti sul palco principale, ma decine di eventi che costellano lo spazio dibattiti, la libreria del Gatto Nero, la programmazione per bambini e bambine all'interno della tenda di Siamo Gatti, così come i second stage a partire dalla mezzanotte, i concerti di Pacianca, Ciringhito e Tenda Blu. E poi, proseguendo con la programmazione invece sulle nostre frequenze, il pomeriggio alle 13.30 si parlerà degli eventi appunto in libreria in festa, alle 14 la compagnia dei Gatti Neri, alle ore 15 lo speciale sul gruppo che suona la sera sul palco principale, alle 16 il primo giornale radio in breve del pomeriggio, alle 16.05 lo spazio approfondimenti, quindi verrà anticipato a differenza della mattina lo spazio approfondimenti del pomeriggio, per poi avere il giornale radio alle 17.20, storia di classe alle 17.30 e dare la linea alle 17.35, subito dopo l'informazione, a quelli che saranno gli eventi in festa direttamente all'acquario della festa di Radio Onda d'Urto, dove ci saranno le dirette, le interviste ad artisti e artiste, insomma tutto quello che compete la giornata del palinsesto alla festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima.
1: Ecco Giulia, l'acquario ovviamente è il termine familiare con cui noi chiamiamo lo studio esterno di Radio Onda d'Urto, o meglio lo studio collocato all'interno dell'area festa, è quello che tutti i frequentatori e frequentatrici comunque avranno visto passando, perché è appunto una specie di acquario,
0: ben
1: nel
0: visibile.
1: Senso che è uno studio con una vetrata che permette proprio di vedere i redattori e le redattrici che sono in diretta a fianco del palco, guardando il palco per essere precisi, sulla destra. Quest'anno purtroppo ci sarà una grande e dolorosissima assenza, quella di Jean-Luc Stott, però ovviamente abbiamo già un numero di redattori e redattrici molto carichi e molto entusiasti di poter trasmettere e fare quello che ha sempre fatto Jean-Luc insieme a tanti altri ovviamente collaboratori e collaboratrici, e perché anche questo è il modo migliore per ricordarlo, per farlo vivere, no? Proseguire anche con quella che era stata una delle sue idee, insomma, quella di fare questa programmazione in diretta dalla festa tutti i pomeriggi, per poter avere ospiti tra relatori di dibattiti, di gruppi musicali, artisti, quindi fare una sorta anche di vetrina, di presentazione di tutti questi 150 eventi di cui parlavi adesso.
0: Sì, tra l'altro un piccolo spoiler, se possiamo farlo, quel cosiddetto acquario di cui facevi la descrizione verrà dedicato a Jean-Luc Stott e Titta Colleoni, come ci ricordavi, anche attraverso un'immagine che verrà stampata e che si potrà vedere dall'esterno, appunto perché è visibile attraverso il vetro all'interno degli studi di Radio Onda d'Urto che si trasferiscono all'area feste, dove solitamente si vedevano tutti i dischi in vinile di cui
1: allestiva personalmente Jean-Luc.
0: Esatto, ci saranno quelle, ma ci sarà anche l'immagine che ricorderà due storiche figure che diciamo rallegravano e riempivano le giornate di chi ascoltava Radio Onda d'Urto all'interno dell'acquario.
1: Due grandi amici, Jean-Luc Stott e Tita, che si sono praticamente seguiti anche nell'abbandonare la vita terrena, perché appunto
0: a distanza di pochi mesi
1: prima Titta e poi Jean-Luc se ne sono andati. E quindi ecco, programmazione dalla festa, proprio dall'area festa, sicuramente una delle proposte molto interessanti e piacevoli per chi potrà e vorrà ascoltare la radio in quelle fasce orarie, magari perché non è una giornata in cui lavora, in cui non può essere presente alla festa, farà comunque vivere l'atmosfera della festa, coinvolgerà
0: chi
1: la sta raggiungendo. Da questo punto di vista, oltre che essere piacevole e interessante, sarà anche molto utile.
0: Sì.
1: Soprattutto quando.
0: Soprattutto al concerto di Caparezza del 13 di agosto.
1: Ma non solo, ovviamente.
0: Non solo, ovviamente. In particolare perché ogni giorno, come dicevamo, dall'acquario, ma anche qui da Via Luzzago, dove trasmettiamo solitamente, dove ci sono gli storici studi di Radio Onda d'Urto, diamo informazioni in merito alla giornata, al palinsesto, al programma, anche su, ad esempio, le condizioni climatiche, quelle che possono essere le novità dell'ultimo minuto all'interno della festa. Tra l'altro lo abbiamo scritto anche nello spazio, nel programma dello spazio dibattiti, in particolare per l'appuntamento, uno dei principali, diciamo, dedicato alla Palestina. Ci sarà l'attivista palestinese Saif Aboukeshek insieme al coordinamento Palestina di Brescia, ma sono previsti anche ulteriori ospiti durante questa giornata, quindi tutte queste tipologie di informazioni vengono date in particolare in prima battuta qui in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, questo strumento storico che la nostra emittente ha in mano. E tra le altre cose ci sarà appunto la serata di Caparezza del 13 di agosto. Abbiamo dato delle informazioni già sui nostri canali social, Umberto, che danno, diciamo, evidenza di alcune questioni specifiche che ci tenevamo a sottolineare, perché sarà una serata particolarmente partecipata. L'apertura dei cancelli il 13 di agosto è anticipata di un'ora alle ore 18, ma solo per chi ha la prevendita, quindi per anche una questione di sicurezza e per favorire con più velocità l'ingresso delle persone. Anticipiamo di un'ora gli ingressi per chi è in possesso di prevendita.
1: Per limitare le code a tutti,
0: esatto.
1: Anche a quelli che poi magari non hanno ancora acquistato il biglietto,
0: esatto.
1: Lo faranno al momento.
0: A partire dalle 19, esatto, per tutti e tutte, sia per chi ha la prevendita,
1: certo,
0: sia per chi non ce l'ha, si potrà accedere all'interno dell'area feste. E quindi perché Radio Onda d'Urto sarà importante in quel momento? Perché darà indicazioni rispetto allo stato di avanzamento degli ingressi, sostanzialmente.
1: Certo. Allora, per essere ancora più magari precisi, facciamo,
0: certo,
1: un esempio, perché molti chiedono, ma ci sarà un momento in cui proclamerete tra virgolette il sold out, quindi non si potrà più entrare? Ecco, noi abbiamo sempre detto che ci sono ancora tanti biglietti, quindi l'indicazione è quella di arrivare presto. Prima si arriva, più si hanno probabilità di poter entrare, perché ripetiamo, il posto ce n'è ancora, tanti biglietti sono ancora in vendita. Però nel momento stesso in cui si dovesse raggiungere la capienza massima, quindi il sold out, non solo attraverso la radio, ovviamente anche attraverso i social, sarà comunque comunicato,
0: certo,
1: tempestivamente. Quindi
0: certo,
1: per
0: poi
1: chi lo ascolta, ovviamente, perché se uno è sintonizzato, riesce a sintonizzarsi, tra l'altro c'è la possibilità di sintonizzarsi anche con ovviamente
0: i canali social,
1: i canali social, lo streaming, c'è,
0: certo,
1: la possibilità di ascoltare la radio in DAB, quindi se uno arriva, insomma, dalle anche città vicine, ormai può.
0: E anche distanti, abbiamo scoperto che qualcuno arriverà dal centro Italia fino a mai.
1: Ecco, dal centro Italia magari non riuscirà a ascoltare continuativamente Radio Onda d'Urto,
0: però
1: anche in DAB potrà fare qualche centinaia di chilometri ascoltando.
0: Certo, ecco, certo. E tra l'altro anche la festa di Radio Onda d'Urto è stata in qualche modo ristrutturata per permettere a più persone possibile di partecipare al concerto di Caparezza. Abbiamo predisposto ad esempio uno schermo dove si trova la torretta, anche per le persone più distanti di vedere.
1: Certo,
0: in maniera,
1: anche per chi arriverà dopo.
0: Certo, anche le casse che permetteranno un ascolto
1: dopo,
0: ancora
1: in ritardo.
0: Certo, un ascolto ancora migliore del concerto. Insomma, abbiamo messo in campo, come nostra storia, tutti i mezzi possibili per permettere a tutti e tutti di partecipare nel modo migliore possibile. C'è la pedana ovviamente rialzata per le persone con disabilità, ma quello c'è per tutte le serate, ovviamente non soltanto per Caparezza. E abbiamo anche ricordato che non è consentito introdurre contenitori o bottiglie di vetro, l'unico elemento materiale che non facciamo entrare alla festa, perché in realtà invece bottiglie di plastica e borracce sono consentite, cosa che nella maggior parte ormai dei festival o dei concerti mainstream, mettiamola così, non si possono più fare entrare. Invece noi lo permettiamo, sia le bottiglie di plastica sia le borracce, anche perché abbiamo un punto acqua gratuito, fresco, all'interno della festa.
1: Comunque, adesso, tornando all'importanza di ascoltare la radio, ci saranno c'è la possibilità di avere informazioni tempestive, sì, proprio che saranno date dai redattori, dalle redattrici, dai collaboratori, dalle collaboratrici, perché sappiamo che anche durante questo periodo ci sono amiche di Radio Onda d'Urto e collaboratori che magari arrivano giusto proprio per questi 18 giorni per dare il loro contributo dentro l'acquario e rendere più vivaci, variegate e interessanti appunto anche le trasmissioni che da lì si tengono. Quindi ecco, restate sintonizzati e sintonizzate come sempre sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto anche durante la festa.
0: Assolutamente, un saluto a tutti e tutte.
1: Noi adesso invece andiamo ad ascoltare uno dei brani. Partiamo proprio da i Sic Tamburo, perché saranno quelli che apriranno, come si suol dire, le danze con il concerto di domani sera, e prima di loro sul palco ci sono i Caracalma. Però noi dei Sic Tamburo andiamo ad ascoltare il brano dall'ultimo loro lavoro, Sangue e Libertà. Poi la Carovana dei Ghiacciai.

0: apro la verità.
1: Estate da bollino rosso anche per le Alpi, sempre più calde e fragili, e con i ghiacciai che fondono a ritmi ormai preoccupanti. A favorire ciò, temperature elevate, zero termico che si è mantenuto frequente tra 4.800 e oltre 5.000 metri, ridotto innevamento residuo e siccità primaverile, tutti figli della crisi climatica. Sull'intero arco alpino aumentano le anomalie termiche, generalmente comprese tra più 2 e più 4 gradi rispetto alla media climatica 1991-2020, fonte Copernicus. Così come i periodi di siccità e la precocità del caldo estremo, quest'ultimo già evidente dalla seconda metà di maggio.

Le temperature elevate rendono più sottile e fragile anche il ghiacciaio dell'Adamello. Dalla fine degli anni 90 la velocità di ritiro del fronte dell'Adamello Mandrone notevolmente aumentata, 760 metri tra il 1997 e il 2025, con un'ulteriore accelerazione nell'ultima decade, 550 metri in soli 10 anni, 265 metri nel solo triennio 2023-2025. In questa trasmissione ascolteremo cosa ci dice rispetto alla grave criticità riscontrata in Adamello Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente, presidente di Cipre Italia, che ci parla ovviamente anche della situazione di altri ghiacciai italiani, e poi di Andrea Toffoletti, che è vicepresidente del Servizio Glaciologico Lombardo.

0: Alpi sempre più calde e fragili. Flash mob sull'Adamello con l'anteprima Carovana dei Ghiacciai 2026. Siamo in collegamento con Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di CIPRA Italia, la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. Buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno a voi.
0: Quale situazione avete trovato?
1: Situazione, ahimè, triste, come potete immaginare, perché queste ondate di caldo sono veramente pesanti per i ghiacciai. D'estate i ghiacciai in questi ultimi anni sono fusi parecchio, però quest'anno si sta rivelando un'annata piuttosto pesante. Infatti il ghiacciaio dell'Adamello noi l'avevamo visto 2 anni fa, e la zona dove c'era un lago e arrivava il ghiacciaio adesso è isolata dal resto del ghiacciaio, tanto per dirne una. E poi tutto grigio, che vuol dire che la neve è fusa, la neve che è la famosa coperta che protegge il ghiacciaio, che dovrebbe sparire a fine agosto, e magari non sarebbe male se rimanessero un po' di lembi per formare nuovo ghiaccio. Ecco, questa già scomparsa da tempo, e il ghiacciaio era, nonostante la giornata serena, era un grigio piuttosto scuro e sempre più sottile. Quello che è sempre stato un ghiacciaio imponente, spesso il più grande d'Italia, si sta proprio raggrinzendo.
0: Ecco, questa situazione, nonostante le nevicate quest'anno siano state considerate abbastanza buone, quindi.
1: Sì, ma non particolarmente buone. E poi comunque le ondate estive, non dobbiamo dimenticarci che le ondate estive sono iniziate già a maggio, che un'ondata di caldo estivo a luglio si può anche accettare, ma queste sono iniziate a maggio, quindi la neve è fusa subito. In molte situazioni già a fine maggio non c'era più neve.
0: Quello che comunque incide soprattutto è proprio l'aumento quindi della temperatura, non tanto il fatto che quest'anno magari appunto le nevicate non siano state abbondanti, ma anche almeno così ci avevano detto, tutto sommato nemmeno così scarse. Il problema è proprio l'aumento della temperatura che provoca velocemente lo scioglimento di questa copertura.
1: Sì, perché appunto oramai l'abbiamo verificato da anni anche con confronti tra vari esperti, non è tanto la scarsa neve quanto le ondate di calore, sono le ondate di calore che sono micidiali per i ghiacciai, e quindi è proprio, sono queste ondate che distruggono completamente il volume del ghiacciaio. E poi appunto non una sola, ma diverse. Da fine maggio, ondate che hanno fatto sì che lo zero termico si portasse sopra i 4.000, in alcuni casi anche sopra i 5.000. Non dimentichiamoci che l'Adamello è un ghiacciaio che sta al di sotto dei 3.500 metri, quindi vuol dire che non c'è più stato lo zero, insomma di notte la temperatura non è più scesa sotto zero, praticamente da fine maggio ad adesso.
0: Quindi fondamentalmente continua la fusione, cioè lentamente
1: o meno lentamente. Certo, una continua fusione notte e giorno.
0: Voi avete trovato quindi anche una temperatura nella giornata del flash mob, temperatura in cui faceva caldo anche a 3.000
1: metri. Poi vabbè, si è alzato un po' di vento, il tempo è cambiato, ma faceva caldo anche a 3.000 metri, sì. E questo devo dire che non è capitato solo su Adamello, perché io frequento sempre le montagne anche a livello così escursionistico personale, e io questi ultimi 2 mesi sono stata parecchio in alto, vicino ai 3.000 metri, e in tutte le situazioni ho sentito parecchio caldo.
0: Ecco, questa iniziativa, questo flash mob di lancio della Carovana dei Ghiacciai 2026, oltre che per riscontrare la situazione purtroppo molto critica che ci hai ora illustrato, serviva anche per lanciare delle parole d'ordine, degli obiettivi, delle richieste, delle proposte. Ecco, se ci puoi dire anche a partire proprio...
1: Non possiamo limitarci a fornire solo dei dati e a dire che i dati sono terribili. E così è, così si fa, perché il monitoraggio è fondamentale, però bisogna aggiungere anche qualcos'altro. E questi percorsi noi li abbiamo sviluppati già a partire dall'anno scorso, all'Internazionale dei Ghiacciai, poi il manifesto per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse. Lo dico tutto perché non a caso abbiamo aggiunto risorse connesse, che ha riscosso e che è promosso da Legambiente, CIPRA, CAI e Fondazione Glaciologica, e ha riscosso un buon successo tra gli enti di ricerca e le ONG, tant'è che a livello europeo i firmatari sono all'incirca un centinaio. Questo manifesto ovviamente definiva alcune linee generali per approcciarci a questa nuova situazione. Quest'anno abbiamo voluto fare un passo in avanti e abbiamo proposto una piattaforma che ha il titolo Governare le Alpi che cambiano, che è una declinazione verso la concretezza appunto dei principi del manifesto. E nel fare questo ragionamento abbiamo evidenziato alcuni aspetti. Intanto che non si può più pensare di gestire il territorio come si faceva in passato, perché i cambiamenti sono talmente veloci e repentini per cui noi rischiamo di rincorrere le situazioni anziché produrre e arrivare troppo tardi con delle soluzioni obsolete. Quindi bisogna veramente cambiare il modo di pensare, cioè noi diciamo pianificare in condizioni di instabilità e di incertezza, quindi per fortuna la scienza, la modellistica ci vengono incontro e ci sono parecchie persone che studiano e lavorano in questo senso. Quindi prevedere, arrivare prima che si verifichi l'evento, quindi la prevenzione diventa fondamentale in molti casi. Così come l'attenzione, quindi è ovvio che le comunità locali sempre di più devono fare riferimento ai dati che ci fornisce la scienza, agli studi dei tecnici, alle modellizzazioni, ma non solo, sempre di più quindi messo istituzioni, mondo della scienza e associazioni deve essere sempre più forte, e ancora sempre di più noi dobbiamo avere un approccio non settoriale ma al contrario, multisettoriale, cioè, ad esempio gli ecosistemi stanno cambiando, noi dobbiamo capire cosa sta capitando alla flora e alla fauna in montagna, ma non solo, i versanti stanno diventando sempre più fragili in conseguenza del ritiro dei ghiacciai e della fusione del permafrost, del terreno perennemente ghiacciato, e allora noi dobbiamo capire come attrezzarci per ridurre il rischio frane, il rischio valanghe, ma il rischio anche per chi frequenta la montagna. Ecco, così come i paesaggi stanno cambiando, dicevo, la flora e la fauna stanno cambiando, gli ecosistemi sono completamente diversi, stanno nascendo un sacco di laghi, questi laghi diventeranno degli ecosistemi. Come vogliamo governare questi territori? Che tipo di fruizione? Ecco, queste sono delle domande che avremmo già dovuto porci in passato, ma che perlomeno dobbiamo sbrigarci a porle adesso e a dare delle risposte. Quindi questo significa progettare, programmare, pianificare, cosa che in Italia sfugge un pochino, e poi come al solito ci si accorge della questione quando c'è l'evento tragico. Ecco, bisogna ridurre queste possibilità proprio in questo senso. Un altro aspetto che per noi è importante è quello che riguarda i beni comuni. E di chi è il ghiacciaio, di chi sono le terre alte? Sicuramente delle comunità locali, ma sarà anche un po' dei turisti che con senso di responsabilità lo guardano, in alcuni casi lo affrontano, gli alpinisti lo affrontano, ne beneficiano sotto vari aspetti, dal punto di vista paesaggistico, per l'acqua che produce il ghiacciaio e così via. E allora pensare a fa diventare il ghiacciaio, così come lo sono, cioè, molto banalmente, una banca, una qualsiasi organizzazione profit ha la personalità giuridica e si può difendere. E questi beni comuni, che sono comuni, non si possono difendere. Allora è il percorso che vogliamo sviluppare anche questo. Infatti abbiamo coinvolto il professor Roberto Loen, che è docente di diritto comparato, che si occupa appunto di questi aspetti.
0: I ghiacciai non sono solamente belli dal punto di vista paesaggistico, affascinanti per chi frequenta le terre alte, hanno anche un'importanza che in parte hai anche già accennato, e se magari ti chiedo anche di brevemente ricordarla. E quindi la domanda che ti faccio per concludere è: c'è la speranza di bloccare, se non invertire, la tendenza e salvarli?
1: Allora, la speranza deve esserci, perché guai se ci facciamo prendere dal pessimismo, peggioriamo solo le situazioni, quindi visto che tutti avremo piacere di migliorare anziché peggiorare, quindi la speranza deve esserci, però è legata in senso stretto con quello che noi, col nostro modo di vivere, perché sappiamo benissimo che i ghiacciai spariscono con l'aumento di temperatura e che questa è dovuta all'immissione di gas serra in atmosfera. Quindi noi dovremmo uscire dall'era del petrolio e ridurre sempre di più l'emissione di gas serra, mitigare. Non abbiamo alternative, questa è l'unica possibilità. E quindi io credo che ognuno di noi, nel momento in cui prende l'auto, accende il condizionatore, fa un acquisto, ecco, ognuno di noi deve pensare che in qualche modo diamo un contributo. Sarebbe bello se riuscissimo a darlo in positivo, cioè consumando meno energia e magari cercando di vivere e di divertirci in modo allegro ma meno consumistico.
0: Grazie Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Lega Ambiente, presidente di CIPRA Italia, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. A risentirci.
1: Grazie a voi.
0: A presto.

0: Con noi Andrea Toffaletti, vicepresidente del Servizio Glaciologico Lombardo. Buona giornata, Andrea.
1: Buongiorno a voi.
0: Le condizioni del ghiacciaio dell'Adamello. Allora, sono condizioni innanzitutto ovviamente di che tipo e sono stazionarie, in miglioramento o in corso di peggioramento?
1: Ma allora, diciamo che il ghiacciaio dell'Adamello è uno di quei ghiacciai che più sta soffrendo in Lombardia la crisi climatica che stiamo vivendo. Il ghiacciaio dell'Adamello sono ormai praticamente decenni che è sempre costantemente in fase negativa, è dovuto prevalentemente ad una questione, alle temperature estive che sempre maggiormente arrivano a superare quelle che sono le medie climatiche. Specialmente quest'anno stiamo vivendo ondate di calore una dietro l'altra con conseguente impatto su quello che è il ghiacciaio. Se poi pensiamo che quest'anno dalle nostre misurazioni effettuate in collaborazione con la Commissione Glaciologica della SAT, quindi Trentino, e i nostri responsabili di settore, sono state rilevate precipitazioni nevose alla fine della primavera del 40% inferiore alle medie. Di conseguenza partivamo già svantaggiati e un'estate come questa non sta facendo altro che dare carico su quello che è un'annata estremamente negativa.
0: Anche quindi anche le nevicate invernali erano state scarse?
1: Sì, erano state scarse, quasi a livello del famigerato ormai 2022, che aveva fatto registrare dei picchi di anomalia negativa nelle precipitazioni invernali ancora superiori, ma nel 2022 non ci sono state, diciamo, ondate di calore di questo tenore e così con questa frequenza come quest'anno. Di conseguenza già partivamo male e con un'estate come quella che stiamo vivendo il ghiacciaio dell'Adamello sta veramente in una situazione di gravissima involuzione.
0: Questo cosa comporta? Che si sta ritirando, si abbassa lo spessore del ghiaccio?
1: Sì, diciamo che il ghiacciaio dell'Adamello ormai da svariati anni non riesce più a rigenerare nuovo ghiaccio tale da compensare le perdite. Sostanzialmente il ghiacciaio dell'Adamello si trova sotto i 3300 metri, quasi tutto sostanzialmente, e questa è in questa fase climatica non rimane più neve al di sotto di questa quota alla fine dell'estate, privando il ghiacciaio di quella che è la sua alimentazione naturale. Noi abbiamo rilevato dal 2020 al 2025, quindi alla fine dell'anno scorso, un regresso frontale in zona Mandrone di 400 metri lineari e di 44 metri di spessore, circa 40 metri di spessore in meno. Questo vuol dire che tutta la parte, diciamo, terminale della lingua del ghiacciaio del Mandrone, che fa parte di tutto il ghiacciaio d'Adamello, si stia praticamente disintegrando la parte proprio frontale, no? Quindi dove 10 anni fa c'era ancora il ghiaccio, adesso non c'è assolutamente più niente. È un regresso di 400 metri in 6 anni, è davvero qualcosa che salta all'occhio anche a persone non esperte.
0: Fondamentalmente quello che possiamo, per semplificare anche un po' la visione, insomma, della situazione, manca completamente la copertura della neve e quindi il ghiaccio resta direttamente, come si può dire, scoperto e quindi la fusione continua.
1: Assolutamente sì, quello che è un normale, diciamo, comportamento di un ghiacciaio, quindi la parte superiore coperta da neve con la parte inferiore che perde massa naturalmente in un ghiacciaio in equilibrio, e noi abbiamo il ghiacciaio dell'Adamello che non c'è più neve, nel senso neanche sulla parte più di accumulo, definita di accumulo, dove in teoria la neve non dovrebbe mai fondere neanche durante l'estate, anche in quella zona non abbiamo praticamente residui di neve. L'anno scorso abbiamo avuto accumuli residui nevosi estremamente limitati, ma non tali da consentire un equilibrio dell'apparato glaciale stesso. Questo comporta che il ghiacciaio sta fondendo in ogni sua parte, non soltanto nella sua parte terminale, quindi quella più a valle, quella quota più bassa dove le temperature sono più elevate, ma in tutto il settore. Di conseguenza emergono finestre rocciose, quindi l'assottigliamento di spessore del ghiacciaio lascia scoperte anche delle rocce che iniziano a venire a giorno, e queste amplificano ancora di più la riduzione e la degradazione del ghiaccio. Il ghiacciaio in giornate come queste può arrivare a perdere fino a 7 centimetri di spessore al giorno, che è un valore veramente esagerato se si conta lo spessore di un ghiacciaio come l'Adamello. È chiaro che nella zona di accumulo, quella più vicina al passo di Adamè, tra l'Adamello e il Corno Bianco, lì abbiamo ancora alcune centinaia di metri di spessore di ghiaccio, ma stiamo perdendo massa ormai da anni anche in quella zona.
0: Andrea, perché l'esistenza del ghiacciaio dell'Adamello nello specifico e dei ghiacciai in generale sono importanti, cioè l'esistenza è importante?
1: Ma allora, al di là dell'aspetto puramente paesaggistico,
0: certo,
1: che comunque è un aspetto comunque non da trascurare, l'importanza del ghiacciaio è fondamentale anche per la biodiversità. I ghiacciai non sono delle zone prive di vita, ma ci sono comunque degli organismi che vivono sul ghiacciaio, e tutto ciò comporta comunque un problema dal punto di vista ambientale. Un altro problema forte è che i ghiacciai con la loro acqua di fusione alimentano quelli che sono i bacini artificiali, specialmente in Adamello, così numerosi, sia nel versante diciamo lombardo che nel versante trentino, quindi impianti di generazione di energia idroelettrica, che quindi un'energia green, di conseguenza una fonte importante. Man mano che passano gli anni, i ghiacciai stanno fondendo, stanno liberando tanta acqua in questa fase, quindi c'è molta acqua che circola, ma il loro volume si sta contraendo, di conseguenza nel futuro avremo sempre meno acqua che potrà fluire nei nostri bacini idroelettrici. In più, tutto questo a cascata va a influenzare anche quello che sono poi l'agricoltura sulla pianura padana. Già sappiamo delle tensioni che ci sono durante l'inizio della stagione di irrigamento, di irrigazione nella zona del Bresciano, per esempio, quando si fa un attimino, ci sono un po' di tensioni per quanto riguarda il rilascio di acqua per i campi, per l'irrigazione stessa, e col venir meno in annate specialmente così secche, quindi con poco innevamento a inizio stagione, diciamo che tutto va a influire su quello che è anche l'agricoltura della pianura padana, con colture così importanti dal punto di vista dell'irrigazione come il mais, per esempio, che sta subendo veramente tanti effetti negativi.
0: Le previsioni meteo per i prossimi giorni, per le prossime settimane, sono di ancora calore, temperature straordinariamente alte, elevate, quindi si deve essere, diciamo, pessimisti, cioè non si può che essere pessimisti rispetto anche a quello che accadrà quest'estate.
1: Esatto, purtroppo l'ondata di calore non accennerà a diminuire fino al 7-8 di agosto, dopodiché ci sarà una fisiologica riduzione per quanto riguarda le temperature, che rimarranno comunque, se non in media, leggermente superiore alle medie, quindi quello che noi stiamo vivendo ormai, più che tante ondate di calore, sembra una lunga ondata di calore che ci stiamo portando dietro da ormai da fine giugno. E purtroppo per i ghiacciai già la situazione è estremamente negativa, e quest'anno purtroppo dovremmo constatare un'annata ancora più negativa rispetto al 2022, che ha visto delle perdite di ghiaccio su tutto l'arco alpino in generale che sono state incredibili, ecco, veramente incredibili.
0: Andrea Tofaletti, vicepresidente del Servizio Glaciologico Lombardo, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Dopo l'anteprima di sabato 1 agosto sull'Adamello, Carovana dei Ghiacciai di Legambiente darà ufficialmente il via alla sua 7ª edizione dal 17 agosto al 3 settembre 2026. 5 le tappe in programma. Si partirà dalla Francia dal 17 al 20 agosto dai ghiacciai della Vanoise, per poi spostarsi in Valle d'Aosta dal 20 al 24 agosto sui ghiacciai del Monte Bianco, in Lombardia dal 24 al 26 agosto sul ghiacciaio dei Forni, in Friuli Venezia Giulia dal 26 al 29 agosto sul ghiacciaio del Montasio, e infine in Piemonte dal 31 agosto al 3 settembre sul ghiacciaio del Monviso.

0: che ballo il twist.
1: E questo era un brano molto famoso dei 99 posse, dei 99 posse che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto nella serata dell'8 agosto. Prima di loro sul palco gli Asian Dub Foundation. Ora noi proseguiamo con lo spazio approfondimenti proponendovi la presentazione del nuovo numero della rivista Altro Novecento. Si tratta di un'iniziativa della Fondazione Luigi Micheletti e per questo siamo andati a intervistare il direttore storico della Fondazione Micheletti, ora in pensione, Pierpaolo Poggio. È uscito il nuovo numero, il numero 53 di Altro Novecento. Ne parliamo con Pierpaolo Poggio, direttore della Fondazione Micheletti. Buona giornata.
2: Buongiorno. Però io sono in pensione, non sono più direttore della Fondazione Micheletti.
1: Sì,
2: sono stato per tantissimo
1: esatto,
2: tempo.
1: Esatto, l'ho chiamata in questo modo proprio sì. per questo lungo incarico, lungo ruolo sì. ricoperto. Allora, questo nuovo numero ha un editoriale che si occupa della nuova ripartenza del Centro di Storia dell'Ambiente e di Altro Novecento, proprio per cui partiamo sì. da qui. Ecco, cosa, sì. Di cosa si tratta? Noi sappiamo che c'è questo centro molto ricco di documentazione, molto ricco, uno forse dei più importanti sicuramente a livello nazionale. Sì. Cosa significa la nuova ripartenza?
2: Sì, allora io direi che questo numero realizza in modo molto efficace quello che era un po' il pensiero di Giorgio Nebbia, che è stato l'ispiratore di Altro Novecento, nel senso che in questo numero ci sono giovani pieni di buona volontà e anche molto capaci, ci sono persone che hanno un ruolo già noto, affermato a livello nazionale, faccio il nome di Piccioni, di Enzo Ferrara, e ci sono poi persone ormai di età ma che stanno lavorando con grande impegno sugli orizzonti futuri, perché il discorso era un po' questo di Nebbia, cioè tenere presente il lungo periodo, capire il presente e cercare di indagare sul futuro che ci sta attendendo, un futuro molto pericoloso. Cioè, quello che abbiamo davanti è il rischio che l'umanità stessa venga cancellata se si realizzano i progetti dei pochi che hanno in mano lo sviluppo tecnologico, che sono situati negli Stati Uniti. È difficile che l'uomo, così come l'abbiamo conosciuto finora, possa continuare a vivere sulla pianeta Terra. E forse si stanno immaginando che uno sviluppo futuro di una oltre umanità si possa realizzare su altri pianeti. Cioè, siamo arrivati al punto che, non riuscendo ad affrontare seriamente la crisi ambientale, che diventa sempre più incontrollabile, si rinuncia al tentativo che a noi sembrava l'unica cosa importante e seria da fare, cioè affrontare questo nodo irrisolto tra sviluppo del capitalismo e distruzione dell'ambiente. Se in una oltre umanità si pensa a uomini che non sono più quelli che abbiamo conosciuto su questa terra, che andranno ad abitare altri pianeti. Questi sembrano dei deliri. Però bisogna stare attenti che su questi deliri sono impegnate enormi ricchezze, enormi capacità anche tecnologiche, e quindi è un numero che da un lato indaga sui siti inquinati di interesse nazionale, indaga sugli archivi che si stanno ancora trovando, scoprendo, ma che accetta una sfida difficilissima di guardare al futuro, cosa che la politica a livello mondiale sembra aver rinunciato. Sembra, perché poi le cose non stanno così. Ci sono molte forze che hanno preso coscienza dei rischi che stiamo correndo come umanità e che si battono con le loro modeste forze, però difficili da annientare, difficili da cancellare. Ecco, questa è una sfida enorme per una piccola realtà, come in fondo è la Fondazione Micheletti, ma è una sfida che raccoglie l'eredità del pensiero di Giorgio e di altri come lui, di Laura Conti, di altre persone che hanno visto per tempo i rischi a cui si andava incontro e che hanno dedicato la loro vita a combattere questa battaglia. Il pregio, diciamo, della Fondazione Micheletti è di raccogliere, forse un caso unico a livello nazionale, gli archivi di queste persone e di consentire ai giovani che vogliono di imparare e trarre risorse, speranza da questo lavoro di scavo negli archivi e nelle prospettive, capire le prospettive e capire i motivi per cui persone diversissime tra di loro, di varia provenienza, soprattutto della sinistra, si sono impegnati per tempo, anche se non venivano ascoltate, anche se nessuno li stava a sentire. Adesso gli scenari più critici che loro intravedevano si stanno realizzando. Quindi su questa sfida difficilissima da combattere, ma su cui giustamente si stanno impegnando persone di varie formazioni culturali, scientifica, economica, storica, e trovano in questa rivista lo strumento per far conoscere il loro pensiero, le loro riflessioni e gli scenari purtroppo così rischiosi che abbiamo davanti.
1: E quindi anche un'indicazione, un piano di lavoro, quello che si intravede dentro questa nuova ripartenza, insomma, del Centro di Storia dell'Ambiente e di altro Novecento, un approfondimento di queste tematiche legate al mondo delle tecno-oligarchie di cui ci hai appena adesso parlato, e si può prevedere quindi anche che questo lavoro di ricerca poi si traduca in convegni, in momenti di studio e di approfondimento più pubblico, più rivolto al pubblico?
2: Sì, allora sicuramente ci sono dei problemi anche che sembrerebbero che bisogna avere presente, perché questa attività viene svolta con quasi zero risorse, quindi fino a un certo punto si può andare avanti con il coraggio, la buona volontà, la passione, ma poi bisogna trovare anche i mezzi, perché queste attività che sono già prospettate per i prossimi anni si possano realizzare ed abbiano una qualche eco, una qualche risonanza. Quindi c'è un problema che c'è sempre stato per la Fondazione Micheletti di trovare le risorse

0: è possibile della terra su cui viviamo, ecco, questa è una sfida che fa tremare le vene ai polsi. Però ci sono giovani che si sono appassionati al lavoro che poche persone nel passato hanno fatto e che vogliono giocare la loro partita, sapendo che le difficoltà nel sostenere economicamente un progetto così ambizioso ci sono tutte. Nel passato ce l'abbiamo fatta, io spero, auguro, mi baso sulla mia esperienza, mi auguro a queste persone che si sono affacciate di recente allo studio di problemi cruciali della nostra epoca, ecco, questo loro sforzo così generoso trovi le risorse per concretizzarsi in qualcosa che non rimanga isolato, chiuso in se stesso. Cioè, perché su una sfida del genere l'importante è che si sappia negli ambienti scientifici, ma anche al di fuori, anche nell'opinione pubblica, cosa si sta preparando e che sono coloro che hanno previsto e hanno studiato, hanno cominciato a studiare già 30-40 anni fa questo rischio che corre il nostro pianeta.
1: Da questo punto di vista c'è quindi una continuità anche con ciò che la Fondazione Micheletti ha già fatto anche per indagare qualcosa che magari si iniziava a vedere in forma embrionale. Faccio riferimento ad esempio a quel gruppo di studio, di lavoro anche che esisteva in Micheletti per indagare sui fenomeni del leghismo, no? Della nascita del leghismo, dello sviluppo di questo tipo di dentro i territori del nord, in particolare questo tipo di posizione politica che ovviamente aveva a che fare poi con livelli di ristrutturazione produttiva, con una determinata composizione dal punto di vista anche dei rapporti di produzione, ecco. Quindi un tentativo da parte della Fondazione di porsi anche come istituto di ricerca che anticipa delle tendenze e cerca di leggerle e cerca di interpretarle.
0: Sì, ecco, allora una tradizione della Fondazione è stata quella di indagare nel passato più o meno recente e nel presente questa nuova destra che si affacciava e che è stata in un primo momento una sorpresa. Adesso una sorpresa non lo è più adesso. Adesso abbiamo nel nostro paese, ma negli Stati Uniti, ma in mezzo mondo, questa destra aggressiva che non guarda in faccia a niente a nessuno, che cancella, e su questo gli ultimi papi hanno capito, cioè la Chiesa ha capito, ha cercato di lanciare un allarme su questo rischio. Meno hanno capito, o non si vede l'azione dei partiti politici, e questi dovrebbero svegliarsi, cioè accompagnare questa gioventù che si è inaspettatamente ribellata. Faccio l'esempio del referendum che sembrava una cosa scontata, invece proprio con un apporto decisivo dei giovani il referendum è stato vinto dalla sinistra. Ma questa vittoria non può rimanere isolata, deve tradursi in una forza che, superando le divisioni, i personalismi eccetera, si pone all'altezza della sfida che ha davanti. Non so se ce la faremo o se ce la faranno i giovani, io ormai quello che potevo fare l'ho fatto, ma io credo che sia una sfida da raccogliere e da vincere se vogliamo che ci sia ancora l'uomo sulla terra e la terra sia un pianeta abitabile.
1: Grazie per Paolo Poggio, a lungo direttore della Fondazione Micheletti e ancora oggi comunque collaboratore di questo istituto. Grazie.
0: Sì. Collaboratore volontario, senza nessun onere per la Fondazione.
1: Certo. Grazie e arrivederci.
0: Grazie a voi.

9 agosto sul palco principale della festa di Radio Andadurto. Ed ora termina.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

state ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Radio Naturto, sono le 12:21 minuti qui sulle nostre vostre frequenze. Proseguiamo questa mattinata per parlare della festa di Radio Onda d'Urto. Mancano poco più di 24 ore quando si apriranno domani i cancelli in via Serenissima per dare il via alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Come avete sentito, il programma completo è sul sito www.festaradio.org e noi, per avvicinarci al giornale radio, l'appuntamento del mattino alle ore 13 con le notizie dell'ultimo minuto, vi proponiamo una trasmissione dedicata proprio ai gruppi che calcheranno la festa di Radio Onda d'Urto.
1: Check out. Ew. Il mio amico è nella trappola.
2: Radio Onda d'Urto, riprendiamo la linea.
1: Brillanti nel metallo, dentro quel...
2: E andiamo ad ascoltare per i prossimi 40 minuti.
1: Parla con nessuno, non lo muove mai il culo. Cassa nuova e molto.
2: Un po' dei gruppi che affolleranno il palco della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, dedicata a Jean-Luc Stott, la tua compagnia dei gatti neri.
1: Cerchia buchi nei sacchetti della spesa.
2: E quello che sentiamo adesso è Noise Narcos.
1: Scesa, caldo quel monolocale, tanto da togliere il fiato. Centri pieno di contanti, esci bello apparecchiato.
2: Un grande ritorno alla festa di Radio Onda d'Urto sarà sul palco principale il 6 di agosto.
1: Tiene alla sua caffettiera con miscela arabica, ma beve solo teca. Stacca solo quando in tasca un deca.
3: Oh, ci stai? Sotto casa tua, dai, sbrigati.

Così i ministri. I muri di cinta, questa canzone. E adesso andiamo ad ascoltare qualcosa di completamente diverso. E passiamo a Sarafine, che sarà sul palco principale della festa di Via Serenissima, la festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto. La serata di Sarafine sarà la stessa dei Faxia, il 7 di agosto.

0: Cambiamo non di molto e passiamo alla serata del 17 di agosto. Ci sarà Disgaccia, Latrell, Ayomik, Mitch, Di Moha, Oti Flame. E quello che sentiamo è Latrell.
1: Io non vale di pregio, a volte manco io so più cosa ho.
0: In questo featuring con Free 2.

torniamo alla trasmissione dedicata alla festa di Radio Onda d'Urto. Un po' dei gruppi che passeranno sul palco quest'estate. E sicuramente un grande ritorno, la penultima sera. Ci saranno gli Zen Circus. Dopo che avevano chiuso alla festa di Radio Onda d'Urto il loro precedente tour e un paio d'anni di pausa, riascoltiamocela dall'inizio questa canzone allora.

Zen Circus che saranno anticipati sul palco da Via dell'Ironia. Eccole ai nostri microfoni.

Via dell'Ironia, queste erano le musiche di Via dell'Ironia che aprirà sul palco la sera del 21 agosto dopo il gruppo Aymara, prima degli Zen Circus. E l'ultima sera invece della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà Alborosi, 22 agosto.

roba. Così Alborosi in chiusura della festa di Radio Onda d'Urto il 22 di agosto. Ancora qualche brano musicale per conoscere i gruppi e la varietà di musica che popolerà il nostro palco principale. Tra poco Cisco.

quindi Cisco sarà il 16 di agosto sul palco principale della Festa di Onda d'Urto con Gian Gilberto Monti ad aprire. Quindi una serata un po' più quasi cantautorale. E questo è Cisco, poi Gian Gilberto Monti.

da Cisco a Gian Gilberto Monti, non cambiamo serata. Stiamo parlando sempre del 16 di agosto e stiamo parlando sempre della festa di Radio Onda d'Urto nell'area feste di Via Serenissima. Il sito festaradio.org ha tutte le informazioni. Ricordiamo che consigliamo di raggiungere la festa con i mezzi pubblici, con l'autobus linea 3 in direzione Rezzato e la metropolitana, la fermata Sant'Eufemia Buffalora.

così Gian Gilberto Monti, che sarà sul palco il 16 di agosto, e chiudiamo con la serata dell'11 di agosto, Ernia e Beba. Iniziamo con Beba, con questa Atena, e poi Ernia in chiusura.

invitati per cena ad un tavolo, sì, come un gioco di società. Se sei ricco te la regalano, si pare un gioco sta società. Non ti piacciono i testi dei rapper, ma quello che dicono è solo un riflesso. Ti interessa

0: bere, per favore.
1: Ho molte idee, molti vizi, assumo whisky. Non vedo le red flag, quindi me ne assumo i rischi. Pochi amici buoni e troppi ex narcisisti. Ma se fai come me li dissi almeno.

0: gira male, sono cruel.
1: Era Beba e adesso Ernia. È la serata dell'11 di agosto sul palco della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22.
2: Parte del mio gruppo vive ancora di espedienti.
1: Nel mese di agosto a Brescia, in via Serena.

0: andare di me.
1: Con questa Ernia e il featuring di Marracash chiudiamo questa trasmissione che vi ha presentato alcuni dei gruppi e delle canzoni che suoneranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 13:01, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 4 di agosto. Mancano poco più di 24 ore, domani infatti, mercoledì 5 di agosto, inizia la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, ormai pronta ad aprire le porte della storica area feste di Via Serenissima a Brescia, per 18 serate di musica, dibattiti, enogastronomia a prezzi popolari, libri, socialità e molto altro ancora. Ieri la conferenza stampa di presentazione della festa, mentre proseguono i lavori di montaggio in queste ore all'area feste. Tutte le informazioni come sempre sul sito www.festaradio.org. Veniamo ora alle notizie di oggi. Al via questa mattina la riunione dei ministri dell'Unione Europea, quelli dell'interno, per continuare a speculare sugli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola a nord del Marocco, dove il 30 luglio sono morte 88 persone in mare, 44 ancora quelle disperse. Bruxelles è a fianco di Madrid, ha assicurato von der Leyen, mentre il ministro degli esteri spagnolo Albares ha definito l'Italia non all'altezza nel fronteggiare la crisi migratoria. Intanto sono 17 i migranti morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni all'interno di un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti, gli unici tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era sampata due settimane fa con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per due settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi. E a speculare in tempo record su Ceuta è stato oltreoceano il presidente degli Stati Uniti Trump, che ieri è tornato a fare breccia sulla propaganda per spostare l'attenzione dai problemi reali del suo paese e anche di quelli europei. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto il tycoon. Trump però è sempre più in difficoltà anche per quanto riguarda l'esito della guerra in Iran, quella da lui iniziata a fine febbraio con il supporto di Israele, che non vede al momento una risposta. Soluzione. Teheran ha gelato nuovamente Washington. Nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente nordamericano. Intanto un proiettile non identificato ha colpito in mattinata un mercantile nello stretto di Hormuz. Gli Houthi in Yemen, al contempo, hanno affermato di aver attaccato un aeroporto saudita. E ancora dal Medio Oriente, bilancio drammatico nella striscia di Gaza, dove il genocidio per mano di Israele continua nel silenzio internazionale. Due palestinesi uccisi in meno di 24 ore, che si aggiungono alle 73.377 vittime dall'inizio dello sterminio per mano di Israele, iniziato nell'ottobre 2023 a Gaza. E gli effetti di queste guerre imperialiste si fanno sentire sui boom dei prezzi di energie e beni di prima necessità. Oggi nel Consiglio dei Ministri italiano il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Quelle briciole di sconto di 17 centesimi varati nel precedente Consiglio dei Ministri unicamente per il diesel. Sono 17 centesimi però già assorbiti dall'inflazione in queste ultime giornate. Ora infatti la benzina si attesta a 2 euro al litro alla pompa, il diesel ben al di sopra. E da oggi al Mimit i tavoli tecnici sull'ex Ilva, a partire da quello con i sindacati, ieri in sciopero in tutti gli stabilimenti. Sulla crisi industriale perpetua italiana, in commissioni attività produttive e lavoro alla Camera, oggi audizione di Urso sulle ricadute del piano di reindustrializzazione anche dell'Electrolux. E ancora caos per il governo meloniano, tanto attento a proteggere i propri. Dopo il nulla di fatto di ieri in giunta per il regolamento, la decisione sulla possibilità di accedere alle chat di Del Mastro è stata demandata alla riunione di oggi della giunta per le autorizzazioni della Camera. Ieri la protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso dell'ex sottosegretario alla giustizia e le chat con il prestanome del clan senese Caroccia, con cui condivideva la bisteccheria romana. Veniamo ora alle notizie che riguardano la crisi climatica. Nuova ondata di caldo insostenibile non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni meteo. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate, tranne Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 di questa mattina dalla popolazione della Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sui social il governatore Giani fa sapere che verifiche sono in corso con il sistema regionale su eventuali danni. A Pisa numerose telefonate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l'evento come epicentro a Lucca, ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni a cose o persone. E a chiudere il giornale radio in breve andiamo a Roma, dove le persone stanno andando incontro a disidratazione, sincopi e colpi di calore dovuti all'esposizione prolungata al sole. È l'allarme lanciato da decine di medici, psicologi, operatori sanitari che chiedono di consentire il rientro degli abitanti dello Spin Time di Roma. L'appello sottoscritto tra gli altri dal docente di igiene e di epidemiologia all'Università Tor Vergata Fabio Ricciardi sottolinea che l'esposizione alle alte temperature e la vicinanza dell'asfalto non permette di coricarsi su un ambiente raffrescato neanche durante la notte, con conseguenze particolarmente gravi per anziani e bambini. Ieri sera intanto un nuovo tavolo in prefettura per discutere della sicurezza delle persone in strada e del futuro dell'immobile. Nel corso dell'incontro Roma Capitale, cioè il Comune di Roma, ha presentato una proposta che prevede l'acquisizione dell'immobile sulla base della valutazione dell'Agenzia del Demanio e dell'Agenzia delle Entrate e la contestuale stipula di un accordo ponte finalizzato ad assicurare l'immediata disponibilità dell'immobile a Roma Capitale e a consentire nel più breve tempo possibile il rientro delle famiglie e delle persone più fragili. Stamattina la conferenza stampa davanti a Spin Time. Sono le 13:08 minuti, è tutto dal giornale radio di questa mattina. Alle prossime edizioni alle ore 16, 17:20 e 19:20 di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi questo pomeriggio una serie di programmazioni sia culturali sia politiche dedicate alla festa di Radio Onda d'Urto che inizia domani. A tutti e tutte un buon ascolto. Down to the bone, 'cause you can't take it with you when you go.

8:30, allora balliamo un film di Amélie Bonnin. In sala 2 invece, a partire dalle ore 19, verrà proiettato Gli ultimi giorni di Paradiso, un film di João Nuño Pinto. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Nel quadro invece dell'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettato Yellow Letters, un film di Iker Katar. L'appuntamento in questo caso alle ore 21:15 nel parco del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81B, sempre a Brescia. L'Arena del Centro di Brescia proporrà invece per questa sera la proiezione del film 5 secondi di Paolo Virzì. L'Arena del Centro si trova presso il cortile delle scuole Calini in via Nino Bixio, sempre a Brescia. Ricordiamo anche il film Il diavolo veste Prada di David Frankel, che verrà proiettato presso il giardino storico Terrazzo di Villa di Gussago. La proiezione partirà alle ore 21. Mentre per quanto riguarda il teatro CTM di Rezzato, per questa sera, sempre alle ore 21, è prevista la proiezione del film Rebuilding, come l'acqua per il fuoco di Max Walker. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che se volete segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure scrivere una mail a redazione@radiondadurto.org.

Indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere, solo dall'ingresso di via Magnolini, solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto, su via Magnolini e via Buffalora, a chi è in possesso della prevendita e a chi intenda acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.

accuse contro Galileo erano molteplici. Leggeva, teneva in casa e leggeva libri proibiti. Galileo negli ultimi 18 mesi non è mai andato a messa. Galileo convive con una donna, ma soprattutto Galileo fa gli oroscopi al Parlamento. Leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, leggeva, teneva in casa e leggeva lì, legge

Il Papa si irrita terribilmente.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

In tempi in cui mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 02084620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.com.

Mercoledì 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto apre i battenti per la propria edizione numero 34, ospitando sul palco i Sic Tamburo. Quando i Sic Tamburo nascono nel 2007, Elisabetta Imeglio e Gianna Maria Cussani sono reduci dalla travolgente esperienza dei Prozac Più, nato anch'essa a Pordenone nel 1995. Quella storia finisce in realtà senza finire. Gli ultimi concerti sono quelli degli MTV Days nel settembre del 2007 per pubblicizzare un progetto umanitario, Resophonic. Questa fu l'ultima esibizione dal vivo dei Prozac Più, sebbene la band non abbia mai dichiarato di essersi sciolta. Dalle ceneri, sempre dei Prozac Più, ancora da Pordenone, Elisabetta Imeglio e Gianna Maria Accussani iniziano una nuova storia, quella dei Sic Tamburo, che mercoledì 5 di agosto vedremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. È difficile spiegare quale sia il genere dei Sic Tamburo, viene definito in maniera generico rock alternativo, ma dentro c'è davvero tanto altro, come il brano strumentale che stiamo ascoltando, Demenzia. Un album, Demenzia, un brano, Demenzia, infatti lo stesso titolo per l'ultimissimo lavoro della band che è uscito pochissimi mesi fa. Mi sono quasi sentito in dovere di parlare di questa cosa, della demenza, di renderla pop, anche se pop non è. Così Gianmaria Accusani per raccontare questo lavoro, forse uno dei più intimi e spiazzanti della band. Demenza come malattia individuale che sempre di più colpisce le persone, in particolare quelle anziane, ma anche come una sorta di specchio del presente, dice Accussani. Mi è venuto infatti spontaneo fare un parallelo con la follia del mondo di oggi. La demenza quindi come non mente, come incapacità collettiva di vedere le conseguenze delle proprie azioni. La storia dei Sic Tamburo non si può non slegare dal mondo anche della malattia, in particolare con la morte della fondatrice Elisabetta Imeglio, prima nei Prozac Più, poi nei Sic Tamburo, scomparsa a soli 44 anni nel 2020. Per ricordarla, ogni anno nella loro Pordenone si tiene una serata, un evento, Parlami per sempre. Una festa dei Sic Tamburo, ma soprattutto un modo per ricordare Elisabetta, spiega ancora Accussani, e paradossalmente lei è sempre più presente. Quando sono lì non riesco nemmeno a ascoltare la musica, è la serata in sé che mi travolge. La storia di Prozac Più prima e poi di Sic Tamburo, imperniata attorno a Gianmaria Accussani, attraversa 40 anni di musica in Italia. Cresciuto nella scena pordenonese dei primi anni 80, quella del Grit Complotto, con il movimento punk, parte giovanissimo per Londra. A un certo punto spiega: ho mollato tutto per la musica, non avevo un piano B. Poi gli anni travolgenti degli Prozac Più, gli anni 90, il successo, lo scioglimento nel 2007, subito la voglia di ricominciare tutto assieme ad Elisabetta. Volevamo azzerare tutto, non sfruttare nulla di quello che eravamo stati. Da qui la scelta di salire sul palco nei passamontagna. Ci servivano per non essere più quelli di prima. Così le parole di Gianmaria Accussani. Una traiettoria lunga, quindi quella dei Sic Tamburo, che ha attraversato pezzi della storia della musica alternativa italiana e che mercoledì di 5 di agosto tornerà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi però partiamo dall'inizio per raccontare questa storia. Lo facciamo nello specifico dal primissimo lavoro, l'album eponimo Sic Tamburo, pubblicato nel 2009. 12 tracce con La Tempesta Dischi, che ancora oggi distribuisce i lavori dei Sic Tamburo. Una traccia in particolare rimane all'interno della memoria collettiva e la voce di Elisabetta Imeglio a renderla iconica. La traccia numero 2 ed è Il mio cane con le zampe.

contro le zampe, il mio cane contro le zampe, il mio cane contro le zampe, il mio cane contro le zampe, il mio cane contro le zampe, il mio cane contro le zampe, il mio cane contro le zampe, il mio cane contro le zampe, il mio cane contro le zampe.

Il mio cono con tre zampe, poi questa Sogno, due brani che arrivano dal primissimo lavoro dei Sic Tamburo, mercoledì 5 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, un album eponimo Sic Tamburo datato 2009, dove poi c'è un'altra traccia che va ascoltata per forza se vogliamo arrivare preparate ad un concerto dei Sic Tamburo. La voce è sempre quella ieratica di Elisabetti Melio, la traccia è la numero 5 e questa è Parlami per sempre.

Rieccoci qui a Radio Onda d'Urto con questa infornata di brani dei Sic Tamburo che mercoledì 5 di agosto apriranno la nostra e vostra festa 5 agosto 2026. Quella che stiamo ascoltando è Un giorno nuovo. Siamo al quarto album della band che si intitola proprio così, uscito nel 2017. Brano questo che tra l'altro è anche la sigla di una delle trasmissioni di Radio Onda d'Urto della domenica, Il Mondo Nuovo. In questo album, il quarto, c'è una particolarità. Di solito infatti Sic Tamburo non fanno featuring, cosa che invece è molto di moda. Curano quasi in maniera molto artigianale tutti i loro lavori dall'inizio alla fine. C'è però un brano, un singolo, Meno male che ci sei tu, che ospita invece una collaborazione, quello con il cantautore Motta, e noi andiamo proprio ad ascoltarcela in attesa di vedere non Motta ma Sic Tamburo il 5 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, prima serata della 34esima edizione.

Meno male che ci sei tu, Sick Tamburo, in questo caso uno dei rarissimi featuring, quello con Motta, dal quarto album Un Giorno Nuovo. Siamo al 2017, metà esatta della vita dei Sick Tamburo, che vedremo alla festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 di agosto. Nel 2019 esce invece il quinto album in studio, Paura e l'amore, un brano caratterizzato da una serie anche di richiami, come dire, quasi cinematografici, anche di carattere poetico. Un brano su tutto, anche Tim Burton La sceglierà. Noi però ci ascoltiamo un altro brano, la traccia numero 1, dal sapore fortemente agrodolce, si intitola Lisa ha 16 anni. Questi sono i Sick Tamburo, la voce di Gianmaria Cussani, il basso c'era ancora Elisabetta Emilio, poi Frogman alla chitarra assieme ad Okai, Stringface alla chitarra anche lui.

paura e all'amore completa la trilogia iniziata negli anni precedenti con Senza vergogna e Un giorno nuovo. Sarà anche l'ultimo album con la presenza di Elisabetta Imelio. L'album esce nel 2019, a febbraio del 2020. Elisabetta Imelio, all'età di 44 anni, muore per un tumore. Quindi questa Corri Lisa, Lisa solo 16 anni, risulta essere, seppur prima del tempo, quasi un saluto alla compagna di tante avventure musicali.

Sicca Tamburo, questo speciale dedicato al primo concerto sul palco principale mercoledì 5 di agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo lasciato l'album precedente, La paura e l'amore, fine 2019, poi inizio 2020, la morte di Elisabetta Emilio. Seguono mesi ovviamente complicati, poi nel 2021 esce questa Back to Roots, forse è l'amore. Un disco che Acussani fa in streaming, di fatto Back to Roots, che di fatto va a rivisitare in chiave a volte punk melodica, a volte invece acustica, diversi pezzi precedenti di Sicca e Tamburo, arrangiamenti di solito più veloci e potenti rispetto al passato. Nascerà anche un tour nel 2022, il Back to Roots Tour, con queste canzoni riviste in chiave ancora più veloce, hardcore punk. Noi da Back to Roots ci ascoltiamo dei Sicca Tamburo, questa Oltre la collina.

0: oltre la collina. Loro sono i Sic Tamburo. Mercoledì 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto 2026. Tutto il programma lo trovate su festaradio.org.
1: Sorriso ogni tanto dice no, dice no.
0: Siamo a quello che è il penultimo album della band, nello specifico parliamo dell'album del 2023, Non credere a nessuno. Già dal titolo, cioè come dire il manifesto di quell'attitudine punk, cambiano gli anni, passano gli anni, anche il colore si perde, quello dei capelli, andando avanti con l'età, ma l'attitudine rimane. E per quanto riguarda i Sic Tamburo, l'attitudine vuol dire la capacità comunque sempre di oscillare fra i generi seguendo la propria strada, la propria melodia, la propria voglia di raccontare quello che accade nella vita di tutti i giorni, senza infingimenti. Sono 10 le tracce di questo album Non credere a nessuno, che dopo anche la pausa un po' forzata del Covid riporta i Sic Tamburo in formazione completa in tour per tutta Italia. Vi stiamo proponendo il primo singolo che fu estratto da quell'album del 2023, Il colore si perde. Subito dopo invece un altro featuring, di fatto il secondo mai fatto dalla band, il primo era con Motta, l'abbiamo già ascoltato, l'altro invece con Roberta Sammarelli dei Verdena. Un pezzo delicatissimo, allo stesso modo energico, Per sempre con me, che andremo ad ascoltare subito dopo in questo speciale che Radio Onda d'Urto sta dedicando alla serata di mercoledì 5 di agosto alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, quando sul palco principale ci saranno i Sic Tamburo.

Per sempre con me, Roberta Sammarelli dei Everdeen, assieme a Isik Tamburo, vi stiamo proponendo seconda canzone dal penultimo album dei Isik Tamburo, che si chiama Non credere a nessuno, del 2023. Prima vi abbiamo proposto Il colore si perde, ora questa invece Per sempre con me. In questo speciale verso mercoledì 5 di agosto, quando sul palco principale di Via Serenissima Brescia alla festa di Radio Onda d'Urto arriveranno proprio Isik Tamburo, lo faranno in particolare con l'ultimissimo album che è uscito pochissimi mesi fa, a cui dedicheremo l'ultima parte di questo speciale. Si intitola Demenzia, ma fra poco ne parliamo.

Silvia Corresola è uno dei singoli dell'ultimo album dei Sic Tamburo, Demenzia. La protagonista resta volutamente indefinita, tratteggiata a frammenti, una linea vocale misurata che amplifica questa grande sensazione di solitudine. La corsa di Silvia assume così un significato simbolico aperto, un gesto di ricerca di fuga che resta intenzionalmente non detto e che invita l'ascoltatore o l'ascoltatrice a completare la scena con la propria immaginazione. Abbiamo letto queste righe dalla recensione dell'album Demenzia di Onda Rock, proprio perché c'entrano probabilmente il bersaglio di un lavoro, questo Demenzia dei Sic Tamburo, che sono, come dire, è un lavoro che è l'essenza stessa dei Sic Tamburo scarnificati all'osso. Più vanno avanti, ormai siamo alla soglia dei 20 anni di carriera, e più la loro attitudine punk, nel senso non musicale, ma proprio, come dire, di interpretazione, di andare al fondo, di togliere, di scavare, emerge con forza. E così emerge anche la lirica e la poetica di Gianmaria Cussani. L'energia diventa più controllata, le strutture sonore trovano una propria linea sempre più pulita e la parola diventa centrale. Tutto questo però senza concedere nulla al pop un pochino, come dire, zuccheroso. Ma anzi, questo è un lavoro pienamente alt rock, con le sue uscite più dure, con i suoi richiami elettronici, con qualche pezzo anche da ballare. Insomma, sono Sic Tamburo in purezza, come questa Silvia Corresola.

0: Silvia corre sola dall'ultimo album dei Sic Tamburo Demenzia, in attesa di vederli il 5 di agosto alla festa di Radio Onda Turto. Il primo singolo uscito da questo album, lo stiamo ascoltando, è Ho perso i sogni.
1: Cose dell'amore.
0: Pochi minuti, uno dei nuclei emotivi del lavoro dei Sic Tamburo, la perdita netta, senza metafore complesse, un pezzo asciutto dove frustrazione e disillusione emergono con una lucidità disarmante. Ma proprio qui forse c'è la possibilità di un riscatto non solo individuale ma anche collettivo. Questo senso, la frase che torna più volte nel pezzo, non c'è piace, non c'è pace qui per me, è un'affermazione di fragilità e al tempo stesso di serenità interiore che apre la possibilità di essere visto da chi ci ascolta. E torniamo a quanto raccontavamo all'inizio di questo speciale Demenzia, l'ultimo album dei Sic Tamburo parla ovviamente del tema della salute mentale che in un modo o nell'altro tocca a tutte e tutti noi, chi non conosce una persona o è esso stesso in difficoltà dentro questo mondo sempre più impazzito. Per contro, demenza è anche come non mente collettiva, con le brutture che ci circondano sempre di più e in un modo o nell'altro il tentativo di resistervi. Sic Tamburo lo fanno non con gli inni, lo fanno scavando, lo fanno raccontando, lo fanno stando accanto a chi è sotto il palco, perché fra sopra e sotto, come l'attitudine punk insegna, e da lì arrivano i Sic Tamburo, non c'è nessuna differenza.

Perso i sogni, Sic Tamburo dall'album Demenzia. Siamo verso la conclusione di questo speciale che ci ha aiutato a andare a conoscere o a riascoltare, per chi già li conoscesse, Sic Tamburo, che mercoledì 5 di agosto incontreremo alla festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo scelto di chiudere questo speciale con un altro brano di Demenzia. Il brano è Sangue e Libertà, che è la spinta ritmica qui già un pochino più marcata, come dire.

un pezzo che in maniera simbolica tiene assieme le tante stagioni dei Sic Tambur, quelle più ruvide ed elettroniche, ancora con le radici affondate nei Prozac, più le invece i passaggi più misurati, quasi più rarefatti degli ultimi pezzi. Sangue Libertà riesce a mestersi sul crinale giusto, quasi come se ci fosse una sorta di tensione interna, quella che ancora alimenta oggi il lavoro dei Sic Tamburo, che noi vedremo mercoledì 5 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Cosa darei per fare l'alba con te?
2: Il 5 di agosto, quindi, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, ma come ogni sera sul palco principale non passa solo una band, 2, 3, 4, dipende dalle serate. Tutto il programma è su festaradio.org. Nella serata di Sic Tamburo, quindi mercoledì 5 di agosto, in apertura arrivano i bresciani Caracalma, che sono usciti a fine 2025 con un nuovo album, 10 brani. L'album è Itami, quarto album dei Caracalma. E ad anticipare l'album, fra gli altri, il singolo Fare Schifo, che vi stiamo proponendo. Quindi Caracalma e Sic Tamburo, mercoledì 5 di agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Chiudiamo qui davvero questa volta con il nostro speciale del giorno. Paura.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: Buonasera a tutte, buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro online. Siete davvero in tanti, tantissimi, in centinaia ci state seguendo in diretta streaming sui nostri canali e siete tantissimi anche collegati su Zoom, questa piattaforma che non è bastata a contenere tutte le adesioni. Un segnale forte, bello, che racconta quanto il tema che abbiamo voluto affrontare stasera sia vivo, sia sentito. Diciamo che siamo abituati a considerare la resistenza come una vicenda nazionale, europea, iscritta entro confini geografici e narrativi ben definiti. Questa sera proviamo ad allargare lo sguardo, a riportare alla luce pagine di storia poco conosciute, spesso marginalizzate, escluse anche dalle celebrazioni del 25 aprile, pagine che invece ci riguardano da vicino, ci aiutano a rileggere in modo più ricco e completo il nostro percorso di liberazione. Io sono Marco Trovato, direttore editoriale della rivista Africa, e avrò il piacere di accompagnarvi in questo viaggio nella memoria, una memoria spesso rimossa, spesso ignorata, quella della resistenza africana al fascismo. Parliamo infatti di africani e africane che si opposero all'occupazione coloniale e all'oppressione del regime fascista, dall'Etiopia alla Libia fino alla partecipazione attiva nella lotta partigiana in Italia. Storie intrecciate che raramente trovano spazio nel racconto pubblico. Vogliamo rendere omaggio a quelle donne, a quegli uomini che si opposero al fascismo nelle colonne, come in Italia, contribuendo alla liberazione di tutti, talvolta pagando un prezzo altissimo: repressione, deportazioni, violenze e non da ultimo appunto la cancellazione del loro ricordo. In un tempo in cui la memoria collettiva rischia di affievolirsi e riaffiorano anche nuove tentazioni autoritarie, riportare alla luce queste storie non è solo un esercizio della memoria, appunto, di ricostruzione storica, è un atto, pensiamo, necessario, perché significa riscoprire il valore del coraggio, della libertà, della giustizia, dell'uguaglianza, insomma, principi che appartengono a tutti e che restano oggi più che mai fondamentali. Ricordo che questo evento gode del patrocinio dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri ed è realizzato con il sostegno, importante anche sul piano simbolico, della CGIL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, e di IAFTUN, questa rete internazionale dei sindacati antifascisti. Abbiamo pertanto il piacere di aprire questo evento con un breve saluto introduttivo di Akator Joel Odige, che è segretario generale di ITUC Africa, l'organizzazione regionale della Confederazione Sindacale Internazionale. Prego la regia di mandare in onda il primo contributo.
1: Comrades, brothers and sisters, today I want to talk about a very important issue.
2: Oggi vorrei richiamare la vostra attenzione su una questione fondamentale, tanto più in un'occasione così significativa come la festa della liberazione in Italia, il 25 aprile. Ci uniamo a voi per celebrare questa ricorrenza nella convinzione che la liberazione rappresenti una conquista storica di straordinario valore che va riconosciuta, custodita e difesa con determinazione. Allo stesso tempo non possiamo nascondere una preoccupazione crescente. Nel corso degli anni abbiamo assistito a un progressivo affievolirsi della memoria storica, a una sua lenta erosione che rischia di indebolire il patrimonio di valori nato da quella stagione così decisiva. L'occasione di commemorare la liberazione in Italia offre anche la possibilità di fare i conti con un'ingiustizia, perché la lotta per la liberazione dell'Italia, come ogni lotta contro il fascismo in qualsiasi società, inclusa la nostra, non è stata condotta soltanto da italiani. Accanto a loro c'erano anche fratelli e sorelle nere, giunti dal continente madre, l'Africa, che hanno preso parte a quella battaglia con lo stesso coraggio e lo stesso sacrificio. E non si tratta di un'eccezione. La resistenza per noi africani non è una storia estranea né recente. È parte della nostra memoria, della nostra esperienza, della nostra identità. Come sapete, esperienze come quelle dell'Etiopia o della Libia, capaci di respingere il dominio coloniale e di rifiutare ogni forma di sottomissione, situazione dimostrano che la resistenza è parte viva della storia africana. Oggi, mentre discutiamo del nostro impegno per costruire una società libera dal fascismo, una società che funzioni davvero per tutti, sentiamo il dovere di chiedere che questa storia venga restituita alla sua verità. Questa rimozione, questa erosione della memoria deve essere corretta. Io stesso sono membro orgoglioso della Rete Sindacale Internazionale Antifascista. Di cosa si tratta? È una rete che unisce lavoratori e lavoratrici di tutto il mondo, accomunati da un impegno per l'umanità, per una società civile fondata sulla solidarietà e sul rispetto reciproco. Siamo una voce collettiva che afferma con chiarezza: come lavoratori e lavoratrici ci uniremo alle altre forze progressiste e antifasciste per costruire una società libera dagli estremismi, libera dall'odio, libera dalla violenza. Una società capace di essere davvero inclusiva, fondata sull'unità, sulla solidarietà, sulla giustizia sociale.
1: E sulla social justice. Amandla.
0: E ringraziamo Akato Joël Odige, che ricorda il segretario generale di Ituk Africa, per il suo saluto che si è concluso con una parola in lingua zulu e zosa, Amandla, che significa potere, forza, veniva pronunciata spesso nei comizi e nelle manifestazioni durante la lotta contro l'apartheid in Sudafrica. Ma Amandla è diventato anche molto di più, no, che uno slogan, un grido collettivo, è un'affermazione politica, un simbolo di lotta e di resistenza. Ricordo al pubblico che è collegato che questa trasmissione, l'intera registrazione di questo evento sarà disponibile da domani sui nostri canali YouTube, e ricordo che per coloro che sono collegati tramite la piattaforma Zoom è possibile utilizzare la chat per porre domande e dialogare con i nostri relatori che adesso presenterò. Sarà difficile, come dire, avere il tempo di farvi intervenire in video, però potrete naturalmente porre le vostre domande, le vostre considerazioni tramite la chat. Abbiamo molto da condividere da qui alle 19:30, orario in cui prevediamo di concludere questo incontro, quindi entriamo subito nel vivo. Passo la parola a Gabriela Germandi, che è scrittrice, musicista italo-etiope e che ci guiderà nella storia della resistenza etiope e della soprattutto lotta contro l'occupazione coloniale. Io ricordo che l'aggressione fascista all'Etiopia ebbe inizio nel 1935, quando il regime di Mussolini ordinò l'invasione della Abissinia nel quadro della sua politica di espansione coloniale. La propaganda richiamava il mito dell'antico impero romano e puntava anche a riscattare la sconfitta di Adua nel 1896, quando l'esercito etiope inflisse un duro colpo alle ambizioni italiane, una ferita che il fascismo cercò di riscrivere decenni dopo. L'occupazione fu segnata da violenze, repressione, ma incontrò anche una resistenza tenace, diffusa. Il popolo etiope non smise mai di lottare per la propria indipendenza. A Gabriela Germandi il compito di guidarci dentro questo capitolo fondamentale della storia ancora troppo sconosciuto. Chiedo alla regia di mandare in onda il suo contributo.
3: E quando si celebra il 25 aprile dobbiamo pensare che c'è anche l'Etiopia che ha combattuto per il 25 aprile italiano. Ho chiesto alla delegata del sindaco per le nuove cittadinanze qui a Bologna che nel sacrario dei partigiani di Bologna ci possano essere anche fotografie degli arbegnocci che hanno contribuito anche alla libertà di questo paese. Quando è iniziata l'invasione nell'ottobre del 1935, l'Etiopia aveva capito che non ce l'avrebbe fatta a resistere, soprattutto dopo quello che viene chiamato il Natale Nero, dove le truppe di Rassi Miru nel nord ovest del Tigray erano riusciti a rompere la linea italiana e stavano praticamente per riprendersi lo spazio, addirittura avrebbero potuto riprendersi anche l'Eritrea, e a quel punto arrivò a Badoglio un telegramma che diceva: usate qualsiasi mezzo, ed è stato l'inizio dell'uso dei gas, e da quel momento in poi l'Etiopia ha capito che non ce l'avrebbe fatta.
4: Uomini e donne di tutta Italia, italiani e amici dell'Italia, al di là dei monti, al di là dei mari, ascoltate, il maresciallo Badoglio telegrafa: oggi 5 maggio alle ore 16 alla testa delle truppe vittoriose sono entrato in Addis Abeba.
3: nessun etiope avrebbe mai accettato l'occupazione italiana d'Etiopia. Quindi quando poi nel maggio del 36, quando Haile Selassie è andato in esilio, le truppe italiane sono entrate ad Addis Abeba nel maggio del 1936 ed è stata dichiarata in Italia, è stato dichiarato che l'Etiopia era diventata il posto al sole dell'Italia. In realtà tutte le truppe etiopi che sono rimaste lì hanno ricominciato ad organizzarsi per muovere la resistenza. Intanto un gruppo è rimasto insieme al cugino dell'imperatore Haile Selassie, Rassi Miru, in una regione ovest di Addis Abeba che si chiama Ilibabur, e hanno creato questo gruppo che si chiamava i Black Lions, che poi è anche il titolo del film documentario di 10 ore che è appena uscito di Haile Gerima, che si intitola Black Lions Roman Wolves. Fa proprio riferimento a questo gruppo armato organizzato da Rassi Miru, che faceva parte un po' dell'elite del governo militare. Però poi che cosa succede? Che alcuni gruppi hanno ripetutamente provato a liberare Addis Abeba, tra questi gruppi anche per esempio i due fratelli Aberra Kassa e Wondwesen Kassa nel 1936, e questo tentativo poi gli costò anche la vita. E successivamente c'è stato il grande evento della rappresaglia ordinato da Graziani dopo l'attentato a Graziani, dopo il 19 febbraio 1937, quando c'è l'attentato a Graziani e Graziani ordina a tutti gli italiani, che siano parte dell'esercito, che siano civili, di ammazzare chiunque si trovino davanti. In quel momento l'Etiopia si unisce e decide che non accetterà assolutamente di essere occupata, non accetterà questo invasore violento. Si costituiscono tantissimi gruppi armati guidati da leader che però poi tra di loro comunicavano, e c'era tutta un'organizzazione, perché c'erano quelli che venivano chiamati gli Ust Arbegnoci, cioè i patrioti da dentro, che erano quelli che magari rivestivano ruoli nell'amministrazione italiana, oppure erano donne che avevano relazioni con uomini italiani, anche con leader, e che portavano le informazioni fuori. Quindi una rete capillare, pur se di gruppi più o meno indipendenti. Le città etiopi erano controllate dagli italiani, ma al di fuori della città non c'era controllo, tant'è che continuamente morivano soldati italiani, e il Duce non voleva che in Italia si sapesse che ancora c'era questa situazione qui. Quindi all'inizio del 38 ordinò che nei momenti in cui c'erano attacchi da parte di gruppi di patrioti etiopi, quelli che dovevano fronteggiare dovevano essere solo gli ascari, perché non poteva giustificare la morte dei soldati italiani in Italia, avendo detto che era completamente sotto le mani dell'Italia. Tant'è che alcuni anziani arbegnoci mi hanno raccontato che loro avevano imparato a insultare in italiano, soprattutto il gruppo del famoso Arbegna Ras Abeberegai andava sotto le mura dei forti e cominciava a dire, insomma, a bestemmiare contro le madri dei soldati in italiano finché qualcuno cedeva e usciva fuori. È stata una resistenza molto lunga, devo dire anche molto organizzata, pur nella poca conoscenza della guerra moderna che muoveva l'Italia. Organizzata nel senso che si passavano tutte le informazioni, però da un punto di vista militare l'Italia è stata sempre molto più forte, ma nonostante questo l'Etiopia ha davvero resistito, e per questo a me viene da dire che è molto importante comprendere, quando si parla di liberazione d'Italia, quanto l'Etiopia abbia contribuito a questa liberazione. In un articolo sulla Repubblica di forse una decina d'anni fa, Paolo Rumiz scrisse: l'impero fascista non si è sbriciolato contro la Panzerdivisione, ma contro i guerrieri scalzi dall'altopiano. Ed è vero, perché sono state impegnate tantissime risorse armate che non riuscivano comunque a occupare davvero l'Etiopia fino in fondo.
0: Grazie a Gabriella Germandi che ci ha offerto un'importante introduzione alla resistenza etiope, torneremo poi a ascoltarla più tardi, ricordandoci soprattutto il ruolo cruciale di questi partigiani che hanno combattuto contro l'occupazione fascista. Tuttavia il contributo africano alla resistenza non si limitò all'Etiopia. Matteo Petracci, storico e autore del libro Partigiani d'Oltremare, ha dedicato anni di ricerca per portare alla luce le storie di quegli africani che, al fianco dei partigiani italiani, hanno lottato per la libertà, anche sul nostro suolo, contribuendo in modo determinante alla lotta contro il fascismo in Italia. Buongiorno Petracci.
5: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ecco Petracci, chi erano questi combattenti africani? Come si ritrovarono a combattere in Italia?
5: Si trovarono in Italia perché dopo l'aggressione all'Etiopia di cui ci ha parlato Gabriella Germandi e la proclamazione dell'impero, nel fascismo e nella monarchia si fa strada l'idea di organizzare una grande esposizione coloniale a Napoli nel 1940, la mostra triennale delle terre d'oltremare. Non è stata l'unica esposizione coloniale organizzata in Italia, sono state organizzate anche nel periodo liberale, però doveva essere la più grande e è stata l'ultima. L'ingaggio avviene direttamente sia in Libia che in quella che era l'Africa orientale italiana. Queste persone fanno dei viaggi lunghissimi, sono donne, uomini e bambini, e ci sono anche dei soldati coloniali, degli ascari. Arrivano a Napoli nella primavera del 1940, realizzano quelli che sono gli ambienti dove si sarebbero dovuti esibire come figuranti durante queste esibizioni. La mostra viene inaugurata il 9 maggio del 1940 e cominciano le esibizioni all'interno di quello che era il villaggio indigeno, che rappresentava un villaggio tipico secondo il fascismo dell'Africa orientale, e il caffè arabo. Se non che la mostra viene chiusa il 10 giugno del 1940 con l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale come paese aggressore a fianco della Germania nazista, i libici vengono imbarcati e rimandati a casa, somali, eritrei ed etiopici restano invece confinati in delle baracche di legno circondate da filo spinato e restano lì per 3 anni, soffrendo la fame, il freddo e i bombardamenti. Noi questo lo sappiamo dalle lettere che ho trovato nell'archivio del Ministero degli Affari Esteri. Poi, nella primavera del 1943, quando tutti i campi di prigionia e di internamento che si trovavano nel sud Italia vengono svuotati, perché la situazione ormai è tale per cui si immagina che da lì a qualche mese ci sarebbe stato lo sbarco angloamericano, questi somali, eritrei ed etiopici vengono portati nelle Marche, che rappresentavano un territorio nell'area interna destinato appunto ai campi di prigionia e di internamento. Vengono confinati in una villa nobiliare trasformata in campo che si trova a Treia, un piccolo comune della provincia di Macerata, ma lì un po' le maglie della sorveglianza si allentano, viene permesso loro di raggiungere il paese di giorno per fare degli acquisti e entrano in contatto con la popolazione locale in un momento in cui la guerra ha cambiato verso, perché già c'è stata la sconfitta a Stalingrado e la riconquista angloamericana del Nord Africa.
0: Ecco Petracci, cosa li spinse a unirsi alla resistenza? Che fine fecero e quali messaggi ci hanno in qualche modo lasciato? Intanto chiedo alla regia se può rimandare in condividere quelle immagini splendide che ci rappresentano anche questi partigiani d'oltremare.
5: Probabilmente nel corso del tempo passato in Italia, anche per la situazione che hanno vissuto, legata anche alla vigenza delle leggi razziali, in alcuni di loro si è maturata una forma di coscienza politica, per così dire. Poi sono gli eventi che li spingono a entrare nella resistenza, ad alcuni di loro, perché non tutti. Dopo l'8 settembre, da tutti questi campi di internamento, prigionieri e internati fuggono, e all'inizio di ottobre fuggono da questo campo anche i primi tre etiopi. Dopo 20 giorni saranno raggiunti da un quarto e aiutati dalla popolazione, perché non conoscevano strade o sentieri verso le montagne, raggiungono una formazione partigiana guidata da un antifascista istriano che era stato molti anni al confino in carcere in esilio, che si chiamava Mario De Panger. Vengono interrogati e raccontano che nel posto dove erano rinchiusi c'era un posto di sorveglianza con delle armi. Questa formazione partigiana aveva bisogno di armamento, perché siamo all'inizio della resistenza. Il campo di internamento Villa Spada viene attaccato la notte del 28 ottobre del 1943, c'è uno scontro a fuoco, vengono portate via le armi e altri somali ed etiopi si uniranno ai partigiani. Qualche settimana dopo si uniranno ai partigiani anche un altro etiope e due donne. Da quel momento seguono le vicende della guerra di resistenza in questa parte d'Italia, alcuni di loro verranno anche uccisi, uno in particolare che si chiamava Abba Magal verrà ucciso durante uno scontro a fuoco, mentre altri due, Mohamed Raghe e Turnur, saranno uccisi durante un rastrellamento, fucilati insieme a un sacerdote che fiancheggiava i partigiani. Poi dopo, ecco, resteranno all'interno di questa formazione che aveva un carattere spiccatamente internazionale, proprio per la presenza di molti stranieri, c'erano ebrei, c'erano polacchi, britannici, sovietici, c'erano ovviamente italiani, renitenti alla leva, soldati e antifascisti del posto, molti antifascisti del posto. E dopo la liberazione del territorio e la liberazione d'Italia seguono il percorso del grande rientro, seguito anche da tutti gli stranieri che si trovavano in Italia come prigionieri o come internati, e torneranno nei loro territori di appartenenza dopo lunghissimi viaggi e anche mesi di permanenza nei campi profughi. Il messaggio che lascia questa storia è un messaggio di assoluta attualità, non solo per la presenza di persone provenienti dal continente africano, ma anche per l'attività di questa formazione partigiana, appunto dallo spiccato carattere internazionale, dove le diversità culturali e religiose hanno comunque trovato una ragione di unione nella lotta al fascismo e al nazismo. Questa vicenda trova ancora spazio, consideriamo che il 25 aprile a San Severino Marche, dove operava questa formazione partigiana, arriverà il Presidente della Repubblica Mattarella.
0: Beh, direi un bellissimo segno che va a onorare questa memoria. Io ringrazio lo storico Matteo Petracci. Tra l'altro voglio ricordare che Matteo, lei accompagna spesso gruppi lungo i sentieri marchigiani, no? Legati a queste storie partigiane.
5: Sì, faccio la guida ambientale molto spesso, sia con scuole sia con privati, organizziamo dei cammini o delle escursioni in giornata sui sentieri partigiani.
0: Ok, chi fosse interessato può venire in contatto con voi?
5: Sì, può trovare l'indirizzo email online, c'è il mio curriculum dell'Università di Camerino e lì può trovare anche i riferimenti.
0: Grazie, grazie davvero allo storico Matteo Petracci. Consiglio vivamente a tutti la lettura del suo libro Partigiani d'Oltremare, Pacini Editore 2019. Il nostro viaggio storico ci porta ora a un'altra figura fondamentale per comprendere il nostro passato coloniale, il compianto professor Angelo Del Boca. Una vita, la sua, trascorsa, come dire, a smascherare il mito degli italiani brava gente e a portare alla luce i crimini commessi appunto dagli italiani nelle colonie, dalle atrocità nei campi di prigionia, le stragi di civili. Un lavoro, il suo, basato su decenni di ricerche documentate, archivistiche, che hanno contribuito a far luce su aspetti a lungo rimossi o sottovalutati. E prima della sua scomparsa, avvenuta 5 anni fa, Angelo Del Boca ci ha fatto il regalo di aprirci le porte del suo ufficio nel cuore di Torino, un vero e proprio scrigno di storia. Ascoltiamo la sua testimonianza, le riprese sono del collega Davide De Michelis.
6: Guardi, in Africa praticamente dappertutto dove siamo stati abbiamo fatto dei danni. E danni che molto gravi, perché per esempio abbiamo cominciato già nell'Ottocento, quando non c'era ancora il fascismo, quindi ancora col Partito Liberale, insomma, praticamente abbiamo fatto dei danni gravissimi. E poi col fascismo, naturalmente, è talmente noto che non solo abbiamo cercato di fare violenze su questi paesi, ma abbiamo usato dei sistemi, addirittura delle armi che erano proibite, come i gas, questo naturalmente in modo particolare durante la guerra di Etiopia. Ma io direi che i gas sono stati un fatto gravissimo, ma quello che secondo me è stato più grave ancora è stato la creazione dei campi di concentramento. Perché i campi di concentramento italiani, in Libia soprattutto, ne avevo fatti 15 e praticamente sono stati terribili, perché tra l'ingresso della popolazione e la fine di questo regime, sono morti 40.000 persone. Stiamo parlando praticamente degli anni 30-31, e quando chiudono nel 34 i conti sono molto fatti. Erano entrati in 120.000 e ne escono 80.000. Cioè, voglio dire che 40.000 persone sono morte per le violenze, per il cibo che veniva dato in maniera molto, molto così, insomma. Era un cibo, per modo di dire, con quello che veniva dato, e poi naturalmente perché facevano lavorare duramente questa popolazione. In gran parte erano civili, cioè praticamente erano tutti i paesi della Cirenaica. Sono stati ripuliti e riportati tutti nella zona, tra l'altro, peggiore di tutta la Libia, che era la parte centrale, dove c'era soltanto il deserto. Cioè, paesi che ha sofferto di più della nostra presenza senz'altro l'Etiopia. L'Etiopia perché ci abbiamo fatto una guerra, insomma, gli altri paesi li abbiamo occupati in maniera diversa. La Libia avevo cominciato nell'11, ma abbiamo finito di occupare nel 30, figurarsi. Quindi e poi praticamente è stata un'occupazione fatta quasi non dagli italiani, ma dagli eritrei, che venivano appunto portati in Libia, ed era la nostra, come possiamo dire, la nostra struttura violenta, brutale. E invece in Etiopia ci abbiamo fatto una guerra di 7 mesi, e poi tutti gli anni dopo, fino al 41, siamo stati presenti, eccetera. E lì naturalmente abbiamo usato i gas in maniera non discontinua, come si era detto, ma attendiamoci, il regime ha sempre negato che ci fosse stato l'impiego dei gas, ma insomma qualche cosa era fiorato, insomma. E invece diciamo che non solo con Graziani e con Badoglio furono usati i gas, ma furono usati soprattutto anche dopo, anche col Duca d'Aosta, che sembrava una persona così diversa, così umana, e invece insomma i gas li ha usati.
2: Lei ha avuto difficoltà a portare avanti le sue ricerche, i suoi studi su queste pagine che prima dei suoi scritti, dei suoi libri, dei suoi volumi non erano conosciute all'opinione pubblica?
6: Sì, nessuna diciamo facilità, perché quando io chiedevo al Ministero degli Esteri di poter andare a Roma all'archivio centrale dello Stato oppure all'archivio del Ministero degli Esteri, non è che mi dicessero no, non rispondevano. Finalmente nel 1977 viene fatto direttore centrale degli archivi e una persona molto per bene, che tra l'altro è stato partigiano con me. E allora c'è questa, come possiamo dire, questa amicizia che apre e spalanca tutte le porte. E devo dire che con la presenza di questa persona io ho potuto accedere a tutti gli archivi.
2: Ecco, non ci sono state delle reazioni ostili, diciamo, nel seguito alle pubblicazioni?
6: Ecco, quello sì. Praticamente tutti i giornali di destra, parliamo, c'è un giornale addirittura che quando uscivano i miei libri addirittura faceva dei numeri speciali proprio su quel libro con tutte le fotografie e poi con l'invito, e questa è la cosa più grave, con l'invito a venire a casa mia, cioè praticamente a ostacolarmi e a farmi del male, insomma. E devo dire che questa fu una cosa che si è ripetuta due o tre volte, gravissima.
2: Per cui lei ha portato avanti il suo lavoro di ricerca, ma anche di denuncia, in un clima ostile anche.
6: Ostile, ma in maniera ostile al punto da aver paura. Io ne ho parlato.
2: Ha temuto addirittura per la
6: sua vita? Sì, intanto gli ho parlato col questore di Torino, che tra l'altro anche quello era un amico. Insomma, voglio dire, mi hanno sempre protetto, ma insomma, voglio dire, i danni stavano per essere fatti. Cioè, ci voleva niente che come prendi solo vado per la strada mi sparasse un po' di pistola. Questa era una cosa normale.
0: E ringraziamo Angelo Del Bocca che ci ha lasciato purtroppo 5 anni fa. Le sue parole ci invitano in qualche modo a riflettere, no, sulla brutalità dell'occupazione italiana in terre d'Africa. Abbiamo già richiamato il contesto etiope, dove l'impatto dell'occupazione fascista ha lasciato tracce dolorose, durature, ma come ricordava lo stesso professor Del Bocca, repressione, violenze e deportazioni in Africa non iniziarono con il fascismo, affondano le loro radici già nella fase liberale, no, del colonialismo italiano, in particolare in Libia. Qui ricordo l'occupazione ebbe inizio nel appunto 1911, si consolidò l'anno successivo con il Trattato di Losanna, attraverso il quale in sostanza l'impero ottomano cedette formalmente all'Italia, alla Tripolitania, alla Cirenaica. Da quel momento si aprì una lunga stagione di conflitti e di repressione. Per approfondire questo capitolo abbiamo il piacere di avere qui con noi Farid Adli, che è giornalista e direttore di Ambamed, che ci offrirà uno sguardo sulla repressione coloniale e sulla resistenza in Libia. Buongiorno Farid.
7: Buongiorno a voi, buongiorno ai nostri ascoltatori e spettatori.
0: Ecco Farid, quali sono stati i tratti distintivi dell'occupazione italiana in Libia, prima dell'Italia liberale e poi quella fascista?
7: Beh, la prima cosa le deportazioni dei resistenti, non necessariamente resistenti armati, ma anche resistenti politici, oppositori soprattutto nella zona di Tripoli e di Misurata e di Bengasi, le grandi tre città della Libia, sono stati deportati nelle isole italiane già dall'inizio della guerra italiana-turca in Libia. Il 23 ottobre del 1911 c'è stata una battaglia che si chiama Shar al-Shatt, in cui gli italiani hanno perso moltissimi soldati e da lì c'è stato un ordine di Giolitti, l'allora primo ministro liberale, che ha ordinato con un cablogramma che c'è tuttora nelle documentazioni del professor Del Bocca e che ordinava la deportazione delle persone che potevano essere pericolosi per l'esercito italiano, quindi tutti quelli che non accettavano l'occupazione e l'accordo tra la Turchia e l'Italia. Sono stati deportati circa 5.000, 6.000, non si sa esattamente il numero reale, perché lo Stato italiano ha fatto assolutamente una diniego delle cifre, delle documentazioni. Solo recentemente ci sono state delle aperture e delle possibilità di avere dei dati, oppure sapere dove sono stati tumulati. Perché dei 5-6 mila deportati libici sono tornati pochissimi, la maggior parte sono morti di stento, sono stati praticamente utilizzati per lavori forzati e sono stati nelle isole come Ustica, come Favignana, le isole Tremiti. Su questa cosa qui l'Italia ha avuto praticamente una chiusura totale di garantire anche dopo la fine del colonialismo, dopo la fine con i buoni rapporti dei diversi periodi, sia quello monarchico sia quello della dittatura di Gheddafi, non ha mai avuto riguardo e rispetto per questa situazione. L'altro aspetto, ma più tardi, verso la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, ci sono stati lì i campi di concentramento. Ci sono stati campi di concentramento dove praticamente, soprattutto della Cirenaica, metà della popolazione è stata incarcerata dentro nel mezzo al deserto, dentro delle strutture circondate da filo spinato, con dentro delle tende al caldo, con pochissimo da mangiare e soprattutto lo sfruttamento del lavoro degli internati. L'altro aspetto è le armi chimiche, cioè in Libia è stato usato per la prima volta nel mondo da parte degli italiani l'attacco aereo e soprattutto l'uso delle brite contro l'oasi di Kufra nel gennaio del 1931 ed è stata presa e occupata solo dopo questo bombardamento con le armi chimiche.
0: Grazie Farid. Ecco, io vale la pena ricordare, Farid, che l'occupazione giustamente inizi nel 2011, ma va sottolineato che il controllo effettivo di questo vasto territorio libico fu tutt'altro che immediato e totale. La resistenza libica proseguì per anni, intensificandosi soprattutto negli anni 20 e 30, proprio sotto il regime fascista. Allora la domanda è: chi erano i combattenti libici? C'è un nome, no, che è entrato di diritto nei libri di storia, Omar Mukhtar, il leone del deserto, l'eroe della resistenza libica contro l'occupazione italiana. Ce ne vuoi parlare?
7: Beh, certamente la resistenza libica è stata soprattutto guidata dalla confraternita senossita. Anche se i capi della Senossia in realtà poi sono emigrati, fuggiti verso l'Egitto, Omar Mukhtar e molti altri suoi seguaci combattenti hanno resistito in condizioni di disparità enorme dell'armamento, ma hanno dato forte fastidio e hanno costretto i vari governi italiani della Cirenaica e della Tripolitania ad accordi e armistizi e di ma l'Italia ha sempre poi rinnegato questi accordi e non ha permesso alla popolazione di avere i suoi spazi di autonomia, soprattutto nella zona del sud. L'Italia è riuscita a occupare militarmente, con l'aiuto di combattenti provenienti dall'Eritrea principalmente, è riuscita a occupare solo la situazione della costa, invece le zone interne non è riuscita a occuparle. Soprattutto la resistenza era forte nella zona del Jebel al-Akhdar, che vuol dire la montagna verde, e lì fino al settembre, agosto-settembre del 1931 la resistenza era forte e non c'è stato mai un dominio completo dell'Italia sulla zona della zona orientale della Libia, che gli italiani hanno chiamato Cirenaica.
0: Grazie Farid, direi che hai dato un quadro esaustivo molto chiaro. Ricordo peraltro, diciamo, a chi e gli spettatori, diciamo, presenti sulla piattaforma Zoom, che possono interloquire, porre domande e dialogare con i nostri relatori utilizzando la chat. E io invece invito tutti a seguire il sito di informazione Anbabet una bussola fondamentale diretta dal giornalista Farid Adli. Magari ecco Farid puoi scrivere anche sulla chat quello che è l'indirizzo web, no, per diciamo questa che considero una bussola fondamentale per orientarsi nelle notizie che arrivano nella sponda meridionale del Mediterraneo. Farid tra l'altro ricordava come il regime coloniale attuò sicuramente una repressione brutale contro la popolazione locale, ma incluse anche le deportazioni di migliaia di libici, molti dei quali furono rinchiusi in campi di prigionia e inviati su queste isole italiane. Si citava Favignana, Ustica ricordo, dove fu confinato insieme a tanti altri oppositori del regime fascista Antonio Gramsci. Ecco, mentre dal Corno d'Africa numerosi partigiani e partigiane accusati di far parte alla resistenza contro l'occupazione italiana vennero deportati sull'isola di Asinara, situata al largo della costa settentrionale della Sardegna. Ecco, tra questi deportati c'erano anche diverse donne etiopi, la cui lotta, la cui sofferenza sono rimaste troppo a lungo nell'ombra. Torniamo dunque ad ascoltare Gabriella Germandi, che con la sua testimonianza ci ricorda il ruolo fondamentale delle donne nella resistenza etiope e ci aiuta a rivivere la tragica esperienza delle deportati sull'isola di Asinara.
8: Il popolo italiano ha creato col suo sangue l'impero! Lo seconderà col suo lavoro! E lo difenderà contro chiunque con le sue armi!
3: In Etiopia si è sempre andati in guerra con le proprie consorti e non solo, per esempio fino al tempo dell'imperatore Menelik le consorti avevano il loro esercito, tant'è che alla battaglia di Adwa l'imperatrice Taitu andò col suo esercito di 6.000 uomini. E molte donne hanno combattuto, quindi, però non c'era solo quello, c'era il fatto che quando si muoveva un esercito, quella che si chiamava le salmerie, no? Erano costituite soprattutto da donne, erano quelle che curavano i feriti, erano quelle che preparavano da mangiare, erano quelle che incoraggiavano, erano quelle che cantavano i carartò. Il carartò è il canto di sostegno delle donne che accompagnano gli uomini quando vanno in battaglia e che dice terra mia, fa sì che io non sia stata madre di una persona che ha paura di morire, digli di andare e di combattere per l'onore e per la libertà. Ma poi c'erano quelle che combattevano. Io personalmente ho tre figure che per me sono importanti, sulle quali sto lavorando anche per conoscere meglio la loro storia. Una è Shoere Gedgedle, che è stata una donna che ha combattuto quando c'è stata l'occupazione italiana. Lei aveva 52 anni, è stata l'unica figlia di un graduato. Dopo che è nata lei, la madre è morta e il padre non ha voluto risposarsi, e l'ha cresciuta libera di essere quello che voleva. Lei è cresciuta in mezzo all'esercito di questo uomo e si racconta che praticava duelli di spada con i soldati, che era molto abile, e quando si comprese che ci sarebbe stata l'invasione da parte dell'Italia, lei, che il padre era morto, aveva ereditato tutti i beni del padre, ha venduto metà delle sue terre per comprare armamenti sia agli uomini dell'esercito di suo padre, che poi lei comandò, e sia altri eserciti. Lei è stata catturata addirittura, c'è questo racconto che quando ad Addis Abeba entrò l'esercito italiano e abbassarono la bandiera etiope, lei si mise a piangere e la arrestarono e la portarono in caserma, dove non so chi fosse, le chiese un ufficiale, immagino, le chiese cosa avesse da piangere, che doveva essere onorata, che il suo paese era stato occupato da un paese europeo E lei gli ha risposto: cosa c'è da piangere? Vi sembra strano che io pianga nel momento in cui la bandiera del mio paese viene ammainata per essere issata la bandiera di un altro paese? E invece io mi chiedo: cosa ne pensate voi quando sapete che le vostre mogli hanno donato il loro oro affinché voi poteste comprare le armi per venire qua ed ammazzarci? Questa donna ha partecipato a parecchi attacchi alle truppe italiane con gruppi di Arbegnoci, tant'è che a un certo punto venne arrestata e venne deportata alla Asinara, perché in tutta questa storia dell'occupazione italiana d'Etiopia non si sa, neanche qui in Italia, ci furono delle deportazioni, alcuni nei campi di concentramento in Somalia, Danane, alcuni in campi di concentramento nelle isole Dalak in Eritrea, ma un gruppo circa di 500 persone venne deportato anche in Italia, tra cui un gruppo rimase per 2 anni all'Asinara. E tra queste persone che erano all'Asinara ci fu anche Shuar Gadgadle. Poi nel 1939, quando ci fu il cambio tra Graziani e il Duca d'Aosta, perché Mussolini si rese conto che aveva bisogno di mettere al governo di quello che era l'Italia in Etiopia una persona che fosse più conciliante, meno macellaio di Graziani, decide di mettere il Duca d'Aosta, e come atto di benevolenza il Duca d'Aosta decide di rimandare in Etiopia una buona parte dei deportati, perché alcuni

0: portata alla Sinara. La cosa interessante sua è che lei era moglie di Lorenzo Tzaz, che era uno dei bracci destri di Haile Selassie, e questo marito andò in esilio insieme ad Haile Selassie. Lei decise di divorziare per non andare in esilio, rimase in Etiopia per combattere e fece parte del gruppo dei Black Lion con Rassim Nyerere. Lei è stata presa perché si indebolì a causa di una polmonite e non riuscì a seguire il suo gruppo, e quindi la catturarono. Anche lei venne deportata alla Sinara e poi nel 1939 tornò in Etiopia. Una figura per me molto interessante perché è stata la prima parlamentare donna in Etiopia negli anni 50, eletta dal popolo. Senedu Gebru, praticamente lei per andare a combattere rubò uno dei fucili di suo padre. E insomma, ci sono tantissime altre figure di questo genere. La storia non è quella che si vede nei libri con i nomi e i nomi delle i nomi, le date delle battaglie e i nomi dei leader, ma è fatta dalla gente. Sono le tante storie che si incrociano, che si assomigliano.
1: Eh sì, Gabriella Germandi ci ricordava come la storia non è fatta solo di generali, leader politici, ma anche di vicende di uomini e donne comuni, le cui vite si intrecciano con la grande storia, spesso in modi che sfuggono anche alla memoria collettiva. Una di queste storie è quella raccontata da Gebreyesus Ailu, un intellettuale e religioso eritreo che ha rappresentato una figura fondamentale nel panorama culturale del Novecento in Eritrea. Ecco, è autore di numerose opere, e lui ci ha lasciato un'importante, soprattutto, testimonianza attraverso il suo libro L'Ascaro, che è una novella in lingua tigrina dedicata al tema della guerra di conquista italiana in Libia e al ruolo delle truppe coloniali. Pubblicato lo scorso anno da Tamu Edizioni, è stato tradotto qui in italiano da Woldelul Kelati Dirar, che è professore di storia dell'istituzione dell'Africa all'Università di Macerata, che abbiamo il piacere di avere qui con noi. Buonasera, professor Kelati Dirar. Ecco,
2: Buonasera Marco, grazie per l'invito.
1: un'altra lettura consigliata che ci offre uno spunto per comprendere meglio la figura degli Ascari, questi soldati coloniali africani che combatterono per l'esercito italiano durante il periodo fascista. Ecco, professor Woldelul, chi erano questi uomini? Furono tutti forzati o spinti a combattere per il colonizzatore? O tra le loro fila ci furono anche uomini che fecero, come dire, fecero delle scelte di opportunità. E qual è stata la loro sorte?
2: Allora, gli Ascari, intanto Ascari è un termine utilizzato appunto per indicare le cosiddette truppe coloniali, è un termine di origine araba, in realtà Ascari sta a indicare servitore, soldato, eccetera. L'Italia fa uso degli Ascari già a partire dai primi passi, formalmente già dal 1889, ma l'uso più significativo sarà quello fatto nella guerra di Libia, nella protratta campagna di Libia, quindi dall'invasione della Libia nel 1911, come veniva ricordato prima, fino alla repressione della resistenza. Gli Ascari, per dare un'idea dell'impatto di queste figure nelle società africane coinvolte, l'Eritrea, che è stato il paese che ha maggiormente contribuito, no, nel produrre, nel fornire Ascari, a un certo punto nell'invasione fascista del 1935, vede quasi il 40% della popolazione maschile coinvolta in questo tipo di attività. Si usa spesso il termine Ascari Eritrei, ma la storia della ricerca storiografica ci ha mostrato che è un po' un appellativo generico, come si usa nel contesto coloniale francese per i tirailleurs senegalesi, che non sono necessariamente solo senegalesi. Ci sono molti Ascari etiopici che prendono parte alla campagna di Libia, ma anche alla stessa invasione dell'Etiopia. Ci sono Ascari somali e ci sono anche truppe coloniali libiche che partecipano alle guerre coloniali italiane. Chi erano, abbiamo detto, il problema della se erano o non erano obbligati. Ci sono casi di coscrizione forzata, quindi reclutamento forzato, soprattutto a ridosso del grande, no, sforzo, diciamo, bellico compiuto dall'Italia nel 1935 con l'invasione dell'Etiopia, che richiedeva quindi una forte disponibilità di combattenti, ma per il resto, soprattutto per quanto riguarda la campagna di Libia, Si trattava in realtà di reclutamento quasi sempre su base volontaria, perché va ricordato che nel regime coloniale italiano le opportunità di lavoro per quelli che venivano chiamati sudditi coloniali

0: erano estremamente contenute. E quindi il servizio, partecipare all'attività militare, arruolarsi come ascari, rappresentava la maggiore opportunità di ascesa sociale, perché garantiva buoni salari e le famiglie venivano, come dire, coperte dal punto di vista della quella che noi chiameremo oggi assistenza del welfare, no? Quindi avevano accesso privilegiato all'acquisto di beni di consumo, i figli potevano accedere all'istruzione delle scuole coloniali e in caso di morte la pensione degli ascari veniva, in caso di morte degli ascari in combattimento, una specie di pensione di reversibilità veniva girata alla famiglia. Gli ascari hanno anche, come dire, il colonialismo italiano finisce in modo drastico nel 1941, non come un processo di decolonizzazione politica come il resto dell'Africa, ma perché l'Italia è sconfitta in guerra dalle truppe alleate. Quindi gli ascari si trovano all'improvviso disoccupati. E quindi questo pone tutto un problema di complesso, intanto di ordine pubblico nelle colonie, perché c'è un'enorme disponibilità di forza lavoro arrabbiata e capace di usare le armi, che in qualche modo va gestita. E molti in realtà confluiscono o nell'esercito etiopico, sia eritrei che etiopici. Per capirci, il primo nucleo della polizia, ad esempio, municipale di Addis Abeba è composto da ex ascari, o confluiscono alcuni nell'esercito libico, scusate, nell'esercito sudanese, ma c'è anche una piccola componente di questi ascari che di fatto costituirà il primo nucleo armato di quella che diventerà poi la lotta di liberazione condotta in Eritrea contro l'Etiopia. Se no, per il resto, gli ascari, chi insomma è riuscito a tornare vivo e integro dalla guerra, investe una parte di loro, investe il capitale accumulato in attività imprenditoriali o acquistando terreno, e di fatto gli ascari diventano una specie di piccolo ceto medio, e soprattutto molti dei loro figli di fatto diventeranno in qualche modo classe dirigente nell'Eritrea successiva, nell'Eritrea indipendente, e molti che iniziano la loro carriera come ascari avranno un ruolo molto importante nei quadri dell'esercito imperiale etiopico fino almeno agli anni 70 e 80.
1: Ecco, professor Chelati Dirar, c'è chi la resistenza l'ha fatta con le armi e chi l'ha portata avanti con le parole. L'autore del libro L'Ascaro, che lei ha tradotto qui in Italia, Gebreyesus Ailu, è un sacerdote eritreo, un uomo di fede ma anche di cultura, cresciuto in un contesto cattolico, segnato dalla dominazione coloniale italiana, eppure non mostra alcuna forma di sudditanza, al contrario non nasconde posizioni critiche nei confronti del regime, da cui emerge anche una chiara postura definita nel suo libro anticoloniale. Ecco, cosa ci insegna ancora oggi la sua storia e perché L'Ascaro, inteso come libro, è definito una storia anticoloniale?
0: Abba Gebreyesus Ailu è un personaggio decisamente affascinante, innanzitutto perché è stato un religioso, ma allo stesso tempo un intellettuale estremamente raffinato, poliglotta, e ci lascia questa piccola chicca, perché in realtà non è neanche un romanzo, è una novella scritta in tigrino e che ho avuto il piacere di tradurre in italiano, e che mi invito a leggere innanzitutto perché è un bel libro, prima ancora che del messaggio, diciamo, politico che ci trasmette. Ma dicevo, la parabola storica di Abba Gebreyesus Ailu ci insegna anche molte cose, innanzitutto sul fatto che quelli che in modo un po' piatto venivano definiti come sudditi coloniali, o tutt'oggi anche da una parte, diciamo, della pubblicistica contemporanea, vengono appiattiti nell'immagine della vittima del colonialismo. Ecco, la sua figura ci fa capire che è esattamente il contrario. In questa immagine che voi vedete scorrere, fra quelli seduti è il secondo da destra, quindi all'epoca molto giovane. E dicevo, la sua parabola è interessante perché ci fa vedere intanto che c'è questa forte vivacità, protagonismo, dinamismo, che si espone anche in termini esplicitamente anticoloniali in diversi ambienti dell'intelligenza, degli intellettuali etiopici ed eritrei dell'epoca. E l'altro segnale interessante che ci dà, che forse è più, come dire, una curiosità storica, è il fatto che tendiamo a concentrarsi sulle forme di resistenza nella sfera della politica, dei posizionamenti politici, diciamo, convenzionali, ma è appunto quella foto di prima era significativa. Noi dimentichiamo che soprattutto nel momento in cui c'è l'ascesa al potere del fascismo, per certi aspetti, per questo tipo di figure come Abba Gebrselassie Iddu, il contesto vaticano, il contesto ecclesiastico, era una specie di ombrello protettivo all'interno del quale, nei fatti, come ci dimostra questo romanzo che lui pubblica, esistevano spazi di relativa libertà intellettuale, di capacità di produrre anche materiali così raffinati, in netta opposizione al colonialismo italiano, e per questo appunto il sottotitolo, che in realtà non è l'originale, è una scelta editoriale, recita un testo anticoloniale. Anticoloniale perché narra le vicende di questo giovane che si arruola per l'appunto volontariamente per andare a combattere in Libia, come dire, traviato un po' dai suoi coetanei che vedono in questo un'opportunità non solo di arricchimento ma anche di acquisizione di gloria, di mascolinità e quant'altro, e poi confrontandosi duramente con la realtà, della morte, della sofferenza, ma soprattutto delle discriminazioni razziali che soffre ad opera degli ufficiali italiani, cambia radicalmente prospettiva, e quindi il cuore del romanzo, della novella, è un attacco durissimo alla scelta di questa generazione che accetta di mettersi al servizio di un oppressore europeo per non solo sottomettere la propria gente, ma sottomettere anche i propri conterranei, in questo caso libici.
1: Bene.
0: Quindi da questo punto di vista è un documento molto forte.
1: Grazie professor Waldelur che dati di rare. Allora ricordiamo ancora una volta il volume da lui tradotto, L'Ascaro, una storia anticoloniale, pubblicato lo scorso anno da Tamu Edizioni, un'opera che si intreccia strettamente con quanto ci ha raccontato anche il professor Angelo Del Boca nella prima parte della sua intervista, quando ha richiamato, no, il ruolo degli Ascari in alcune delle pagine più controverse e dolorose della storia coloniale. Nel suo intervento Del Boca ha affrontato il tema dei crimini storici non legati al colonialismo italiano, ma qual è stato tra questi quello più grave, quello con il maggior impatto sulle popolazioni locali? Proviamo a rispondere a questa domanda cruciale attraverso le sue stesse parole.
2: L'episodio peggiore di tutta la nostra occupazione, perché gravissima era già stata la reazione dopo l'eccidio, dopo l'attacco a Graziani, avevano praticamente occupato Addis Abeba, erano ucciso a quanto pare da 3 a 30.000, 3 erano i giudizi degli inglesi, 30.000 quelli degli etiopici, che mi sembra eccessiva la seconda cifra, ma anche la prima era notevole. Ma quello che avvenne a Debra Libanos, cioè nel sacrario della religione ortodossa, fu la cosa peggiore, perché Graziani mandò Maletti, il generale Maletti, a occupare la città, circondandola, e poi ci fu l'eccidio, praticamente furono tolti dai conventi questi sacerdoti, questi monaci e fucilati. Ecco, la questione grave è che lo stesso Graziani fu fregato da Maletti, perché Graziani manda un telegramma a Ussoni dicendo: ho avuto una forza d'animo enorme, quella di poter uccidere, praticamente eliminare tutta questa diciamo, setta religiosa che ci ostacolava, e i morti sono 480, ma non erano 480, i veri morti erano 1300, perché Maletti abbondò, naturalmente senza far caso, senza parlarne con i Graziani, abbondò la ricerca che fu fatta da due miei amici, che erano professori universitari, che hanno fatto questo lavoro, sono andati sul posto, hanno scavato, hanno tolto, insomma, praticamente hanno recuperato i morti e hanno stabilito che erano da un minimo di 1200 a un massimo di 1300. Quindi una cosa enorme, fu un eccidio che non c'è neanche nella storia degli altri paesi coloniali.
1: Che allora per lungo tempo in Italia non solo il regime, ma la comunicazione, l'opinione pubblica ha pensato al nostro colonialismo come un colonialismo dal volto umano, addirittura un modello di virtù.
2: Sì, questa è la cosa più tremenda, perché non solo si è negato per tanto tempo queste cose che tra l'altro dal resto del mondo si sapeva, in America avevano tutte le prove di quello che avevamo fatto, anche in Inghilterra, ma si è voluto addirittura rovesciare la situazione, cioè praticamente si voleva dire che l'italiano era virtuoso, era umano, gentile, e si fermava a lavorare insieme agli abissini o agli etiopi, e quindi veramente hanno sfasato completamente la situazione, l'hanno manipolata in maniera terribile, e devo dire che questo non ci ha fatto onore, e devo dire che fu una delle cose peggiori, insieme ahimè a quello di aver limitata l'istruzione nelle nostre colonie alla quinta elementare. E quindi questo secondo me è un altro dei grossi gravi danni che abbiamo fatto, perché praticamente la quinta elementare bastava per ricevere un ordine e compierlo, e poi dicevano per le puttane è la stessa cosa, cioè praticamente è stata una cosa gravissima, come l'Italia avesse compiuto un crimine, perché quello era un vero crimine. Infatti non, alla fine della guerra non è che si è creato, per esempio, non so, a parte la questione dell'Etiopia, che è tornato il sovrano, ma per esempio in Eritrea, in Somalia, in Libia, eccetera, insomma, era gravissimo il fatto che mancasse una classe dirigente in maniera totale.
1: Torniamo in diretta, abbiamo ancora circa 20 minuti di trasmissione. Il professor Del Boca e Wolderulke Dati di Rarra ci hanno parlato degli effetti profondi di lunga durata del colonialismo in Africa, ben oltre la fine delle occupazioni, non solo attraverso i crimini, come dire, le violenze, ma anche attraverso le ferite, no, lasciate nel tessuto sociale. Pensiamo anche a tante vite spezzate, il rancore verso gli ascari, e aggiungo anche le complesse relazioni di soldati italiani e le donne indigene che hanno dato origine a una generazione nuova, spesso dimenticata, quella dei cosiddetti meticci. Ecco, in questo contesto che vogliamo tornare, diciamo, a portare la nostra attenzione su una figura che incarna una parte ancora poco raccontata della resistenza italiana. Mi riferisco a Giorgio Marincola, uno dei pochi italiani afrodiscendenti che combatté contro il fascismo. La sua storia, come dire, mette in discussione l'immagine tradizionale del partigiano eroico e restituisce, come dire, il ritratto di un antifascista complesso, plurale, la cui memoria sfida, come dire, ogni narrazione semplificata e semplicistica. Ce ne parla Carlo Costa, che è storico e autore di Razza partigiana, storia di Giorgio Marincola, Milieu 2023. Buongiorno Costa.
3: Ciao,
1: con noi, perfetto, ecco. Ciao, ci racconti brevemente chi era Giorgio Marincola e cosa lo ha spinto a diventare partigiano?
3: Sì, innanzitutto grazie per l'invito, grazie anche alle persone che ci stanno ascoltando. E sì, è come hai detto tu, no? Giorgio Marincola è stato un antifascista, è un partigiano, la cui storia può essere raccontata in maniera anche molto semplice, molto stereotipata, come un eroe della resistenza, perché è un partigiano che ha combattuto a Roma, che era la città in cui viveva. Dopo la liberazione della città si è arruolato nell'intelligence britannica ed è stato paracadutato in Piemonte, dove è stato arrestato e deportato nel campo di concentramento di Bolzano, da cui è uscito il 30 di aprile del 45, quindi dopo l'insurrezione generale, ed ha continuato a combattere, insistito, diciamo, nella sua traiettoria di combattente fino a morire il 4 maggio del 45, in quella che è considerata l'ultima strage sul territorio italiano. Chiaramente, ecco, questa descrizione molto rapida della sua esperienza ne fa, no, una sorta di archetipo eroico. In realtà, appunto, questa sua afrodiscendenza, dovuta al fatto che era nato in Somalia, dalla relazione, come hai ricordato poco fa tu, tra un sottufficiale italiano e una donna somala, ne fa una figura molto più complessa, in cui le motivazioni, che naturalmente in una biografia cercano a livello ipotetico, di questa sua scelta così, no, insistente, così radicale, così solida, somigliano, no, a delle motivazioni esistenziali che hanno a che fare con una identità che appare molto difficile da per lui nella sua giovane poi esperienza di vita, perché lui era nato nel 23 ed è morto poco più che 21enne, e un'identità che ha avuto difficoltà a costruire nel corso della sua adolescenza, in particolare perché effettivamente nel momento in cui la figura del meticcio è diventata una sorta di nemico, no, dell'idea di italianità, l'idea imperiale di italianità del fascismo della seconda metà degli anni 30, lui era un adolescente che andava a scuola, e questo tipo di visione sull'afrodiscendenza veniva proiettata proprio nelle scuole, in un momento in cui appunto una persona qualsiasi costruisce la sua identità. Evidentemente questa cosa deve essere intervenuta, e l'ipotesi del libro è che l'esperienza politica, bellica in particolare, gli abbiano fornito una risposta, no? Che è un po' anche il senso del titolo, utilizzando il concetto di razza come, diciamo, concetto identitario, trova una risposta alla sua ricerca proprio nel fare il partigiano. Ed è una figura che, a mio modo di vedere, è molto interessante per due ragioni. Primo, perché ha il potere incredibile di descrivere tanto una grossa parte della storia d'Italia, no? Che include il colonialismo, che include la storia dell'antifascismo nel suo caso di area liberal democratica, perché lui faceva parte del Partito d'Azione, è stato un allievo di Pino Albertelli, è stato uno dei fondatori del movimento liberal socialista, ha percorso i contesti della resistenza in una prospettiva che di fatto è transnazionale, no? Perché lui muore da spia inglese, ok? Quindi quell'idea di resistenza europea, che proprio nel Partito d'Azione era molto molto sentita e molto diffusa, e allo stesso tempo è una storia che somiglia al modo in cui Matt Block interpretava la storia, no? Quella con la analogia dell'orco, dello storico come orco che va a ricercare l'odore della carne umana per poter fare un buon lavoro. Ecco, la storia di Marincola è una storia che sa di carne umana, perché è fatta di relazioni, è fatta di contraddizioni. Pensiamo solo al fatto che questo padre di Giorgio ha riconosciuto sia lui che la sorella, che è un fatto molto insolito, no? Nella storia coloniale, i bambini nati in colonia da italiani e donne africane, donne sudite, diciamo così, solitamente venivano abbandonati lì. Loro vengono riconosciuti, vengono battezzati, che anche questo è un passaggio di ufficializzazione, no? Proprio della relazione genitore-figlio. Vengono portati in Italia e cresciuti in una famiglia che viene poi costruita, una famiglia bianca, quindi da un lato c'è una attaccamento affettivo di questo padre nei confronti di Giorgio e di sua sorella Isabella, dall'altro questi bambini vengono portati via dalla madre, quindi è una storia che lascia aperte, diciamo, molte prospettive. Sicuramente può essere vista come storia esemplare del coraggio, dell'attaccamento all'ideale. A mio modo di vedere ha una grande utilità sia dal punto di vista strettamente storiografico, perché appunto contiene in sé tutti questi elementi, tutti questi filoni, sia perché permette proprio di scardinare, come hai detto tu prima, di scardinare, no, una visione
1: è una figura
3: di esistenza che ha finito per essere ha finito per indebolirsi nel corso degli anni.
1: Certo, una figura insomma straordinaria, eccezionale, che sfida anche le letture convenzionali della storia, ci ricorda che la resistenza è anche una storia collettiva che appartiene a tutte, come dire, in varie sfaccettature. Un sentito ringraziamento a Carlo Cossa, io ricordo, autore di Razza Partigiana, storia di Giorgio Marincola, lo pubblica Milieu nel 2023, disponibile nelle librerie e online. Un intervento che ci ha raccontato come l'identità di questo uomo e la sua partecipazione alla resistenza incarnino anche valori universali, trasversali, no? Che parlano di libertà, di dignità, di giustizia. Stiamo avvicinandosi alla fine del nostro viaggio, ancora poco meno di 10 minuti. Diciamo che finora abbiamo parlato di memorie e amnesie, di bugie e responsabilità, di razzismi ma anche di negazioni. Ecco, perché è così difficile fare i conti con il nostro passato? Perché fascismo e colonialismo sono ancora oggi argomenti divisivi in Italia? Abbiamo girato queste domande a Francesco Filippi, storico e autore di saggi preziosi su queste travagliate pagine della nostra storia.
4: Buongiorno Marco, un saluto a tutte e a tutti. Ma perché facciamo fatica a riconoscere il nostro passato coloniale? Perché l'abbiamo messo in un cassetto. Perché il nostro passato coloniale non ci serve più. Ed è una cosa molto strana da dire per noi italiani. La storia ci insegna che dal 1869, famoso acquisto della Baia di Assab, fino al 1 luglio del 1960, con la fine dell'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia, gli italiani, quindi quasi per un secolo, sono stati colonialisti, sono stati ferventi colonialisti, si sono visti attraverso il prisma deformante dell'idea dell'uomo bianco che porta la civiltà all'oltremare. Ecco, dove è andato, bisognerebbe chiedersi, questo secolo scarso ma denso di colonialismo, di violenza coloniale, di rapporto con l'altro attraverso le baionette coloniali? Beh, è stato buttato via perché non ci serviva più. Gli italiani hanno utilizzato il colonialismo per dire a se stessi e anche al resto del mondo di essere bianchi. Il colonialismo italiano, tra i tanti tipi di colonialismo, è uno dei peggiori, perché qualcuno lo definisce colonialismo di prestigio. Io in maniera più specifica lo definirei un colonialismo che cura un sentimento di inferiorità. Gli italiani che nascono come nazione alla seconda metà dell'Ottocento devono dire a se stessi chi sono, e il sistema coloniale, con le proprie gerarchie razziali, dà l'idea che gli italiani possono far parte del tratto di testa della civiltà. E questo serve nel periodo liberale, serve nel periodo fascista, serve anche dopo il 1947 nel periodo democratico e repubblicano, perché gli italiani continuano ad avere questa idea di se stessi come civilizzatori.
5: Tale sonnecchiante, con le sue misere baracche e i rozzi tukul, dove la vita si svolgeva lenta e primitiva, e 100.000 esseri umani, vero branco di schiavi, languivano nell'abbandono e nella sporcizia, all'ombra e nel terrore della corte tafariana. Poveri bimbi intristivano nelle malattie e nel sudiciume, e nei vecchi mercati carovane disordinate, sfuggite ai predoni, portavano i magri prodotti di una terra trascurata.
4: Poi quando il colonialismo, almeno quello ufficiale, passa di moda, sappiamo attraverso Africa Rivista che in realtà il colonialismo non è semplicemente la bandierina piantata in un suolo che non è il nostro, ma quando ufficialmente il colonialismo passa di moda, gli italiani si sbarazzano di questa memoria, e anzi non la ricostruiscono, non ce l'hanno. Ecco, io mi sono occupato per esempio dei miti, delle false memorie degli italiani. Quando io ho affrontato il colonialismo non ho trovato che poca roba, non abbiamo avuto una costruzione memoriale, abbiamo semplicemente accantonato quello che era il tema coloniale perché non ci serviva più, e ci siamo raccontati in una maniera diversa, specie come migranti che costruiscono gli altri paesi, no? Dagli anni 50 e un poi il mito che era già prima della seconda guerra mondiale, degli italiani che vanno all'estero a costruire la fortuna, un mito che adesso a guardarlo oggi fa un po' sorridere, perché è un mito che non accettiamo negli altri che vengono da noi, però questa è un'altra storia. Ecco, noi non abbiamo fatto i conti con il colonialismo in parte perché siamo riusciti ad accantonarlo, non c'è stata decolonizzazione, le nostre colonie ci sono state portate via da seconda guerra mondiale, tra altre cose, non si è voluto che l'Italia diventasse un paese multietnico, si sono chiuse le porte negli anni 50. alla possibile immigrazione degli ex colonizzati, ci si è raccontati come bianchi e quindi non si aveva bisogno dell'altro. E oggi possiamo dire che siamo arrivati alle conseguenze di questa cancellazione pluridecennale. Oggi noi dobbiamo fare i conti con l'alterità, perché l'alterità, il mondo va così, è arrivata da noi, l'oltremare è sbarcato sulle nostre coste e sta dicendo a questa società che si credeva così omogenea e stabile che in realtà il mondo gira in maniera diversa. Noi continuiamo a parlare delle nostre radici dimenticando che non siamo alberi ma abbiamo piedi e quindi ci spostiamo. Oggi gli italiani sono chiamati e la società italiana è chiamata a fare i conti con questo passato, non per una costrizione dovuta a pericoli esterni, ma dal mio punto di vista per una necessità interna. Noi dobbiamo dirci chi siamo stati e come affrontiamo questi temi, anche in particolare in occasioni come questa, il 25 aprile, che è la festa della liberazione, cioè la festa in cui un intero popolo ha deciso di regalarsi, di conquistarsi la libertà e ha deciso di fondare i propri valori. Ecco a cosa oggi potremmo puntare nei confronti della memoria coloniale. Potremmo continuare a scavarla, riportarla alla luce per vedere attraverso quelle brutture di un secolo di dominazione verso l'altro quale possa in positivo essere la lezione che ci possiamo portare a casa. Io credo che la memoria del colonialismo serva agli italiani non solo per confrontarsi con il resto del mondo, ma soprattutto direi per confrontarsi con se stessi e il loro futuro.
6: Il popolo italiano che è il protagonista della sua storia.
4: Umberto Eco, che non a caso non era uno storico ma era un semiologo, un filosofo, diede del fascismo una definizione che a me convince ancora molto, e cioè il fascismo non è una filosofia, non è un luogo in cui si creano le idee, non è un luogo del pensiero. Il fascismo brutalmente è una retorica, è un modo di dire le cose, è un accento, è un usare un determinato vocabolario per modificare il discorso. Quando il tuo avversario politico diventa un nemico, quando la democrazia diventa semplicemente ciò che viene fatto a colpi di maggioranza, quando chi è diverso da te è automaticamente inferiore a te. Ecco, questa è un modo di parlare fascista, e fino a quando noi useremo le stesse parole che 100 anni fa fondarono uno dei peggiori totalitarismi europei e mondiali, noi continueremo ad avere a che fare, anche se non lo vogliamo, purtroppo qualcuno di noi lo vuole, noi continueremo ad avere a che fare con il fascismo, che non sarà storia ma attualità. Il fascismo come malattia è anche una grande opportunità. Vedere che cosa significa l'odio per le strade, vedere cosa significa la chiusura, la demonizzazione dell'altro, ci può aiutare a rivalutare quelli che una volta, si sarebbe detto, erano i valori costituzionali, la libertà, l'eguaglianza, lo stare insieme. Ecco, forse noi dovremmo in qualche modo ripartire da questo. Se il 25 aprile, la liberazione di ormai 81 anni fa, ci ha insegnato qualcosa, è la capacità di prendere in mano il nostro destino. Una delle cose che fa il fascismo è dirti che non conti nulla se non sei in un gruppo con qualcuno che ti comanda. Questa è una delle peggiori bugie, possiamo dirlo, una delle peggiori fake news del fascismo. Non è vero. Non è vero, le società contano nel momento in cui sanno il loro peso specifico e conoscono il loro peso specifico. È paradossale dirlo, ma 81 anni dopo andare a rileggersi la lezione del 25 aprile ci può aiutare veramente a ricostruire il nostro futuro. Almeno io penso sia così.
1: E ringraziamo lo storico Francesco Filippi, tra le voci più autorevoli del dibattito pubblico sul fascismo, sul colonialismo italiano. Torniamo a consigliarvi i suoi libri che smontano miti duri a morire e ci invitano a fare i conti con ciò che troppo spesso abbiamo rimosso o semplificato. Siamo giunti alla fine del nostro viaggio, abbiamo percorso insieme una storia ricca di testimonianze, sacrifici, coraggio, un percorso necessario perché, come ci ha ricordato lo stesso Filippi, il passato in Italia non è mai davvero passato. Oggi più che mai riteniamo sia fondamentale ricordare che la resistenza non è stata una lotta di pochi, ma un'esperienza trasversale, plurale, corale. Uomini, donne di ogni provenienza hanno combattuto fianco a fianco per la libertà, senza alcuna differenza di colore, di pelle, di origine, di religione. Ecco, rievocare le gesta e i sacrifici di questi combattenti, di questi resistenti, non è solo un atto di doverosa riconoscenza, ma un impegno civile che ci invita a mantenere viva la memoria e a riflettere sul nostro presente, a costruire un futuro fondato su giustizia e su uguaglianza. Ecco, la liberazione è una festa di tutti, di chiunque creda nei valori della libertà, della dignità, della solidarietà. La lotta contro l'oppressione non ha confini né geografici né ideologici, neanche temporali. Era fondamentale ieri, lo è ancora di più oggi, in Italia come ovunque. Vi invito a proseguire questo percorso di conoscenza, di riflessione, se potete ecco, sostenere anche il nostro lavoro con un abbonamento alla rivista Africa per permetterci di continuare anche a realizzare e organizzare iniziative come questa. Africa, lo ricordo, è una realtà editoriale libera, indipendente. Ogni contributo ci aiuta a portare avanti il nostro lavoro e a preservare la nostra autonomia. Ogni abbonamento ci consente di allargare lo sguardo sul mondo e sulle storie dimenticate dal circuito mainstream, contribuendo a superare muri e pregiudizi. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito africarivista.it. Ricordo che ogni nuovo lettore davvero ci aiuta in fondo a resistere, come abbiamo fatto insieme questa sera. Ci tenevamo profondamente a realizzare questo evento, sentivamo il bisogno di riportare alla luce pagine di storia troppo a lungo rimosse o ignorate. L'iniziativa ha registrato una grande adesione, partecipazione, più di 600 persone iscritte, tant'è che la piattaforma Zoom non ha potuto contenerle nella sua platea virtuale, molti ci hanno seguito sui nostri canali in streaming. Ma questo evento, è inutile negarlo, ha suscitato anche un certo dibattito e clamore, soprattutto sui social. Siamo consapevoli che ancora oggi la festa del 25 aprile non sia condivisa da tutti nel nostro paese. Sappiamo anche, alla luce di alcuni commenti, che la scelta di affrontare temi scomodi, tuttora comunque divisivi, possa non essere stata accolta da tutti con favore. Ma proprio per questo riteniamo ancora più necessario continuare a parlarne. Crediamo con convinzione che i valori dell'antifascismo debbano essere mantenuti vivi. Pensiamo che oggi più che mai sia fondamentale contrastare narrazioni distorte, nuove tentazioni autoritarie con la forza delle idee e del confronto. Ecco, tra i numerosi commenti ricevuti, centinaia di apprezzamento, ne cito un paio critici. Un lettore ci scrive: i danni sono stati fatti certamente, ma meno di altre egemonie che sono ancora che ancora oggi possiedono dei territori fuori dalle loro nazioni di origine. Ma vorrei anche sottolineare che gli italiani in Africa hanno costruito strade, ponti, ospedali, palazzine, aeroporti e altro. Ecco, a questo gentile lettore andrebbe ricordato che quelle infrastrutture furono realizzate innanzitutto a beneficio dei coloni e all'interno di una logica di occupazione e sfruttamento dei territori. E comunque riconoscere che nel periodo coloniale siano state costruite delle opere pubbliche non può escludere, tantomeno compensare, le responsabilità storiche legate alla violenza, alla repressione, alle politiche di dominio. Ecco, un'altra lettrice, Loretta, invita a non santificare i partigiani. Ecco, anche qui è una riflessione che mi permette di chiarire un punto. La storia è fatta di luci e ombre. Raccontarla significa restituirne anche la complessità, senza cedere né alla propaganda, ma neanche al revisionismo. Significa anche riconoscere che nei momenti decisivi ognuno è chiamato a scegliere da che parte stare, perché non è la stessa cosa stare dalla parte degli oppressori e degli oppressi. Noi scegliamo convintamente di stare dalla parte dei resistenti, dei combattenti antifascisti di ogni colore e nazionalità. Non ne vogliamo oggi onorare la memoria, perché anche grazie a loro e al loro sacrificio se oggi possiamo godere della nostra libertà, e continueremo a farlo con responsabilità, consapevolezza e però rispetto anche della verità storica. Non mi resta che ringraziare di cuore tutti i relatori e le relatrici che hanno condiviso con noi il loro sapere, la loro passione, il loro impegno, Ringrazio ancora la CGIL e Yavtun, questa rete internazionale di sindacati antifascisti, per il prezioso sostegno a questa iniziativa. Un sentito ringraziamento va anche all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, che ha aderito all'evento concedendoci il suo prestigioso patrocinio. Ringrazio tutti voi, ringrazio Alessio Perboni che mi ha affiancato alla regia e tutte le realtà che hanno contribuito a diffondere e a promuovere questo appuntamento, e naturalmente un grazie speciale a voi che ci avete accompagnato come sempre con attenzione, con partecipazione. Continuate a seguirci. Viva la Resistenza, viva il 25 aprile, buona festa della liberazione a tutti.

0: 5 22 agosto, festa di Radio Onda d'Urto, edizione 2026. Apriranno la programmazione musicale sul palco principale Sic Tamburo,
1: la luce dentro te, all'ombra,
0: e Cara Calma. Qui ascoltiamo i Sic Tamburo.

Sangue e Libertà dall'ultimo album dei Sic Tamburo, che presenteranno alla festa di Radio Onda d'Urto nella serata di apertura il 5 agosto.

Sic Tamburo. E ricordo che state ascoltando brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che suoneranno sul palco principale della 34esima edizione della Festa di Radio Onda d'Urto.

0: Azioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere, solo dall'ingresso di via Magnolini, solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto, su via Magnolini e via Buffalora, a chi è in possesso della prevendita e a chi intende acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org. A comic books in my life, la presa non molla mai, mai, mai, mai.
1: Le 16:01, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie. Meno uno domani, mercoledì 5 agosto, apre la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, ormai pronta ad aprire le porte nella storica area di via Serenissima, dove stanno proseguendo i lavori di montaggio. 18 serate di musica, dibattiti, enogastronomia, libri, socialità, tutte le info su festaradio.org. E veniamo alle altre notizie, partendo da Roma, la vicenda di Spin Time. Facciamo il punto su quanto accaduto ieri sera al tavolo che è stato convocato in prefettura, al quale hanno partecipato prefetto, sindaco, vicario generale della diocesi di Roma, questora, l'assessore capitolino al patrimonio, i rappresentanti della proprietà. Rivendichiamo con forza che le trattative stanno andando avanti. Il comune ha presentato una proposta concreta basata sulla valutazione dell'agenzia del demanio per l'acquisizione dell'immobile, così comunica Spin Time Labs al termine di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina. È un passo avanti che non avremmo ottenuto senza la determinazione di chi da giorni resiste in strada, grazie alla mobilitazione della comunità resistente che ha abbracciato Spin Time in questi giorni. La regolarizzazione di questo palazzo sarebbe un segnale importante che finalmente dia spazio all'importanza di una proprietà che torna pubblica, così Spin Time. È terminata dopo circa 3 ore la video call tra i ministri dell'interno dei 27 paesi dell'Unione Europea sulla migrazione. Alla riunione hanno partecipato la Commissione dell'Unione Europea, i paesi Schengen Extra Unione e il Servizio di Azione Esterna dell'Unione. Nella video call dei ministri dell'interno sulla crisi di Ceuta è emersa, si legge nel comunicato congiunto, una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, di potenziare i rimpatri, di rafforzare le frontiere dell'Unione Europea, di instaurare partenariati solidi con i paesi terzi e di migliorare la capacità di previsione. Così ha reso noto il Consiglio dell'Unione Europea, che ha aggiunto: i ministri hanno sottolineato che la comunicazione dovrebbe essere più coordinata e più coerente, soprattutto per contrastare attori esterni malintenzionati impegnati nella manipolazione delle informazioni e nelle interferenze dall'estero. sul terreno. Intanto sono saliti a 88 le persone morte in mare, 44 ancora disperse, 17 migranti. Tra l'altro si è saputo nelle ultime ore sono morti anche durante la traversata verso le Baleari, dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su una imbarcazione che era partita con 19 persone a bordo, lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti che sono stati tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Andiamo in Iran. Trump sempre più in difficoltà per quanto riguarda l'esito della guerra, quella da lui iniziata a fine febbraio con il supporto di Israele, che al momento non vede una risoluzione. Teheran ha gelato Washington, nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Restiamo in Medio Oriente, bilancio drammatico nella striscia di Gaza, dove il genocidio per mano di Israele continua nel silenzio internazionale. Due palestinesi sono rimasti uccisi nelle ultime 24 ore, che si aggiungono alle 73.377 dall'inizio dello sterminio per mano di Israele iniziato nell'ottobre del 2023. Il Qatar, mediatore nel conflitto tra Israele e la gruppo palestinese Hamas, ha accusato Israele di ritardare l'attuazione del piano di pace per Gaza dopo che era stato dato un annuncio di accordo. L'intensificarsi degli attacchi israeliani negli ultimi giorni su Gaza non è altro che un tentativo di far deragliare l'attuazione del piano e bloccare le soluzioni pacifiche del conflitto, ha dichiarato il ministro degli esteri del Qatar. Record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città con bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì 6 agosto si avrà il record di 27 su un totale di 27 città monitorate dal nord al sud. Dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per il caldo al massimo livello. Bollino rosso indica il livello 3 di allerta per le ondate di calore, che segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi. Intanto in Austria si registra il record assoluto di caldo, la stazione di Vienna ha rilevato una temperatura di 40,8 gradi, un valore mai misurato prima nel paese alpino. È stato superato così il precedente primato, che risaliva al 2013, quando in una zona della bassa Austria si toccarono i 40,5 gradi. L'attuale ondata di calore sta raggiungendo il picco in Austria, anche in Austria tra oggi e domani, giornate per le quali i meteorologi prevedono ancora valori estremi. Sono le 16:08.

tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie, ci torneremo sopra le 17:20. Adesso invece vi lasciamo a una conduzione musicale della nostra festa, con l'ascolto appunto di gruppi che suoneranno la festa di Radio Onda d'Urto, che come detto inizierà domani.

Radio Nadurto, torniamo quindi in studio in diretta e per i prossimi 30 minuti parleremo della festa di Radio Nadurto andando ad ascoltare i brani di vari artisti che suoneranno alla 34esima edizione della festa di Radio Nadurto. In certi momenti. Quest'anno la festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto, 18 giorni nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Tutte le informazioni e tutto il programma completo lo si trova sul sito www.festaradio.org. Dunque, iniziamo quindi, come anticipato, questi 30 minuti di compagnia con i brani che verosimilmente sentiremo anche alla festa di Radio Nadurto il prossimo agosto 2026, andando ad ascoltare una band alternative rock italiana nata alla fine del 2016 a Brescia, quindi 10 anni fa. Loro sono i Caracalma, suoneranno alla festa di Radio Nadurto la prima sera in apertura.

E questi erano i Caracalma alla festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 5 agosto in apertura ai SIC Tamburo. Dal 5 agosto, la prima sera della festa di Radio Onda d'Urto, l'edizione numero 34, facciamo un salto in avanti andando al 19 agosto, dove troviamo un altro duo originario sempre della città di Brescia. Parliamo di Leaf e Barra 1, due rapper ma attivi nella scena hip hop underground italiana. Insieme hanno pubblicato diversi progetti, tra cui l'album collaborativo Supercella e il disco Mano Roja, usciti per Payback Records. Pochi mesi fa è uscito un altro album collaborativo, andiamo ad ascoltare il brano Sul Muro dell'album Area Cani.

socio dall'asfalto, dico non temere. Vuoi le barre più vere o accumulare ricchezze? Metti un 50 sopra molti santi e tutto andrà a gonfie vele.

Abbiamo appena ascoltato il brano Sul muro di Barra 1 e Liffe sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 19 agosto. Dopo questa data, ancora tre serate prima della fine della festa di Radio Onda d'Urto, che si concluderà con Albo Rosi. Noi andiamo ad ascoltare la sua famosissima Kingston Town.

Alborosia, la festa di Radio Onda d'Urto, l'ultima sera, il 22 agosto, chiuderà questi 18 giorni della festa di Radio Onda d'Urto, 18 giorni che si attendono con trepidazione tutti, e 18 ovviamente, ma forse una data più delle altre. Stiamo parlando del 13 agosto, data e serata in cui si esibirà Caparezza con Orbit Tour. Lo ricordiamo, le prevendite online sono chiusi, i biglietti però si possono trovare direttamente ai cancelli della festa la sera stessa. Andiamo ad ascoltare il brano Patosfera.

piano, che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox.

0: sta diventando automa cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa, prova.
2: Sa.

0: E questo era Caparezza, la festa di Radio Nadurto, il 13 agosto 2026. Lo ricordo ancora una volta, le prevendite online sono chiuse, i biglietti si possono però trovare direttamente ai cancelli della festa la sera stessa. Continuiamo ascoltando i brani delle artiste e degli artisti che suoneranno durante la 34esima edizione della festa di Radio Nadurto dal 5 al 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, e ci fermiamo alla data del 9 agosto. Suoneranno i Casino Royale e in apertura Elly Cottino.
1: Assalti frontali,

Abbiamo appena ascoltato il brano Sognatori di Ellie Cottino featuring Assalti Frontali. Ellie Cottino sarà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 9 agosto in apertura al Casino Royale, e andiamo ad ascoltare un loro brano, il brano Anno Zero.

E questi erano i Casino Royale. Lo ricordiamo, alla festa di Radio Nadurto si esibiranno sul palco principale il 9 agosto 2026. Noi facciamo un passo indietro, tornando alla seconda serata della festa di Radio Nadurto sul palco principale, il ritorno di Noiz Narcos. E noi ci salutiamo, siamo arrivate alla conclusione di questi 30 minuti che ci hanno accompagnato ascoltando i brani degli artisti che si esibiranno alla 34esima edizione della festa di Radio Nadurto. Ci salutiamo con Noiz Narcos.

Anche quest'anno scegli un'informazione indipendente antagonista. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamento di padrini e padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre quindi più prezioso il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi è il 730, nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 46 201 74.

5 a 22 di agosto, 34esima festa di Radio Ondo d'Urto, l'edizione 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Tutto il programma è su festaradio.org. La penultima sera, venerdì 21 di agosto, sul palco principale, gli Aymara, Via dell'Ironia e The Zen Circus, che noi ci andiamo ad ascoltare con la loro Andate tutti a fanculo. Venerdì 21 di agosto, la festa di Radio Ondo d'Urto.

Andate tutti a fanculo, Zen Circus, venerdì 21 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Nella stessa serata, Via dell'Ironia ed Aymara. La festa di Radio Onda d'Urto si tiene in Via Serenissima Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, l'edizione numero 34. Tutte le informazioni su festaradio.org.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

7, Noitz Narcos, torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: toccherò i raggi del sole prima che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.
0: Fatto per andare in fondo, per succhiarmi anche il midollo, il beat martella finché non si sfoga il collo, so tutti in fila in poltronissima, per la mia prima, il mio fottuto cinema è d'acciaio, è roba gran figa, sitting nel 206 come

Campagna abbonamenti di Radio Onda d'Urto. Abbonati e fai abbonare alla radio a partire da 8 euro al mese. E non dimenticare che puoi donare il 5 per 1000 al gatto nero nella dichiarazione dei redditi e 7,30. Quello non costa niente. Tutte le informazioni su radioondadurto.org o telefonando ai nostri studi al numero 030 45670. Sostieni una radio libera, senza pubblicità, senza padrini e senza padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

0: mondo.
1: Io sono il Viaggio, Caparezza, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festa

Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, io sono il viaggio 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Erika Sardinas, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
0: Radio Onda d'Urto, ancora questa conduzione musicale verso la 34esima festa della radio dal 5 al 22 di agosto 2026 in via Serenissima a Brescia. Andiamo ora a proporvi un altro paio di brani di artiste ed artisti che troveremo sul palco principale della nostra festa. Lo facciamo nello specifico andando ad occuparci di quello che accadrà alla nostra e alla vostra festa il 18 di agosto. Sul palco infatti arriveranno i ministri in apertura, i BBC. Noi ci ascoltiamo prima un brano dei ministri dall'ultimo album che si intitola Aurora Popolare, scegliamo proprio la title track Aurora Popolare, e poi invece andremo a ascoltarci un pezzo dei BBC che apriranno quella serata. Andiamo ad ascoltarci in questo caso Daily Job.

I ministri e poi BBC in sequenza, protagonisti di una delle tante serate della festa di Radio Onda d'Urto, nello specifico quella del 18 di agosto. Chiudiamo questo speciale dedicato ad alcune degli artisti e artiste, almeno una cinquantina, quelli che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, andando invece al 7 di agosto. Se i ministri sono venuti già più volte alla nostra festa, sarà una prima assoluta quella invece del 7 di agosto. In apertura avremo le Faxia, collettivo transfemminista, e poi invece la voce di Sarafine. Noi ce l'ascoltiamo con questa sua personalissima rivisitazione di un pezzo storico della cultura popolare del Sud Italia, infatti parliamo di L'Orruscio dell'Umare. 7 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, lei è Sarafine.

Andiamo da Durto, l'aggiornamento con le notizie di oggi, martedì 4 di agosto. Meno uno domani, mercoledì 5 agosto, apre la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, ormai pronta ad aprire le porte della storica area di via Serenissima a Brescia per 18 serate di musica, dibattiti, enogastronomia, libri, socialità. Ieri la conferenza stampa di presentazione dell'evento, dove dell'evento tutte le info le trovate su festaradio.org.

0: Scusate, oltre 200 gli eventi in programma, come dicevamo tutte le informazioni le trovate sul portale festaradio.org. 18 serate di musica, dibattiti, enogastronomia, libri e socialità. Sul portale trovate anche le indicazioni su come arrivare, gli orari della metro e degli autobus, le info su raccolta differenziata e l'acqua gratuita, oltre che sui menu che sono presenti nei ristoranti e la lista di vini e birre artigianali. I primi eventi in programma sono di carattere politico-culturale, nello spazio dibattiti alle 19.30, 2006-2026, 20 anni senza Renato, a 20 anni dall'assassinio di Renato Biagetti per mano fascista, la presentazione dell'edizione speciale Storie per Renato, speciale antifanzine, una coedizione di Cronache Ribelli e Free Ink Comics. Intervengono R. Push, l'illustratore e il fumettista, Cristiana Gallinoni del centro sociale Acrobax di Roma, Cronaca Ribelli, Antifanzine, i compagni di Dax, le compagne di Free All Antifas. A moderare sarà Elia Rosati, storico e collaboratore di Radio Onda d'Urto, che avremo i nostri microfoni nello spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Sempre domani alla libreria del Gatto Nero alle 19.30 la presentazione del libro San Luigi, come rispondere alla violenza del capitalismo, di Nicholas Fremont, presentato da Leonardo Bianchi e Nicola Montagna. Alle 23.55 sempre in libreria Risonanze Berlinesi, con una dedica speciale a Jean-Luc Stott. Sul palco principale, ricordiamo, alle 21.30 il concerto di Sic Tamburo e Cara Calma, la sottoscrizione 5 euro a partire dalle 20, l'ingresso dalle 19. Alle 21 il laboratorio per bambini nello spazio Siamo Gatti, e poi dalle 23.45 la musica da ascoltare e ballare in Tenda Blu, Ciringuito e Pachanga. E veniamo alle notizie: un altro migrante è morto in un centro di detenzione dell'ICE, Edwin Lopez Corneio, 41 anni, proveniente da El Salvador, si trovava in una struttura a Newark nel New Jersey ed è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale. L'uomo era stato arrestato il 18 giugno per essere entrato illegalmente nel paese, era in attesa di essere espulso ed è la seconda persona a morire in quel centro. Le cause del decesso non sono ancora state accertate. Secondo quanto riferisce NBC News, dall'inizio del secondo mandato della presidenza di Donald Trump, almeno 56 persone hanno perso la vita in strutture di detenzione gestite dall'ICE. Vicenda Spin Time: Fratelli d'Italia a Roma ha presentato una diffida al sindaco Gualtieri su Spin Time Labs. Si fermi subito o l'operazione d'acquisto, o pronti a intraprendere ogni ulteriore iniziativa, hanno scritto in un comunicato gli esponenti della destra romana. In precedenza gli occupanti avevano annunciato che la comune ha presentato una proposta concreta basata sulla valutazione dell'Agenzia del Demanio per l'acquisizione dell'immobile. Spin Time Labs, in un comunicato, ha scritto: è un passo avanti che non avremmo ottenuto senza la determinazione di chi da giorni resiste in strada, grazie alla mobilitazione della comunità resistente che ha abbracciato Spin Time in questi giorni. È terminata dopo circa 3 ore la video call tra i ministri dell'interno dei 27 paesi dell'Unione Europea sulla migrazione. Alla riunione hanno partecipato la Commissione, i paesi Schengen extra Unione Europea e il Servizio di Azione Esterna nell'Unione. Nella video call dei ministri dell'interno sulla crisi di Ceuta è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, si legge nella nota congiunta, di potenziare i rimpatri, di rafforzare le frontiere, di instaurare partenariati solidi con paesi terzi. Ricordiamo che il 30 luglio a Ceuta sono morte 88 persone in mare, 44 sono ancora disperse. 17 migranti invece sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su una imbarcazione che era partita con 19 persone a bordo. Bilancio drammatico nella striscia di Gaza, dove il genocidio per mano di Israele continua nel silenzio internazionale. 2 i palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore, sale a 73.377 le vittime accertate dal 7 ottobre 2023. Il Qatar, mediatore nel conflitto tra Israele e Hamas, ha accusato Israele di ritardare l'attuazione del piano di pace per Gaza dopo l'annuncio di un accordo che era stato criticato dallo Stato ebraico come un passo avanti nel processo guidato da Donald Trump. L'intensificarsi degli attacchi israeliani negli ultimi giorni su Gaza non è altro che un tentativo di far deragliare l'attuazione del piano e bloccare le soluzioni pacifiche al conflitto, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Ministero degli Esteri, Majed Al-Ansari. Record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì 6 agosto le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorate da nord a sud, dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per il caldo che sarà ai massimi livelli. Il bollino rosso indica il livello 3 di allerta massima per le ondate di calore, che segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi. Prosegue intanto fino al 14 agosto il Grande Freddo, un'iniziativa che è stata promossa da Roma Capitale per offrire alla cittadinanza cinema e luoghi climatizzati durante le ondate di calore. Il progetto, ha fatto sapere Roma Capitale, ha registrato forte partecipazione. Dal 23 luglio al 4 agosto sono 20.000 le persone che hanno usufruito gratuitamente degli spazi che sono stati messi a disposizione nelle sale cinematografiche. L'Austria intanto registra record assoluto di caldo. La stazione di Vienna ha rilevato una temperatura di 40,8 gradi secondo i dati forniti da Geosper Austria, un valore mai misurato prima nel paese alpino. È stato superato così il precedente primato risalente al 2013, quando nella bassa Austria si toccarono i 40,5 gradi. E alla luce degli incendi boschivi nel sud dell'Europa e dell'attuale ondata di caldo, il Movimento per la Protezione del Clima, Friday for Future, ha indetto per giovedì pomeriggio una manifestazione davanti alla Cancelleria federale tedesca a Berlino. Lo slogan della manifestazione è "Dov'è il piano contro il caldo?", come comunica l'iniziativa. È prevista anche la partecipazione dell'attivista Luisa Neubauer. Il Movimento chiede, tra le altre cose, un piano nazionale di protezione dal caldo per essere preparati alle future ondate di calore. Ed è tutto per questa edizione della Radio Giornale di Radio Onda d'Urto di martedì 4 di agosto. Adesso l'agenda dei comunicati e degli approfondimenti. degli appuntamenti, scusate, poi a seguire lo spazio approfondimenti. Down to the bone, 'cause you can't take it with you when you go. Ow!
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 4 agosto. Manca ormai pochissimo al via della festa di Radio Onda d'Urto 2026. La 34esima edizione della nostra e vostra festa partirà infatti mercoledì 5 agosto con questa edizione speciale dedicata a Jean-Luc Stott. Per maggiori informazioni sui concerti previsti, così come i dibattiti e la programmazione delle tende, basta visitare il sito www.festaradio.org. Andiamo al cinema. Per questa sera il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 18:30 Allora balliamo, un film di Amélie Bonnin. In sala 2 invece a partire dalle ore 19 verrà proiettato Gli ultimi giorni di Paradiso, un film di João Nuño Pinto. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Nel quadro invece dell'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettato Yellow Letters, un film di Iker Katar. L'appuntamento in questo caso alle ore 21:15 nel parco del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81B, sempre a Brescia. L'Arena del Centro di Brescia proporrà invece per questa sera la proiezione del film 5 secondi di Paolo Virzì. L'Arena del Centro si trova presso il cortile delle scuole Calini in via Nino Bixio, sempre a Brescia. Ricordiamo anche il film Il diavolo veste Prada di David Frankel, che verrà proiettato presso il giardino storico Terrazzo di Villa di Gussago. La proiezione partirà alle ore 21. Mentre per quanto riguarda il teatro CTM di Rezzato, per questa sera, sempre alle ore 21, è prevista la proiezione del film Rebuilding, come l'acqua per il fuoco di Max Walker. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che se volete segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.

0: informazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere, solo dall'ingresso di via Magnolini, solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto, su via Magnolini e via Buffalora, a chi è in possesso della prevendita e a chi intende acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.
1: Quattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento e impegno, e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo. Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

Allora, le 17:38 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio, fra qualche istante la presentazione del primo dibattito che si svolgerà alla festa di Radio Onda d'Urto domani, mercoledì 5 di agosto. Parleremo poi della carovana dei ghiacci con le Alpi sempre più calde e fragili, con il flash mob che si è svolto sabato sull'Adamello, con l'anteprima della carovana dei ghiacciai 2026. Per andare poi a proporvi una vecchia puntata di Onda Anomala, notizie, eventi dal clima che cambia, che andrà a chiudere il nostro spazio approfondimenti che ci accompagnerà alle 19:20, quando andrà in onda l'ultima edizione del radiogiornale per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 4 di agosto.

0: Allora, la festa di Radio Onda d'Urto giunta alla 34esima edizione che inizia mercoledì 5 agosto, propone come di consueto anche numerosi eventi di carattere politico e culturale. I temi di quest'anno vanno dalla Palestina al riarmo, dai movimenti sociali a quelli antifascisti per la difesa del lavoro, della salute, della natura contro sfruttamento, guerra, caporalato e capitalismo digitale. Mercoledì 5 di agosto si parte con il primo di questi dibattiti. Sarà un dibattito dedicato proprio all'antifascismo. Il titolo di questo incontro è 2006-2026, 20 anni senza Renato. A 20 anni dall'assassinio di Renato Biagetti per mano fascista, ci sarà la presentazione dell'edizione speciale Storie per Renato, con lo speciale Antifanzine, che è una coedizione di Cronache Ribelli e Free Ink Comics. Saranno gli interventi di R. Push, illustratore e fumettista, Cristiana Gallinoni del laboratorio occupato e autogestito Acrobax di Roma, di Cronache Ribelli e di Antifanzine, oltre che compagni di Dax e della campagna Free All Antifas. A moderare questo dibattito sarà il nostro Elia Rosati, che è uno storico, ma anche, come dire, uno storico collaboratore di Radio Onda d'Urto, oltre che volontario alla festa, che abbiamo collegato con noi. Una buona giornata, Elia, grazie per la tua disponibilità intanto.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, come nasce questo dibattito? Insomma, ho già ricordato quelli che saranno i nostri ospiti, alcuni li avremo anche ai nostri microfoni questo pomeriggio, ma lascio comunque a te così, come dire, la presentazione di questo incontro.
1: Beh, allora, partendo dall'assassinio appunto di Renato Biagetti dell'estate del 2006, come dicevi appunto, 20 anni fa, accoltellato dopo una dancehall reggae a Focene nell'interland di Roma da due fascisti, insomma, faremo una discussione a 20 anni da questo relativamente al neofascismo, alle destre radicali di oggi, prendendo spunto anche dall'edizione speciale appunto di Storie per Renato. E anche gli ospiti, insomma, parteciperanno in questa discussione, a partire da quelle che sono state le violenze fasciste degli ultimi decenni, ma anche di quello che avviene agli antifascisti di oggi, anche dal punto di vista repressivo a livello internazionale, e anche e soprattutto quello che è stato il cammino della destra radicale nel nostro paese, alla luce di questi 20 anni che hanno rappresentato appunto per il mondo neofascista, ma in generale delle destre, un momento di forte affermazione, non soltanto, diciamo, dal punto di vista delle organizzazioni militanti giovanili, ma anche ovviamente della organizzazione politica e della fase di governo. Quindi, insomma, sarà un dibattito che, a partire dal tragico assassinio di Renato, ripercorre un po' questi 20 anni dal punto di vista degli antifascisti.
0: Certo, non sarà sicuramente facile, perché comunque in questi 20 anni, insomma, di cose ne sono cambiate parecchie, ed non possiamo neanche negare, insomma, che sicuramente c'è stata una crescita dell'estrema destra, sia per quanto riguarda il livello istituzionale, sia per quanto riguarda il livello delle mobilitazioni di piazza, con la crescita, insomma, di gruppi in Italia, ma non solo in Italia, anche un po' in tutta Europa, che rappresentano sicuramente un problema da porsi proprio per riprendere in mano quelle che sono anche le pratiche storiche dell'antifascismo militante.
1: Certo, appunto, il nostro paese sicuramente ricopre nell'ambito delle destre europee un posto centrale, e questo succede da decenni, quindi insomma ripercorrere alcune tappe, perché ovviamente, come dicevi giustamente, gli aspetti sono tantissimi, ma è una maniera anche poi di fare un bilancio e di vedere quali sono stati i punti di forza di queste importanti affermazioni, ma anche per vedere quale è stata la pratica antifascista e anche le diverse vittorie, affermazioni e momenti in cui è stato arginata la destra in questi 20 anni. Quindi, insomma, un dibattito franco tra antifascisti relativamente allo stato della destra di oggi e anche a quella che sono le possibilità degli antifascisti e degli antifascisti oggi.
0: Certo, sarà anche l'occasione, insomma, per andare a fare il punto intanto su quello che sarà il Festival Renoizza, che si svolge a Roma. Quest'anno siamo appunto a 20 anni dall'assassinio di Renato Biagetti, ricordiamo, dal 27 agosto al 5 di settembre, non solo alla Centrosale Acrobas, ma anche là dove Renato è stato assassinato, e sarà anche occasione per fare il punto sulla campagna Frio all'Antifa. Ci sono diverse novità, insomma, sappiamo che anche a Milano ci sono diverse iniziative che saranno in programma nelle prossime settimane.
1: Sì, sicuramente appunto uno spazio va dato alla campagna Frio Antifas, non soltanto per le scadenze processuali, ma per come, diciamo, tutta questa vicenda repressiva, che è di carattere europeo, che non è semplicemente una vicenda legata a quelle che sono state le azioni militanti represse in Ungheria, ma è un qualcosa che allude anche molto all'oggi, ai database dell'Interpol, a varie procure, vari paesi, richieste di estradizione per l'Ungheria, per la Germania, quindi anche un ambito repressivo capillare e strutturato che purtroppo ci sta mostrando anche quello che abbiamo toccato plasticamente anche in questi giorni con diciamo l'azione poliziesca diciamo schedatoria per il momento in Valsusa, quello che insomma è un clima internazionale di caccia agli Antifa che va dagli Stati Uniti alla nostra Europa. Quindi sicuramente questo è un tema di cui discutere, anche perché è in atto un attacco sia delle destre che, diciamo, delle strutture repressive poliziesche contro gli antifascisti europei. Questo insomma è un dato sicuramente da tenere presente, di cui parleremo in questo dibattito.
0: Grazie Elia Rosati. Allora ricordo l'appuntamento mercoledì 5 agosto dalle 19:30 allo spazio dibattiti della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia. Grazie ancora Elia, domani.
1: Grazie a voi, ci vediamo domani sera.
0: Grazie Elia. Quindi questo Elia Rosati, storico e collaboratore di Radio Onda d'Urto, oltre che volontario alla festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo accennato quindi alla fine dell'intervista alla campagna Frio all'Antifa, che sarà presente al dibattito con Alberto Abo Di Monte, che andiamo ad ascoltare, anche lui un nostro storico collaboratore da Milano.
2: Intanto un saluto a tutte e tutti. Dunque, siamo in un momento cruciale di questa campagna transnazionale di solidarietà dal basso per tutte le persone imputate appunto per le contestazioni al giorno dell'onore del febbraio 2023. Un momento cruciale perché da qui al mese di settembre verranno al pettine due diciamo episodi importanti di questa campagna. Da una parte l'esito delle richieste di estradizione per Gino Zaidi, in particolare forse la prima per Gino in direzione della Germania, ma a tendere in direzione appunto dell'Ungheria. E d'altra parte invece l'esito della sentenza di appello, quindi diciamo del secondo grado, per Maia, la persona che ha al momento la condanna più pesante che sta scontando nelle carceri ungheresi, una condanna a 8 anni, ve ne sono già diverse altre, a 7, a 2 a scendere. Quindi questo sarà un pochino il mese di settembre, un po' una cartina al tornasole, da una parte per capire chiaramente, poi le riforme costituzionali e legislative hanno i tempi diversi, però per capire se qualcosa è cambiato in Ungheria con l'avvicendamento dal governo Orbán a quello attuale. Dall'altro però, e questo è controintuitivo, per capire se diciamo un tentativo di maggiore legittimazione internazionale, quantomeno in ambito europeo, di questa nuova Ungheria possa insomma dare un esito infelice sotto il profilo appunto delle richieste di estradizione. Quindi un momento molto importante dal punto di vista così del Budapest Complex, dell'insieme dei procedimenti. Un momento importante anche per la campagna in termini diciamo così più connessi all'attivismo, alla pratica della solidarietà attiva, perché dopo il passaggio che c'è stato nel campeggio dell'Alta Felicità e appunto la tappa bresciana, il 5 settembre proprio a Roma, proprio nelle giornate appunto in ricordo di Renato, ci sarà una prima assemblea nazionale, parlo in particolare del 5 settembre alle ore 11 presso Acrobax, laboratorio Acrobax a Roma, un momento per fare il punto, rilanciare in particolare sulla data del 30 settembre o limitrofe all'interno di una campagna transnazionale che chiede di fare dei gesti, appendere uno striscione, fare un presidio, una manifestazione, insomma dei momenti magari davanti ai consolati, un po' in tutti i luoghi in cui è possibile per tenere alta l'attenzione, chiaramente nei paesi particolarmente toccati, quindi l'Ungheria, la Germania, ma sicuramente anche in Francia, in Italia e sperabilmente altrove. Quindi appunto questo passaggio del 5 settembre in cui si andrà un pochino a verifica del lavoro fatto negli ultimi mesi, che è un lavoro non più centrato soltanto sul lavoro, sulla diciamo la parte di servizio, sul back office della campagna, quindi le traduzioni dei comunicati, le traduzioni giurate degli atti processuali, la raccolta di fondi, l'autoproduzione di materiali o la produzione di fumetti. Insomma, il Nido dei Serpenti è sicuramente stato l'episodio più felice, più rilevante, ma penso anche al podcast che proprio sulla figura di Gino in questo momento sto facendo Michele Zero Calcare, un momento invece appunto degli ultimi mesi che ha visto nascere dei nodi territoriali a Bologna, in Valsusa, a Roma, a Napoli, e quindi so che anche dalla Toscana saranno presenti delle delegazioni, insomma tanti nuclei che un po' da tutta Italia non lavorano squisitamente su Friuli Antifas, ma scommettono insieme a noi al fatto che dimostrare una capacità di persistenza, per dirla alla Vux, di questa campagna, un processo molto lungo, molto costoso appunto internazionale, sia un'ottima occasione non soltanto per mutuare dalla campagna contro la repressione in una campagna di fiducia alle lotte, alle istanze sociali e trasformative, ma anche un'occasione per leggere un po' il momento che stiamo vivendo. E qui l'attenzione fa un po' da pontiera verso a quello che sta accadendo negli Stati Uniti e che avremo occasione insomma di raccontare domani, adesso non c'è il tempo, però sicuramente negli ultimi 10 anni e in particolare nel biennio 25-26 qualcosa è cambiato, anche nell'evoluzione o nell'involuzione progressiva dei governi Trump, e questo insomma ci permette di leggere le nuove strategie di cattura, quelle diciamo ulteriori ai dispositivi che ben conosciamo, dei decreti sicurezza, della direttiva piantedosi, via discorrendo, ma che passano da una parte diciamo per l'incremento dei dispositivi amministrativi, dall'altra per l'antifa ban, in particolare quella in italiano suona un po' strano come traduzione, dal fenomeno della debancarizzazione, quindi dalla disamina e sperabilmente della disarticolazione appunto di nuovi dispositivi di blocco della solidarietà attiva. Lo faremo quindi appunto con un occhio di rilievo a quello che sta succedendo, diciamo, su quello che avviene a livello globale, ma a trazione nordamericana, penso in particolare all'ultimo summit anti-antifa, e quindi la campagna è un po' in questa fase, da una parte una forte territorializzazione, dall'altra un'attenzione a quelle che sono le scadenze burocratiche e repressive del processo, dall'altra anche una lente per leggere in quello che in questo momento è l'attacco all'antifascismo, anche riferimento, diciamo, ovviamente allo scenario italiano, alle libertà di movimento, alle polemiche, diciamo, sulla gestione improbabile del 25 aprile milanese e di quello che verrà, che insomma si conferma in qualche misura che partire da Budapest è un ottimo nodo, un ottimo punto di partenza per capire un po' qual è lo stato di salute dell'antifascismo sociale e che cosa ci insegna, insomma, per agire e vivere il nostro presente. Non a caso tanto il lavoro fatto nell'ultima stagione è stato fatto anche con supporto legale, diciamo un po' a conclusione del suo iter venticinquennale, con l'ultimo aggiornamento di Nessun Rimorso del libro fumetto, che in parte sarà anche bene appunto per la campagna Friulantifas e che è anche un po' un passaggio di consegna, un passaggio del testimone da parte di chi, a partire dal G8 di Genova 2001, ha sempre detto: la memoria è un ingranaggio collettivo, non è soltanto il ricordo dell'eroica resistenza, ma è uno strumento per leggere il presente.
0: Benissimo, se hai altro da aggiungere, Albo, se no a questo punto rimandiamo a domani l'appuntamento, quindi alle 19:30 nello stand dell'area dibattiti alla festa di Radio Onda d'Urto.
2: Vi aspettiamo domani insieme appunto al nostro breve intervento, ci saranno un sacco di altre voci, almeno altrettanto se non più interessante, e anche un po' uno stand di materiali in cui tutti gli aggiornamenti, diciamo, puntuali della campagna saranno ampiamente disponibili. E a voi tutte e tutti e alla radio un buon inizio di festa per questa festa Radio 2026.
0: Grazie Abo. Alberto Di Monte, nostro collaboratore da Milano, domani al dibattito che si svolgerà presso lo stand della festa di Radio Onda d'Urto dedicato ai dibattiti in rappresentanza appunto della campagna Friola Antifa. E naturalmente in questa trasmissione, dopo aver sentito Elia Rosati, che sarà lui a moderare il dibattito, e aver sentito Alberto Abo Di Monte della campagna Friola Antifa, non potevamo non sentire la compagna Cristiana Gallinoni, che è collegata con noi in rappresentanza appunto, come dire, del centro sociale Acrobax di Roma, che appunto ci parlerà di quanto è accaduto a Renato e di quanto è successo, come dire, in questi vent'anni. Pronto? Cancelli. Pronto, sei con noi? Sei collegata? Ci senti? Pronto? Facciamo un po' fatica a sentirti, vediamo.
3: Allora, aspetta un attimo.
0: Aspettiamo. Noi siamo qua.
4: Vediamo se così mi sentite?
0: Ah, ti sentiamo perfettamente adesso, perfetto.
4: Ok, perfetto. Scusatemi, ma sono in macchina, stavo andando a Spin Time, come ben sapete, insomma, a Roma in questo momento la lotta non va in vacanza e quindi siamo tutti in mobilitazione a sostegno di Spin Time, quindi perdonatemi, eccomi, sono qui, sono per raccontarvi, insomma, innanzitutto per ringraziare Radio Onda d'Urto per questa opportunità di fare la prima presentazione del libro dedicato a Renato, Storie per Renato, proprio durante la festa, proprio il primo giorno di inaugurazione, di partenza della festa, quindi per noi è veramente bello e importante esserci, così come è stato bello e importante questo regalo che Antifanzine e Cronache Ribelli ci hanno fatto in questo ventesimo anniversario dall'omicidio di Renato. E la storia di Renato tante volte è stata raccontata dai microfoni della vostra radio e insomma siete stati tra i compagni e le compagne più vicine alla nostra storia, alla storia di Renato in questi anni, anche nei momenti più critici, appunto quelli in cui quel 27 di agosto del 2006 ci svegliammo con la terribile notizia dell'aggressione che avevano subito Renato e il suo amico Paolo e della sua morte in ospedale poche ore dopo, e morte per mano fascista, perché morte a seguito di un'aggressione con i coltelli, 8 coltellate sono quelle che hanno ucciso Renato, e sferrate da 2 giovani, giovanissimi neofascisti dell'estrema periferia romana, che all'uscita di una dancehall reggae aggredirono appunto Renato e il suo amico, perché considerati stranieri in quel territorio, perché considerati fuori dal loro territorio, perché zecche di merda, perché, e questo, come dire, ci dà ancora un brivido, perché, perché è quello che si continua purtroppo ad accadere e a diffondersi ancora nella nostra società, e per questo è importante parlarne, e per questo è importante un libro come quello che presenteremo domani, che ci aiuta a raccontare la storia di Renato e le altre storie che ha incontrato in questi 20 anni, le storie che ha incrociato, le storie che hanno a che vedere con anche tutti quelli che sono gli aspetti del fascismo, e quindi la stretta connessione ovviamente con il sistema capitalista che affama e avvelena le pance e i cuori della gente e aumenta, no, e fa aumentare il razzismo, l'intolleranza verso appunto il diverso, la guerra fra poveri e tutto quello che insomma abbiamo continuato a vedere accadere in questi anni, e che è assolutamente necessario non solo raccontare, ma raccontare anche riconoscendolo, inquadrandolo in un quadro più complesso, non come singoli episodi come ci vengono narrati di solito dai media mainstream, anche male. La storia di Renato è nota perché l'aggressione che subì Renato venne definita una rissa fra balordi finita male, e quanto fu difficile come compagni e compagne ripristinare la verità, raccontare la verità, chiedere che la verità, no, prendesse forma e piede anche nelle coscienze di tutte e tutti, e non appunto, e quindi di modificare la narrazione tossica che ne veniva fatta dai giornali, ed è quello che ci ritroviamo ancora ad oggi a fare, con tante troppe morti che accadono in forme diverse, nelle forme diverse in cui si presenta il fascismo ancora oggi.
0: Certo, quest'anno sarà quindi anche la 20ª edizione del festival, che da diverso tempo ormai dedicate proprio alla memoria, al ricordo di Renato Biagetti. Si parte il 27 agosto là dove le lame fasciste hanno ucciso Renato a Focene.
4: Sì, esatto, come anche quest'anno appunto noi... Renato era un ingegnere del suono, amava la musica, organizzava serate elettroniche, metteva musica. Renoiz era il suo nome, appunto, quando suonava, e anche su spinta della mamma di Renato, del fratello Dario, il modo per ricordarlo, il modo migliore è stato quello di immaginare un festival di musica e cultura indipendente antifascista, un vero e proprio festival antifa, che anche quest'anno nel 20esimo anniversario della morte di Renato durerà 4 giorni, a partire dal 27 agosto a Focene. L'hai detto benissimo tu, a Focene quest'anno insomma saranno 20 anni, sarà un anniversario doloroso, ma anche in cui ci stringeremo ancora una volta in questa sorta di rito collettivo, come l'abbiamo voluto definire, no? Che in questi anni ci ha fatto stringere lì, in quel luogo orribile dove le lame fasciste ce l'hanno portato via, e dove invece ogni anno ci siamo promessi di continuare a raccontare la sua storia e realizzare i suoi sogni. Lo faremo attraverso la musica, le parole, il rugby, il beach rugby tradizionale. Quest'anno presenteremo nel corso del pomeriggio del 27 anche il libro dedicato a Dax, Sta nel fondo dei tuoi occhi, perché il legame tra la storia di Dax e quella di Renato per noi è sempre stato indissolubile, fortissimo. Siamo cresciuti nella memoria di Dax, siamo cresciute in questi 20 anni nella memoria di Renato, e in queste due memorie, in queste due storie insieme, quindi siamo super felici che appunto quest'anno di poter ospitare la presentazione della fiaba, libro dedicata a Dax, proprio durante l'anniversario anche della morte di Renato, perché appunto queste sono storie che si incontrano, e poi aspettiamo tutte e tutti invece nelle giornate vere e proprie del festival, quelle del 3, 4 e 5 di settembre, dove quest'anno il 5 settembre, proprio perché sono 20 anni, abbiamo deciso che fosse urgente, necessario, doveroso, non rinviabile, organizzare un corteo antifa dedicato a Renato, ma dedicato anche a tutti gli altri compagni che abbiamo perso in questi anni per mano fascista e non solo, per mano della polizia, per mano della repressione e per colpa dello Stato capitalista, e scendere in piazza portando appunto per le strade del territorio che Renato conosceva, attraversava, viveva, tutte le lotte, i percorsi di lotta che ogni anno, in tutti questi anni, hanno deciso di portare avanti, di portare ancora con loro la storia di Renato, il suo nome, e soprattutto di rivendicarsi antifasciste in un momento in cui l'antifascismo viene criminalizzato, ed è allora ancora più un dovere scendere in piazza per difenderlo e rivendicarlo come pratica vera e propria dello stare al mondo per cambiare il mondo.
0: Cristiana, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. Ti rubo ancora 2 minuti, visto che ci hai informato che stai andando a Spin Time, se riesci a dirci quelle che sono proprio le novità della giornata di oggi. Noi siamo rimasti, insomma, che c'è stata una conferenza stampa questa mattina dove gli occupanti, insomma, i solidali, hanno annunciato la disponibilità da parte del comune di in qualche modo provare a risolvere la situazione. Ecco, cosa ci puoi dire a proposito?
4: Ma guarda, no, allora, oltre a quello che hanno diciamo raccontato i compagni e le compagne questa mattina in conferenza stampa, non ho altro da aggiungere, sarebbe insomma anche fuori luogo farlo. E la trattativa è in corsa ed è una trattativa che può essere importante sia per diciamo l'emergenza legata a questa situazione che si è venuta a creare a Spin Time, che, come dire, non vogliamo chiamare sgombero, ma che nei fatti vede, no, trasformarsi quella che era una realtà viva, attiva, improvvisamente in emergenza, in un'emergenza insomma con un calore pazzesco, in una situazione pazzesca, in una Roma vuota, e quindi in una situazione veramente difficile per la salute degli occupanti e di persone che appunto hanno vissuto per 13 anni in quelle mura e le hanno fatte vivere e attraversare dalla città. Inizia una trattativa appunto che sembra importante, che sembra soprattutto insomma come dire una nuova possibilità che si apre, e anche di appunto risolvere comunque un problema legato alla proprietà dell'immobile che da mesi invece premeva per il suo sgombero, per rientrarne in possesso, e che ha approfittato ovviamente della situazione che si è creata con l'incendio di 6 giorni fa per tentare di rientrarne in possesso. E c'è una grande determinazione, una grande forza di volontà, una grande capacità di guardare con speranza a questa trattativa, che speriamo che vada nel migliore dei modi. Nel frattempo gli occupanti e le occupanti di Spin Time chiedono a tutte e tutti di rimanere al loro fianco qui in via Santa Croce in Gerusalemme, di continuare a sostenerli, di continuare questa resistenza appunto fuori dalle mura di Spin Time, senza allontanarsi da qui. Devo dire, insomma, ci sono decine e decine di bambini, persone fragili che comunque durante la giornata sono qui, vogliono essere qui e non vogliono essere altrove, perché lì dietro quelle mura c'è la loro casa. E qui vogliono restare. Non c'è più tempo, il tempo si guadagnerà metro dopo metro in questi difficili giorni di agosto, e quindi non bisogna assolutamente abbassare l'attenzione, bisogna rimanere con lo sguardo rivolto appunto a quello che sta accadendo qui a Spin Time, auspicando che realmente, diciamo, le promesse che vengono fatte in questo momento poi divengano una realtà concreta, anche perché ci parlano di una criticità enorme che sta piombando sulla città di Roma dopo gli sgomberi che ci sono stati tra Milano e Torino e Bologna e altrove in questi mesi, in questo lungo anno. Si avvicina la campagna elettorale sia a livello nazionale sia a livello locale, e si capisce che la destra la sta combattendo tutta con la sua guerra contro spazi sociali, occupazioni e movimenti per l'abitare. tutta su questa retorica della sicurezza e insicurezza, e a questo punto insomma il pallino sta anche a noi, come riuscire a resistere un minuto più di loro, come riuscire a non farsi schiacciare da questa campagna elettorale e come riuscire appunto a difendere una realtà importante come quella di Spin Time.
0: Certo, sarà tutto materiale insomma da trattare e analizzare nell'Assemblea Nazionale che si svolgerà proprio lì ad Acrobax, se non ho capito male, al termine insomma del festival Renoiz.
4: Sì, assolutamente, insomma l'ultimo giorno di Renoiz, il 5, prima del corteo, abbiamo pensato che la mattina fosse importante dedicarla a dei veri e propri tavoli di lavoro e quindi anche a un'assemblea nazionale di Friuli Antifas, la prima assemblea nazionale. Noi ringraziamo i compagni e le compagne che animano la campagna ancora prima di noi per aver diciamo deciso di dare questo momento di incontro, che sia un momento di analisi ma anche di organizzazione vera e propria dell'antifascismo e della campagna a sostegno della libertà delle antifasciste e antifascisti in tutta Europa, sia appunto proprio Renoiz il sabato prima del corteo, quindi sabato 5 alle 11 di mattina ci sarà anche questo momento a carattere nazionale di discussione. Insomma, immagino che i compagni abbiano già raccontato abbondantemente, ne parleremo sicuramente domani. Anche durante la presentazione del libro all'inizio della appunto al momento di inaugurazione nell'area dibattiti della festa di Radio Onda d'Urto. Quindi ancora grazie e ci vediamo domani.
0: Grazie a te Cristiana, buona giornata e ci vediamo domani. Ciao.
4: A voi, a domani. Ciao.
0: A domani. Questa era quindi Cristiana Gallinoni del laboratorio occupato autogestito Acrobax di Roma, presente al dibattito che si svolgerà mercoledì 5 agosto a partire dalle 19:30, 2006-2026, 20 anni senza Renato, 20 anni dall'assassinio di Renato Biagetti per mano fascista, la presentazione dell'edizione speciale Storie per Renato, lo speciale Antifanzine, una coedizione di Cronache Ribelli e Free Ink Comics. Intervengono R. Push, che è l'illustratore e il fumettista, ci sarà Cristiana Gallinoni, che abbiamo appena avuto ai nostri microfoni, ci saranno i compagni e le compagne di Cronache Ribelli, di Antifanzine, di Dark.

A favorire ciò, temperature elevate, zero termico che si è mantenuto frequente tra 4.800 e oltre 5.000 metri, ridotto innevamento residuo e siccità primaverile, tutti figli della crisi climatica. Sull'intero arco alpino aumentano le anomalie termiche, generalmente comprese tra più 2 e più 4 gradi rispetto alla media climatica 1991-2020, fonte Copernicus. Così come i periodi di siccità e la precocità del caldo estremo, quest'ultimo già evidente dalla seconda metà di maggio.

Le temperature elevate rendono più sottile e fragile anche il ghiacciaio dell'Adamello. Dalla fine degli anni 90 la velocità di ritiro del fronte dell'Adamello Mandrone, notevolmente aumentata, 760 metri tra il 1997 e il 2025, con un'ulteriore accelerazione nell'ultima decade, 550 metri in soli 10 anni, 265 metri nel solo triennio 2023-2025. In questa trasmissione ascolteremo cosa ci dice rispetto alla grave criticità riscontrata in Adamello Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente, presidente di Cipre Italia, che ci parla ovviamente anche della situazione di altri ghiacciai italiani, e poi di Andrea Toffoletti, che è vicepresidente del Servizio Glaciologico Lombardo.

0: Alpi sempre più calde e fragili. Flash mob sull'Adamello con l'anteprima Carovana dei Ghiacciai 2026. Siamo in collegamento con Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di CIPRA Italia, la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. Buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno a voi.
0: Quale situazione avete trovato?
1: Situazione, ahimè, triste, come potete immaginare, perché queste ondate di caldo sono veramente pesanti per i ghiacciai. D'estate i ghiacciai in questi ultimi anni sono fusi parecchio, però quest'anno si sta rivelando un'annata piuttosto pesante. Infatti il ghiacciaio dell'Adamello noi l'avevamo visto 2 anni fa, e la zona dove c'era un lago e arrivava il ghiacciaio adesso è isolata dal resto del ghiacciaio, tanto per dirne una. E poi tutto grigio, che vuol dire che la neve è fusa, la neve che è la famosa coperta che protegge il ghiacciaio, che dovrebbe sparire a fine agosto, e magari non sarebbe male se rimanessero un po' di lembi per formare nuovo ghiaccio. Ecco, questa già scomparsa da tempo, e il ghiacciaio era, nonostante la giornata serena, era un grigio piuttosto scuro e sempre più sottile. Quello che è sempre stato un ghiacciaio imponente, spesso il più grande d'Italia, si sta proprio raggrinzendo.
0: Ecco, questa situazione, nonostante le nevicate quest'anno siano state considerate abbastanza buone, quindi...
1: Sì, ma non particolarmente buone. E poi comunque le ondate estive, non dobbiamo dimenticarci che le ondate estive sono iniziate già a maggio, che un'ondata di caldo estivo a luglio si può anche accettare, ma queste sono iniziate a maggio, quindi la neve è fusa subito. Sì, già in molte situazioni già a fine maggio non c'era più neve.
0: Quello che comunque incide soprattutto è proprio l'aumento, quindi, della temperatura, non tanto il fatto che quest'anno magari appunto le nevicate non siano state abbondanti, ma anche almeno così ci avevano detto, tutto sommato nemmeno così scarse. Il problema è proprio l'aumento della temperatura che provoca velocemente lo scioglimento di questa copertura.
1: Sì, perché appunto oramai l'abbiamo verificato da anni, anche con confronti tra vari esperti, non è tanto la scarsa neve quanto le ondate di calore, sono le ondate di calore che sono micidiali per i ghiacciai, e quindi sono queste ondate che distruggono completamente il volume del ghiacciaio. E poi appunto non una sola, ma diverse, da fine maggio, ondate che hanno fatto sì che lo zero termico si portasse sopra i 4.000, in alcuni casi anche sopra i 5.000. Non dimentichiamoci che l'Adamello è un ghiacciaio che sta al di sotto dei 3.500 metri, quindi vuol dire che non c'è più stato lo zero, insomma di notte la temperatura non è più scesa sotto zero, praticamente da fine maggio ad adesso.
0: Quindi fondamentalmente continua la fusione, cioè lentamente lentamente.
1: Certo, una continua fusione notte e giorno.
0: Voi avete trovato quindi anche una temperatura nella giornata del flash mob,
1: faceva
0: una temperatura
1: caldo.
0: In cui faceva caldo anche a 3.000
1: metri. Poi vabbè, si è alzato un po' di vento, il tempo è cambiato, ma faceva caldo anche a 3.000 metri, sì. E questo devo dire che non è capitato solo sull'Adamello, perché io frequento, come noto, frequento sempre le montagne anche a livello così escursionistico personale, e io questi ultimi 2 mesi sono stata parecchio in alto, vicino ai 3.000 metri, e in tutte le situazioni ho sentito parecchio caldo.
0: Ecco, questa iniziativa, questo flash mob di lancio della Carovana dei Ghiacciai 2026, oltre che per riscontrare la situazione purtroppo molto critica che ci hai ora illustrato, serviva anche per lanciare delle parole d'ordine, degli obiettivi, delle richieste, delle proposte. Ecco, se ci puoi dire anche a partire proprio...
1: Non possiamo limitarci a fornire solo dei dati e a dire che i dati sono terribili. E così è, così si fa, perché il monitoraggio è fondamentale, però bisogna aggiungere anche qualcos'altro. E questi percorsi noi li abbiamo sviluppati già a partire dall'anno scorso, mentre Nazionale dei Ghiacciai, poi il manifesto per una governance dei ghiacciai e delle risorse connesse, lo dico tutto perché non a caso abbiamo aggiunto risorse connesse, che ha riscosso e che è promosso da Legambiente, CIPRA, CAI e Fondazione Glaciologica, e ha riscosso un buon successo tra gli enti di ricerca e gli ONG, tant'è che a livello europeo i firmatari sono all'incirca un centinaio. E questo manifesto ovviamente definiva alcune linee generali per approcciarci a questa nuova situazione. Quest'anno abbiamo voluto fare un passo in avanti e abbiamo proposto una piattaforma che ha il titolo Governare le Alpi che cambiano, che è una declinazione verso la concretezza appunto dei principi del manifesto. E nel fare questo ragionamento abbiamo evidenziato alcuni aspetti. Intanto che non si può più pensare di gestire il territorio come si faceva in passato, perché i cambiamenti sono talmente veloci e repentini per cui noi rischiamo di rincorrere le situazioni anziché produrre e arrivare troppo tardi con delle soluzioni obsolete. Quindi bisogna veramente cambiare il modo di pensare, cioè noi diciamo pianificare in condizioni di instabilità e di incertezza, quindi per fortuna la scienza, la modellistica ci vengono incontro e ci sono parecchie persone che studiano e lavorano in questo senso. Quindi prevedere, arrivare prima che si verifichi l'evento, quindi la prevenzione diventa fondamentale in molti casi. Così come l'attenzione, quindi è ovvio che le comunità locali sempre di più devono fare riferimento ai dati che ci fornisce la scienza, agli studi dei tecnici, alle modellizzazioni, ma non solo, sempre di più, quindi innesso istituzioni, mondo della scienza e associazioni deve essere sempre più forte, e ancora sempre di più noi dobbiamo avere un approccio non settoriale ma al contrario, multisettoriale, cioè, ad esempio gli ecosistemi stanno cambiando, noi dobbiamo capire cosa sta capitando alla flora e alla fauna in montagna, ma non solo, i versanti stanno diventando sempre più fragili in conseguenza del ritiro dei ghiacciai e della fusione del permafrost, il terreno perennemente ghiacciato, e allora noi dobbiamo capire come attrezzarci per ridurre il rischio frane, il rischio valanghe, ma il rischio anche per chi frequenta la montagna. Ecco, così come i paesaggi stanno cambiando, dicevo, la flora e la fauna stanno cambiando, gli ecosistemi sono completamente diversi, stanno nascendo un sacco di laghi, questi laghi diventeranno degli ecosistemi. Come vogliamo governare questi territori? Che tipo di fruizione? Ecco, queste sono delle domande che avremmo già dovuto porci in passato, ma che perlomeno dobbiamo sbrigarci a porle adesso e a dare delle risposte. Quindi questo significa progettare, programmare, pianificare, cosa che in Italia sfugge un pochino, e poi come al solito ci si accorge della questione quando c'è l'evento tragico. Ecco, bisogna ridurre queste possibilità proprio in questo senso. Un altro aspetto che per noi è importante è quello che riguarda i beni comuni. E di chi è il ghiacciaio? Di chi sono le terre alte? Sicuramente delle comunità locali, ma sarà anche un po' dei turisti che con senso di responsabilità lo guardano, in alcuni casi lo affrontano, gli alpinisti lo affrontano, ne beneficiano sotto vari aspetti, dal punto di vista paesaggistico, per l'acqua che produce il ghiacciaio e così via. E allora pensare a far diventare il ghiacciaio, così come lo sono, molto banalmente, una banca, una qualsiasi organizzazione profit, ha la personalità giuridica e si può difendere. E questi beni comuni, che sono comuni, non si possono difendere. Allora è il percorso che vogliamo sviluppare anche questo. Infatti abbiamo coinvolto il professor Roberto Loen, che è docente di diritto comparato, che si occupa appunto di questi aspetti.
0: I ghiacciai non sono solamente belli dal punto di vista paesaggistico, affascinanti per chi frequenta le terre alte, hanno anche un'importanza che in parte hai anche già accennato, e se magari ti chiedo anche di brevemente ricordarla. E quindi la domanda che ti faccio per concludere è: c'è la speranza di bloccare, se non invertire, la tendenza e salvarli?
1: Allora, la speranza deve esserci, perché guai se ci facciamo prendere dal pessimismo, peggioriamo solo le situazioni, quindi visto che tutti avremo piacere di migliorare anziché peggiorare, quindi la speranza deve esserci, però è legata in senso stretto con quello che noi, col nostro modo di vivere, perché sappiamo benissimo che i ghiacciai spariscono con l'aumento di temperatura e che questa è dovuta all'immissione di gas serra in atmosfera. Quindi noi dovremmo uscire dall'era del petrolio e ridurre sempre di più l'immissione di gas serra, mitigare. Non abbiamo alternative, questa è l'unica possibilità. E quindi io credo che ognuno di noi, nel momento in cui prende l'auto, accende il condizionatore, fa un acquisto, ecco, ognuno di noi deve pensare che in qualche modo diamo un contributo. Sarebbe bello se riuscissimo a darlo in positivo, cioè consumando meno energia e magari cercando di vivere e di divertirci in modo allegro ma meno consumistico.
0: Grazie Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Lega Ambiente, presidente di CIPRA Italia, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. A risentirci.
1: Grazie a voi.
0: A presto.

0: Con noi Andrea Toffaletti, vicepresidente del Servizio Glaciologico Lombardo. Buona giornata, Andrea.
1: Buongiorno a voi.
0: Le condizioni del ghiacciaio dell'Adamello. Allora, sono condizioni, innanzitutto ovviamente, di che tipo, e sono stazionarie, in miglioramento o in corso di peggioramento?
1: Allora, diciamo che il ghiacciaio dell'Adamello è uno di quei ghiacciai che più sta soffrendo in Lombardia la crisi climatica che stiamo vivendo. Il ghiacciaio dell'Adamello sono ormai praticamente decenni che è sempre costantemente in fase negativa, dovuto prevalentemente ad una questione, alle temperature estive che sempre maggiormente arrivano a superare quelle che sono le medie climatiche. Specialmente quest'anno stiamo vivendo ondate di calore una dietro l'altra, con conseguente impatto su quello che è il ghiacciaio. Se poi pensiamo che quest'anno, dalle nostre misurazioni effettuate in collaborazione con la Commissione Glaciologica della SAT, quindi Trentino, e i nostri responsabili di settore, sono state rilevate precipitazioni nevose alla fine della primavera del 40% inferiore alle medie. Di conseguenza partivamo già svantaggiati, e un'estate come questa non sta facendo altro che dare carico su quello che è un'annata estremamente negativa.
0: Anche quindi anche le nevicate invernali erano state scarse?
1: Sì, erano state scarse, quasi a livello del famigerato ormai 2022, che ha fatto registrare dei picchi di anomalia negativa nelle precipitazioni invernali ancora superiori, ma nel 2022 non ci sono state, diciamo, ondate di calore di questo tenore e così con questa frequenza come quest'anno. Di conseguenza già partivamo male, e con un'estate come quella che stiamo vivendo il ghiacciaio dell'Adamello sta veramente in una situazione di gravissimo involuzione.
0: Questo cosa comporta? Che si sta ritirando, si abbassa lo spessore del ghiaccio?
1: Sì, diciamo che il ghiacciaio dell'Adamello ormai da svariati anni non riesce più a rigenerare nuovo ghiaccio tale da compensare le perdite. Sostanzialmente il ghiacciaio dell'Adamello si trova sotto i 3.300 metri, quasi tutto sostanzialmente, e questa è in questa fase climatica non rimane più neve al di sotto di questa quota alla fine dell'estate, privando il ghiacciaio di quella che è la sua alimentazione naturale. Noi abbiamo rilevato dal 2020 al 2025, quindi alla fine dell'anno scorso, un regresso frontale in zona Mandrone di 400 metri lineari e di 44 metri di spessore, circa 40 metri di spessore in meno. Questo vuol dire che tutta la parte, diciamo, terminale della lingua del ghiacciaio del Mandrone, che fa parte di tutto il ghiacciaio d'Amello, si stia praticamente disintegrando la parte proprio frontale, no? Quindi dove 10 anni fa c'era ancora il ghiaccio, adesso non c'è assolutamente più niente. È un regresso di 400 metri in 6 anni, è davvero qualcosa che salta all'occhio anche a persone non esperte.
0: Fondamentalmente quello che possiamo, per semplificare anche un po' la visione, insomma, della situazione, manca completamente la copertura della neve, e quindi il ghiaccio resta direttamente, come si può dire, scoperto, e quindi la fusione continua.
1: Assolutamente sì, quello che è un normale, diciamo, comportamento di un ghiacciaio, quindi la parte superiore coperta da neve con la parte inferiore che perde massa naturalmente in un ghiacciaio in equilibrio. Noi abbiamo il ghiacciaio dell'Adamello che non c'è più neve, nel senso, neanche sulla parte più di accumulo, definita di accumulo, dove in teoria la neve non dovrebbe mai fondere neanche durante l'estate, anche in quella zona non abbiamo praticamente residui di neve. L'anno scorso abbiamo avuto accumuli residui nevosi estremamente limitati, ma non tali da consentire un equilibrio dell'apparato glaciale stesso. Questo comporta che il ghiacciaio sta fondendo in ogni sua parte, non soltanto nella sua parte terminale, quindi quella più a valle, quella quota più bassa dove le temperature sono più elevate, ma in tutto il settore. Di conseguenza emergono finestre rocciose, quindi l'assottigliamento di spessore del ghiacciaio lascia scoperte anche delle rocce che iniziano a venire a giorno, e queste amplificano ancora di più la riduzione e la degradazione del ghiaccio. Il ghiacciaio in giornate come queste può arrivare a perdere fino a 7 cm di spessore al giorno, che è un valore veramente esagerato se si conta lo spessore di un ghiacciaio come l'Adamello. È chiaro che nella zona di accumulo, quella più vicina al passo di Adamè, tra l'Adamello e il Corno Bianco, lì abbiamo ancora alcune centinaia di metri di spessore di ghiaccio, ma stiamo perdendo massa ormai da anni anche in quella zona.
0: Andrea, perché l'esistenza del ghiacciaio dell'Adamello nello specifico e dei ghiacciai in generale sono importanti, cioè l'esistenza è importante?
1: Ma allora, al di là dell'aspetto puramente paesaggistico,
0: certo,
1: che comunque è un aspetto comunque non da trascurare, l'importanza del ghiacciaio è fondamentale anche per la biodiversità. I ghiacciai non sono delle zone prive di vita, ma ci sono comunque degli organismi che vivono sul ghiacciaio, e tutto ciò comporta comunque un problema dal punto di vista ambientale. Un altro problema forte è che i ghiacciai con la loro acqua di fusione alimentano quelli che sono i bacini artificiali, specialmente in Adamello, così numerosi, sia nel versante diciamo lombardo che nel versante trentino, quindi impianti di generazione di energia idroelettrica, che quindi un'energia green, di conseguenza una fonte importante. Man mano che passano gli anni, i ghiacciai stanno fondendo, stanno liberando tanta acqua in questa fase, quindi c'è molta acqua che circola, ma il loro volume si sta contraendo, di conseguenza nel futuro avremo sempre meno acqua che potrà fluire nei nostri bacini idroelettrici. In più, tutto questo a cascata va a influenzare anche quello che sono poi l'agricoltura sulla pianura padana. Già sappiamo delle tensioni che ci sono durante l'inizio della stagione di irrigamento, di irrigazione nella zona del Bresciano, per esempio, quando si fa un attimino, ci sono un po' di tensioni per quanto riguarda il rilascio di acqua per i campi, per l'irrigazione stessa, e col venir meno in annate specialmente così secche, quindi con poco innevamento a inizio stagione, diciamo che tutto va a influire su quello che è anche l'agricoltura della pianura padana, con colture così importanti dal punto di vista dell'irrigazione come il mais, per esempio, che sta subendo veramente tanti effetti negativi.
0: Le previsioni meteo per i prossimi giorni, per le prossime settimane, sono di ancora calore, temperature straordinariamente alte, elevate, quindi si deve essere, diciamo, pessimisti, cioè non si può che essere pessimisti rispetto anche a quello che accadrà quest'estate.
1: Esatto, purtroppo l'ondata di calore non accennerà a diminuire fino al 7-8 di agosto, dopodiché ci sarà una fisiologica riduzione per quanto riguarda le temperature, che rimarranno comunque, se non in media, leggermente superiore alle medie, quindi quello che noi stiamo vivendo ormai, più che tante ondate di calore, sembra una lunga ondata di calore che ci stiamo portando dietro da ormai da fine giugno. E purtroppo per i ghiacciai già la situazione è estremamente negativa, e quest'anno purtroppo dovremmo constatare un'annata ancora più negativa rispetto al 2022, che ha visto delle perdite di ghiaccio su tutto l'arco alpino in generale che sono state incredibili, ecco, veramente incredibili.
0: Andrea Tofaletti, vicepresidente del Servizio Glaciologico Lombardo, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Dopo l'anteprima di sabato 1 agosto sull'Adamello, Carovana dei Ghiacciai di Legambiente darà ufficialmente il via alla sua 7ª edizione dal 17 agosto al 3 settembre 2026. 5 le tappe in programma. Si partirà dalla Francia dal 17 al 20 agosto dai ghiacciai della Vanoise, per poi spostarsi in Valle d'Aosta dal 20 al 24 agosto sui ghiacciai del Monte Bianco, in Lombardia dal 24 al 26 agosto sul ghiacciaio dei Forni, in Friuli Venezia Giulia dal 26 al 29 agosto sul ghiacciaio del Montasio, e infine in Piemonte dal 31 agosto al 3 settembre sul ghiacciaio del Monviso.

0: Sono le 18.47, Radio Onda d'Urto, abbiamo ascoltato un brano di Asian Dub Foundation che saranno in concerto l'8 di agosto insieme a 99 poste sul palco principale. Adesso andiamo ad ascoltare una puntata di Onda Anomala che si occupa di migranti climatici e che ci accompagna alla Radio Giornale delle 19.20. Buon ascolto.
1: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.

0: industria del turismo e i settori dell'economia italiana maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici e l'aumento delle temperature, lo rivela un progetto di ricerca pubblicato dalla Banca d'Italia. Gli analisti sottolineano come un incremento di 1,5 gradi potrebbe condurre ad avere nel 2100 un livello di PIL pro capite tra il 2,8 e il 9,5% inferiore rispetto allo scenario base con temperature stabili.
1: I cambiamenti climatici indotti dall'uomo stanno causando pericolosi e diffusi sconvolgimenti nella natura e colpiscono la vita di miliardi di persone in tutto il mondo, nonostante gli sforzi per ridurre i rischi. Con un riscaldamento globale di più 1,5 gradi, la soglia fissata dagli accordi di Parigi, nei prossimi due decenni il mondo affronterà molteplici rischi climatici inevitabili.
2: Sono giornate queste in cui si parla molto di immigrazione. Se avete seguito i giornali o i telegiornali avete senz'altro notato che quello dell'immigrazione è un tema che tiene banco dal punto di vista politico e...

0: migliaia di chilometri per andare, per raggiungere altre parti del mondo, sono sempre le stesse: la fame, l'impossibilità di vivere una vita dignitosa, le guerre. Eppure negli ultimi anni si sta aggiungendo un'altra motivazione: le devastazioni causate dagli eventi meteo estremi legati alla crisi climatica in corso.
1: Onda anomala, notizie, eventi e movimenti dal clima che cambia. La trasmissione quindicinale del martedì pomeriggio all'interno della cassetta degli attrezzi. In questa puntata parliamo di migranti climatici. Chi sono i migranti climatici? Qual è il quadro a livello globale? In Italia esistono migranti climatici? Quale ruolo gioca la narrazione sulla migrazione e sul cambiamento climatico? Come se ne dovrebbe parlare? Quali parole evitare? Quali immaginari alimentare? Perché gli stati sono riluttanti a riconoscere il nesso tra crisi climatica e migrazione? Cercheremo di dare risposte a queste domande all'interno di questa nuova puntata di Onda Anomala.

0: Siamo al telefono con Elena Giacomelli, ricercatrice al Dipartimento di Sociologia e di Diritto dell'Economia all'Università di Bologna e Visiting Researcher alla Columbia University di New York. Ciao Elena, benvenuta su Radio Onda d'Urto.
1: Buonasera a tutte e a tutti, grazie Giacomo per l'invito.
0: Allora, per prima cosa volevamo chiederti una definizione di migrante climatico.
1: Allora sì, il nesso tra la crisi climatica e le migrazioni è un nesso complesso e a tuttora non abbiamo una definizione vincolante a livello internazionale. Abbiamo però una definizione operativa utilizzata da tutte le associazioni che appunto è proposta dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e citandola prevede che le migrazioni ambientali o climatiche sono lo spostamento di persone o gruppi di persone che prevalentemente a causa di cambiamenti improvvisi o progressivi dell'ambiente che influiscono negativamente sulla loro vita o sulle loro condizioni di vita sono costretti a lasciare i loro luoghi di residenza abituali e scelgono di farlo temporaneamente o permanentemente spostandosi sia all'interno del paese oppure attraversando confini, quindi andando in paesi confinanti o internazionali. Come vediamo è una definizione molto ampia, cioè prevede sia spostamenti improvvisi permanenti, sia a breve raggio o a lungo raggio e sia appunto interni al paese o internazionali, quindi sia una definizione utilizzata ma ancora non sviluppata concretamente, ecco.
0: Siamo in un pianeta caratterizzato da un accesso iniquo alle risorse. Lo dicono numerosi report che riportano dati allarmanti sulle crisi umanitarie che conflitti ed emergenza climatica stanno provocando su scala globale. La percezione della portata del problema continua tuttavia ad essere limitata. Secondo Oxfam, oggi l'1% più ricco del pianeta possiede quasi la metà della ricchezza mondiale. E quello stesso 1% emette anche più anidride carbonica della metà più povera del pianeta. A pagare le conseguenze di questo modello di crescita e produzione sono le comunità che vivono nei territori cosiddetti sacrificati, impattati da degrado ambientale, crisi climatica e conflitti. Un mare di persone sono costrette a fuggire dalle proprie terre, colpite da devastanti alluvioni e siccità. È l'emigrazione della crisi climatica che però non ha alcun riconoscimento umanitario internazionale. Sono profughi fantasma. La Banca Mondiale stima che saranno più di 200 milioni entro il 2050. Senza tagli drastici alle emissioni fossili, gli sfollati aumenteranno. Alla fine del 2024, secondo l'UNHCR, sono a livello mondiale quasi 120 milioni le persone costrette a fuggire da insicurezza alimentare, povertà, violazioni dei diritti umani, mancato accesso ai servizi di base. Questo numero è raddoppiato negli ultimi 10 anni. È come se si spostasse l'intera popolazione del Giappone, 12° paese al mondo per numero di abitanti. Di fronte a queste evidenze, il ragionamento sulle cause delle migrazioni rimane fuori dalle priorità della politica, concentrata piuttosto sulla criminalizzazione dei migranti in arrivo per ragioni propagandistiche e in violazione spesso del diritto internazionale. D'altronde, se di fronte ai fenomeni climatici gli stati faticano a prendere impegni concreti e ad agire in maniera sinergica e strategica, non c'è da stupirsi che sia inesistente il dibattito sulle cause ambientali e climatiche che costringono milioni di persone ad essere letteralmente espulse dai loro territori d'origine.

0: Stati sono riluttanti a riconoscere il nesso tra crisi climatica e migrazione, quindi del bisogno di protezione internazionale. Non è previsto infatti l'asilo per i rifugiati climatici. Allora Elena, volevo chiederti qual è il quadro a livello globale che si può dipingere parlando di migrazioni climatiche.
1: Sì, appunto, come hai detto tu, questo difficile riconoscimento del nesso tra crisi climatica e migrazione a livello internazionale porta a un ostacolo del riconoscimento del bisogno di protezione, che appunto è frutto del contesto politico in cui ci troviamo, no? Perché questa riluttanza generale degli stati nel riconoscimento che alcune persone sono costrette a migrare a causa dei cambiamenti climatici è perché, riconoscendolo, questo comporterebbe un'ulteriore responsabilità in capo agli stati, sia in termini di accoglienza sia in termini di protezione, cosa che appunto gli stati al giorno d'oggi difficilmente accettano di fare. Questa riluttanza politica viene giustificata dal fatto che ad oggi non esiste un modello scientifico che possa prevedere in futuro quante persone si devono spostare a causa del cambiamento climatico, a causa di disastri o del lento degrado ambientale. E in assenza di questo dato, gli stati temono che riconoscere espressamente il nesso e i bisogni relativi di protezione di questo nesso, questo possa aprire le porte ad ingenti numeri di migranti climatici. A livello internazionale quindi non abbiamo dei trattati, delle convenzioni che menzionano espressamente il nesso tra cambiamento climatico e migrazioni, e non esiste di per sé la figura del rifugiato climatico. E questo appunto, come ho detto, è anche il frutto del contesto politico in cui ci troviamo, cioè un contesto in cui gli stati, attraverso prassi e strategie politiche, cercano di erodere più che tutelare il diritto di asilo tramite politiche di esternalizzazione della frontiera, di creazione di muri e di recinzioni. Quindi in questo contesto politico è difficile estendere le maglie della protezione internazionale. Tuttavia ci sono degli strumenti di soft law, cioè strumenti non legalmente vincolanti, ma che sottolineano una posizione comune e concorde degli stati su una determinata tematica. E da citare appunto il Global Compact su migrazione e rifugiati del 2018, che riconosce esplicitamente il nesso tra crisi climatica e migrazione e cerca di aprire non solo la maglia della protezione, ma anche altre vie legali di accesso, come di accesso per appunto paesi adesso più sfortunati e con meno possibilità di migrare, accesso appunto per lavoro o studio.
0: Quindi Elena, ce lo dicevi, mancano degli studi sulle migrazioni climatiche, no? Siete troppo pochi dentro le facoltà universitarie o anche altri centri di ricerca privati?
1: Sì, diciamo che ci sono pochi studi, soprattutto per quanto riguarda alcune zone del mondo. In primis perché appunto le migrazioni, per come sono rappresentate negli ultimi 30 anni o come sono percepite negli ultimi 30 anni, sono un tema molto politico e molto caldo, e sono tendenzialmente sempre causate da una molteplicità di fattori politici, sociali, economici e anche ambientali. La velleità di separare questi fattori è puramente occidentale per definire e controllare i flussi migratori.
0: Volevo insistere ancora un po', Elena, sul fatto che appunto, anche se mancano gli studi, però a livello globale che quadro si può dipingere, cioè dove si osserva il maggior numero di eventi climatici estremi e quindi anche, non per forza, lo sappiamo, perché poi dipende dal tipo di paese come può intervenire di fronte a un'emergenza, come può far fronte a un'emergenza, però dove poi in seguito a eventi climatici estremi si verificano anche un maggior flusso di migranti climatici.
1: Ok, sì, allora tutti noi potenzialmente potremmo essere i volti del cambiamento climatico, tutti noi potremmo essere migranti climatici. Possono esserlo per esempio i nostri concittadini veneziani con l'acqua sempre più alta a Venezia, possono esserlo gli abitanti, non so, delle isole del Pacifico come Tuvalu, che con l'innalzamento delle acque del mare stanno perdendo la loro terra, o ancora gli australiani o i californiani, come abbiamo visto anche negli ultimi mesi con gli incendi sempre più forti e pericolosi. E la grande differenza sono però le possibilità e gli strumenti che le persone hanno per fronteggiare gli eventi climatici e le catastrofi naturali, che appunto negli ultimi decenni stanno decisamente aumentando in frequenza e in intensità. Quindi parlare di migrazione climatica diventa un'operazione legata a doppio nodo con la vulnerabilità sociale ed economica degli individui e delle famiglie e la possibilità e le possibilità che hanno sia i singoli individui, sia gli stati di fronteggiare questo cambiamento. Il paradosso per cui quindi i paesi e le persone più colpite dalle catastrofi ambientali sono quelle che anche l'hanno causato meno, quindi meno responsabili della crisi climatica. Altro fattore da sottolineare è che c'è un focus molto ampio sulle migrazioni internazionali, quando in realtà la maggior parte delle migrazioni climatiche sono migrazioni interne ai paesi stessi e quindi a capo dello stesso Stato da gestire, insomma.
0: Sì, questo ci ricorda anche le nostre becere politiche, le politiche europee che hanno costruito una fortezza intorno appunto ai paesi dell'Unione, con la paura di poche decine di migliaia di migranti che attraversano pericolosamente il Mediterraneo, quando però in realtà, appunto, come tu ci hai confermato, la maggior parte delle migrazioni per quanto riguarda l'Africa e i paesi africani sono interne al continente.
1: Sì, assolutamente. E qui appunto vorrei sottolineare come giochi molto la rappresentazione mediatica delle migrazioni in sé e poi delle migrazioni climatiche. E come alla fine anche noi potremmo essere migranti climatici, non so, i nostri concittadini con le alluvioni in Emilia-Romagna sono chiamati internally displaced people, è una questione di terminologia, se fossero stati in Africa probabilmente sarebbero stati chiamati migranti climatici, non internally displaced people, quindi persone displaced, sfollate interne.
0: E quindi anche un utilizzo delle parole che riporta il razzismo anche dei paesi europei, paesi spesso ex colonialisti, che si traducono poi nelle politiche attuali anche appunto sul cambiamento climatico, come ci stavi raccontando. A questo proposito, visto che hai parlato di rappresentazione mediatica, volevo chiederti quale ruolo gioca appunto questa narrazione sulla migrazione e sul cambiamento climatico. In parte ci hai già anticipato, ma soprattutto volevo chiederti come invece bisognerebbe parlare di migranti climatici, oppure quali parole andrebbero evitate e anche quali immaginari andrebbero invece alimentati.
1: Sì, grazie Giacomo, perché su questo, questa è una tematica che mi tocca molto e appunto riprendendo Nanni Moretti in Palombella Rossa, le parole sono importanti, le parole che usiamo per descrivere fenomeni come migrazioni, cambiamento climatico veicolano emozioni e percezioni e possono creare o empatia, accoglienza, inclusione oppure paura, disprezzo ed esclusione. Le migrazioni climatiche sono composte da due fenomeni, i due fenomeni che contraddistinguono il nostro secolo, da un lato le migrazioni e dall'altro il cambiamento climatico. Quindi da un lato abbiamo la crisi climatica, che è una crisi reale, che però non è percepita come tale, molte volte viene ridotta solo al disastro ambientale senza capire il cambio epocale nel quale siamo inseriti. E dall'altro abbiamo una crisi invece, le migrazioni, che invece è una crisi percepita, politica. Infatti la battaglia mediatica sulle migrazioni che si sta sviluppando da anni in molti paesi dell'Unione Europea è altamente simbolica, giocata più sul registro emotivo ed identitario che su quello di dati e realtà. E di fatto non bisogna essere minacciati per sentirsi minacciati. E unendo queste due rappresentazioni, l'analisi conduce appunto alle narrazioni delle migrazioni ambientali, e che quando si intersecano e si collegano alimentano questa emergenza al quadrato, no? Che io chiamo panicocene, l'era del panico. L'immaginario appunto sulle migrazioni climatiche spesso conduce a miliardi di persone che dal cosiddetto sud globale arrivano verso i paesi del cosiddetto nord globale. Di fatto infatti negli ultimi anni le migrazioni ambientali vengono percepiti come minaccia, quindi nei media mainstream quando si parla di migrazioni climatiche abbiamo una rappresentazione razzializzata della figura del migrante climatico come dovesse essere sempre l'altro, no? Non noi, E il clima, in questo senso, viene utilizzato come ennesima scusa per il rafforzamento della frontiera e non per tutelare o trovare politiche appunto per l'ambiente e per le persone che si devono spostare a causa dei disastri ambientali o cambiamenti, ma più per creare muri, questi cosiddetti muri climatici.
0: Entro il 2050 almeno 216 milioni di persone saranno costrette a migrare a causa delle conseguenze del cambiamento climatico. A sostenerlo è la Banca Mondiale. L'Italia non è esclusa. L'ultimo rapporto del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico ha evidenziato che l'Italia è tra i paesi al mondo a maggiore vulnerabilità per quanto riguarda i cambiamenti climatici, come confermato anche dai dati dell'Osservatorio Clima Città di Legambiente. Nel 2024 ci sono stati 351 eventi che hanno provocato impatti e danni nei territori, un incremento del 485% rispetto al 2015, quando ne furono registrati 60.

0: Sì, facciamo sempre poi politiche per gli altri, pensiamo sempre, a proposito di immigrazione naturalmente, pensiamo sempre che le sventure non ci potranno mai toccare, invece prima, come ci anticipavi, a proposito di acqua alta a Venezia, i cambiamenti climatici naturalmente toccano bene anche questo paese. Ti volevo chiedere quindi la situazione italiana, un focus su questo paese, quante persone sono interessate dalle migrazioni climatiche, dato che sappiamo che anche se non se ne parla il fenomeno appunto ci riguarda.
1: Credo sia molto utile appunto tornare a parlare anche di noi, costruire un nuovo senso di noi, visto che appunto l'idea è sempre che sia l'altro il migrante ambientale, è importante trovare una nuova formulazione del noi, del destino comune dell'umanità. E in Italia le persone colpite dal cambiamento climatico sono molte, sia appunto quelle sfollate, appunto in inglese displaced, da fenomeni, da disastri ambientali come possono essere state le alluvioni in Emilia-Romagna o gli incendi in Calabria e in Sicilia durante l'estate. E qui vi invito a vedere il sito Internally Displaced Monitoring Center, che ha che molto accuratamente analizza tutti i dati sia di persone sfollate sia di persone decedute a causa di questi fenomeni. Ma anche bisogna sottolineare l'importanza di vedere il cambiamento climatico a lento degrado, e quindi lo slow onset viene chiamato in inglese, slow onset environmental change, e lì il focus si sposta su il processo di desertificazione che sta colpendo l'area del Mediterraneo. E quindi banalmente una famiglia siciliana che prima coltivava nelle sue terre si trova un terreno troppo arido e è costretta a migrare. E lì è una migrazione economica, è una migrazione ambientale, ovviamente è un mix di tutte e due le cause.
0: La stessa identica cosa che si osserva in molte parti del mondo.
1: Certo.
0: E quindi noi, mi viene da dire, non siamo poi così diversi, eppure non ne parliamo.
1: Assolutamente. Volevo tornare appunto sulla tua domanda del come parlare, quali sono le parole, gli strumenti, le narrazioni che bisognerebbe utilizzare per le migrazioni ambientali, proprio riconnettendoci a questo nuovo senso di noi, no? Cioè trovare una formula che racchiuda il senso comune dell'umanità. E partendo proprio dall'importanza di denaturalizzare la narrazione delle migrazioni climatiche, cioè osservare la natura sociale, culturale, economica e politica delle migrazioni climatiche, e rifiutando la presunta naturalità, no, del migrare a causa dell'ambiente. No, l'ambiente è un costrutto di fattori sociali, economici, politici, e quindi è importante mantenere la complessità del fenomeno. E per narrare quindi e analizzare le migrazioni ambientali, credo sia importante portare alla luce sia le responsabilità sociopolitiche sia le diseguaglianze globali al centro del fenomeno, due concetti centrali che mancano nella narrazione mainstream, però che sottolineano la complessità e l'intersezionalità di tutti questi fenomeni, sono quelli di mobility justice, quindi giustizia di mobilità, e giustizia climatica. La giustizia di mobilità sottolinea come la libertà di movimento sia diventata una nuova e potente forma di stratificazione sociale, e questo viene dimostrato impietosamente dal sito Passport Index, un sito che compara le possibilità di viaggiare dei passaporti del mondo. Si può dire che il peccato originale è diventato il peccato d'origine, ma nessuno decide dove nascere. La giustizia climatica invece sottolinea, come abbiamo già detto, che chi subisce di più gli effetti del cambiamento climatico sono le persone più vulnerabili, che spesso sono quelle che vivono nei paesi del cosiddetto sud globale, e sono quelle che anche l'hanno causato meno. Il paradosso per cui quindi le nazioni industrializzate, che hanno più potere e più responsabilità dei disastri ambientali, sono anche quelle che lo stanno fronteggiando e che lo sentono meno.

sebbene la stragrande maggioranza delle migrazioni climatiche avvenga prevalentemente all'interno dei confini dei paesi, le narrazioni allarmistiche di invasioni di migranti climatici sono ora una ragione comune per l'adozione di misure di rafforzamento e protezione dei confini nazionali nel nord globale. Per quanto paradossale, la priorità è la sicurezza, come dimostra la crescente militarizzazione dei confini e come rileva il recente rapporto del Transnational Institute. I maggiori emittori di gas

0: turisti di New York. Tu ti muovi naturalmente tra vari dipartimenti, con la ricerca universitaria si cerca non di prevedere il futuro ma di capire almeno quanto sta succedendo. Su cosa stai lavorando in questo momento?
1: Grazie Giacomo, sì, mi occupo di migrazioni climatiche da un po' di anni. Nel mio progetto precedente, che si chiamava Climate of Change, avevo lavorato appunto sul Senegal, analizzando appunto come il cambiamento climatico si interseca con processi migratori nel e dal paese e con fenomeni come l'ocean grabbing e la questione dei rifiuti, insomma vedere appunto le dinamiche, smascherare la crisi climatica. Da lì mi sono resa conto di come quasi tutti gli studi sulle migrazioni climatiche si concentrassero su quelle zone del mondo, quindi sull'Africa e sull'Asia, ricreando un po' quello che abbiamo detto prima, cioè la razzializzazione del migrante climatico. Assurdo come non ci siano studi sulle migrazioni climatiche possibili, presenti e future in Europa e nella zona del Mediterraneo, che appunto è una delle zone più colpite dal cambiamento climatico. E quindi ho sviluppato un progetto Marie Curie che si chiama Panicocene, Reframing Climate Change Induced Mobilities, quindi riparlare, creare nuovi immaginari sulle migrazioni per motivi ambientali. E lo scopo del progetto è appunto uscire dalle proprie bolle, quindi dalla bolla accademica, dalla bolla dei giornalisti o quella appunto dei lavoratori mediatici, e dalla bolla degli artisti, per trovare nuove cornici di senso, cioè unire ricerca, arte e rappresentazione mediatica per parlare in maniera più corretta sia del fenomeno delle migrazioni in generale sia appunto del nesso con il cambiamento climatico, cercando di andare contro questa era del panico, il panicocene, in cui i fenomeni vengono depoliticizzati e creano solo paura e terrore e non si va a vederne le cause profonde.
0: Grazie Elena, volevo chiederti se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere in coda a questa intervista.
1: Se qualcuno avesse, non so, curiosità di approfondire, assolutamente trovatemi, scrivetemi, che sono ben felice di condividere materiale sia accademico sia non sulla tematica.
0: È stata con noi Elena Giacomelli, ricercatrice al Dipartimento di Sociologia e di Diritto dell'Economia all'Università di Bologna e Visiting Researcher alla Columbia University di New York. Grazie Elena.
1: Grazie mille, buonasera a tutte e a tutti.

paesi più ricchi del mondo hanno scelto il modo in cui affrontare l'azione globale per il clima, ovvero militarizzare i loro confini. I paesi storicamente più responsabili della crisi climatica spendono sempre di più per armare le loro frontiere e mantenere i migranti al di fuori dei confini. 7 paesi in particolare sono responsabili del 48% delle emissioni mondiali di gas a effetto serra. Questi paesi hanno costruito un muro del clima per evitare le conseguenze dei cambiamenti climatici, in cui i mattoni provengono da 2 dinamiche distinte ma correlate. Primo, un fallimento nel fornire i finanziamenti per la transizione ecologica, fondi che potrebbero aiutare i paesi meno abbienti a mitigare e adattarsi al cambiamento climatico. In secondo luogo, una risposta militarizzata alla migrazione che espande l'infrastruttura di sorveglianza e di confine. I risultati di queste dinamiche sono da un lato l'enorme accumulazione di profitto di cui sta beneficiando l'industria della sicurezza e delle frontiere, dall'altro le inenarrate sofferenze per rifugiati e migranti che fanno viaggi sempre più pericolosi e spesso mortali per cercare sicurezza in un mondo con un clima mutato.

Finisce qui questa puntata di Onda Anomala dedicata ai migranti climatici. Onda Anomala, notizie, eventi e movimenti dal clima che cambia all'interno della cassetta degli attrezzi, torna tra 15 giorni. Un saluto a tutte e a tutti da parte di Giacomo.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
1: Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
2: Le 19:20 minuti, Radio Onda d'Urto, la seconda edizione del Radio Giornale. -1 domani, mercoledì 5 agosto, apre la festa di Radio Onda d'Urto, ormai pronta ad aprire le porte nella storica area di Via Serenissima a Brescia, dove anche per tutta la giornata di oggi sono proseguiti i lavori di montaggio. Vi aspettano, ci aspettano 18 serate di musica, dibattiti, enogastronomia, libri, socialità, oltre 200 gli eventi in programma. Tutte le informazioni sul portale festaradio.org, dove trovate anche indicazioni su come arrivare, gli orari della metro e degli autobus, info su raccolta differenziata e acqua gratuita, oltre che i menu dei ristoranti e la lista di vini e birre artigianali. I primi eventi in programma di carattere politico nello spazio dibattiti alle 19:30, 2006-2026, 20 anni senza Renato, a 20 anni dall'assassinio di Renato Biagetti per mano fascista. Alla Libreria del Gatto Nero, sempre alle 19:30, la presentazione del libro San Luigi, come rispondere alla violenza del capitalismo. Sul palco principale dalle 21:30, Sic Tamburo e Cara Calma, la sottoscrizione è di 5 euro dalle 20, l'ingresso dalle 19. Alle 21 il laboratorio per bambini nello spazio Siamo Gatti, dalle 23:45 i live e la musica da ballare in tenda blu, Ciringuito e Pacianca. Un altro migrante è morto in un centro di detenzione dell'ICE, Edwin Lopez Corneio, 41 anni, proveniente da El Salvador, si trovava in una struttura a Newark, nel New Jersey, ed è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale. L'uomo, arrestato il 18 giugno per essere entrato nel paese illegalmente, era in attesa di essere espulso ed è la seconda persona a morire in quel centro. Le cause del decesso non sono ancora state accertate, secondo quanto riferisce NBC News. Dall'inizio del secondo mandato della presidenza di Trump, almeno 56 persone hanno perso la vita in strutture di detenzione gestite dall'ICE. È terminata dopo circa 3 ore la video call tra i ministri dell'interno dei 27 paesi dell'Unione Europea sulla migrazione. Alla riunione hanno partecipato la Commissione dell'Unione Europea, i paesi Schengen Extra Unione e il Servizio di Azione Esterna dell'Unione. Nella video call dei ministri dell'interno è emersa una visione condivisa, si legge nel comunicato congiunto, sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, di potenziare i rimpatri, di rafforzare le frontiere dell'Unione Europea, di instaurare partenariati solidi con paesi terzi. Ricordiamo che il 30 luglio a Ceuta sono morte 88 persone in mare, 44 sono ancora disperse. Il ministro degli esteri spagnolo Albares ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi migratoria. Intanto è stato lanciato un nuovo allarme per via di un tantam che rimbalza sui social, che prevede per il prossimo 15 agosto un nuovo tentativo di sfondare la frontiera. La notizia certa è che oggi 17 migranti sono morti durante la traversata, anzi chiedo scusa, il dato è stato aggiornato a 17, sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo. Andiamo alle altre notizie. Spin Time, Fratelli d'Italia presenta una diffida al sindaco Gualtieri sulla Spin Time Labs. Si fermi subito l'operazione di acquisto o pronti a intraprendere ogni ulteriore iniziativa. In precedenza gli occupanti avevano annunciato che il comune ha presentato una proposta concreta basata sulla valutazione dell'Agenzia del Demanio per l'acquisizione dell'immobile. È un passo avanti che non avremmo ottenuto senza la determinazione di chi da giorni resiste in strada, grazie alla mobilitazione della comunità resistente che ha abbracciato Spin Time in questi giorni. La regolarizzazione di questo palazzo sarebbe un segnale importante che finalmente dia spazio all'importanza di una proprietà che torna al pubblico. Andiamo a Sofia, Sieg Heil, poi il tentato assalto a un albergo dove alloggia un gruppo di ebrei italiani. L'atto antisemita è stato denunciato dalla comunità romana, è avvenuto a Sofia. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza antisemita, ha detto Victor Fadlun, il presidente della comunità ebraica di Roma. Il tentato blitz è stato documentato da un video dove si vedono saluti nazisti, si sentono urla e poi il gruppo di nazi skin che cerca di forzare l'ingresso dell'albergo. Gli effetti delle guerre imperialiste si fanno sentire sui boom dei prezzi di energia e beni di prima necessità. Oggi nel Consiglio dei Ministri italiano il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che non scadrà più dopo domani, è stato prolungato al 25 di agosto. Il governo ha posto anche la questione di fiducia sul decreto giustizia in discussione alla Camera e in aula è intervenuto il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì 6 agosto le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorate. Dal nord al sud, dunque, tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per il caldo che è arrivato ai massimi livelli. Il bollino rosso indica infatti il livello 3 di allerta massima per le ondate di calore, che segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi. E purtroppo si registrano nuovi decessi legati con grande probabilità proprio alla canicola. Un carpentiere di 40 anni è morto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana e una guardia giurata di 55 anni ha perso la vita a causa di un malore mentre si trovava in auto per la vigilanza a una gioielleria nel centro di Bologna. Per il sindacato USB la causa del decesso è da individuarsi proprio nel caldo eccessivo. È morta a causa del caldo anche una donna anziana di 90 anni mentre raccoglieva patate nella zona di Contrada Lorenzi a Valdagno in provincia di Vicenza. A fronte dell'emergenza legata alle ondate di calore, sempre l'USB ha proclamato a livello nazionale un pacchetto di 16 ore di sciopero immediatamente utilizzabile nei luoghi di lavoro in cui non siano garantite condizioni adeguate di sicurezza in relazione alle attuali condizioni climatiche. Drammatica scoperta oggi pomeriggio a Pradalunga, siamo in provincia di Bergamo, in Val Seriana, dove un uomo di 73 anni è morto carbonizzato in un bosco in località Cornale. L'intervento dei vigili del fuoco di Bergamo è scattato nel pomeriggio e durante le operazioni di spegnimento del rogo boschivo è stato trovato il corpo carbonizzato del pensionato. L'Austria ha registrato un record assoluto di caldo. La stazione di Vienna ha rilevato una temperatura oggi di 40,8 gradi. Si tratta di un valore mai misurato prima nel paese alpino, superato il primato del 2013, quando nella bassa Austria si erano toccati i 40,5. E alla luce degli incendi boschivi nel sud dell'Europa e dell'attuale ondata di caldo, il Movimento per la protezione del clima, per la giustizia climatica Friday for Future ha indetto per giovedì pomeriggio una manifestazione davanti alla Cancelleria federale tedesca a Berlino. Lo slogan della manifestazione è "Dov'è il piano contro il caldo?". Come comunica l'iniziativa, è prevista anche la partecipazione dell'attivista Luisa Neubauer. Il Movimento chiede tra le altre cose un piano nazionale di protezione dal caldo per essere preparati a future ondate di calore. C'è un'ultima ora che arriva proprio da Roma. Un bimbo di un anno e mezzo tra gli abitanti di Spin Time Labs da giovedì in strada è stato ricoverato al Policlinico Umberto I, fortemente disidratato, probabilmente a causa del caldo. Da quando si apprende da fonti sanitarie sta reagendo alla cura, ma resta in codice rosso, ricoverato in ospedale. Un'ora fa, a causa del caldo, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. L'intervento dei soccorsi è stato immediato e ora le condizioni del minore sono migliorate. Sono giorni che denunciamo la situazione in cui vivono i minori per strada. Non c'è più tempo, comunica Spin Time Labs. Un'altra ultima ora, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera preliminare al decreto legislativo per la riorganizzazione della Corte dei Conti. È veramente tutto per il Radio Giornale, adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
3: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 4 agosto. Manca ormai pochissimo al via della festa di Radio Onda d'Urto 2026. La 34esima edizione della nostra e vostra festa partirà infatti mercoledì 5 agosto con questa edizione speciale dedicata a Jean-Luc Stott. Per maggiori informazioni sui concerti previsti, così come i dibattiti e la programmazione delle tende, basta visitare il sito www.festaradio.org. Andiamo al cinema. Per questa sera al cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 18:30 Allora balliamo, un film di Amélie Bonnen. In sala 2 invece a partire dalle ore 19 verrà proiettato Gli ultimi giorni di Paradiso, un film di João Nuno Pinto. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Nel quadro invece dell'Eden d'estate, il cinema al museo, questa sera verrà proiettato Yellow Letters, un film di Iker Katar. L'appuntamento in questo caso alle ore 21:15 nel parco del Museo di Santa Giulia, in via Musei 81B, sempre a Brescia. L'Arena del Centro di Brescia proporrà invece per questa sera la proiezione del film 5 secondi di Paolo Virzì. L'Arena del Centro si trova presso il cortile delle scuole Calini in via Nino Bixio, sempre a Brescia. Ricordiamo anche il film Il diavolo veste Prada di David Frankel, che verrà proiettato presso il giardino storico Terrazzo di Villa di Gussago. La proiezione partirà alle ore 21. Mentre per quanto riguarda il teatro CTM di Rezzato, per questa sera, sempre alle ore 21, è prevista la proiezione del film Rebuilding, come l'acqua per il fuoco di Max Walker. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che se volete segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.
2: 19.34, ringraziamo Vladimiro, il nostro amico compagno che ci ascolta da Flero, per gli auguri alla nostra festa, e ricambiamo gli auguri. Grazie Vladimiro e in bocca al lupo per il tuo proseguimento di vita. Ad aprire la festa di Radio Onda d'Urto sarà la band bresciana I Cara Calma, di cui ci ascoltiamo questo brano e poi ci salutiamo.

0: Calma, band bresciana che aprirà le danze sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domani sera in concerto a partire dalle 20:30, poi alle 21:30 il live di Sic Tamburo. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto da parte di Marco. Una buona serata a tutti e tutte e da domani ci vediamo in festa.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Stiamo ascoltando il brano Sul Muro di Liffe e Barra 1. Li troviamo sul palco della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 19 agosto, nella stessa serata di Ensi, Nerone e Dani 5. 5 euro dalle ore 20. Tutto il programma della festa è disponibile sul sito www.festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Per raggiungere la festa di Radio Onda d'Urto puoi utilizzare i mezzi pubblici: autobus linea 3 direzione Rezzato, metropolitana fermata Santa Eufemia Buffalora. E il servizio di trasporto pubblico sarà anche potenziato.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Segui la festa di Radio

Ad aprire questa edizione della festa di Radio Nadurto saranno i Sic Tamburo sul palco centrale della festa il 5 di agosto, nel primo giorno appunto. Quella che andiamo a sentire, tratta dall'album Demenzia del 2026, è la loro Mexican.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
2: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
3: Venerdì 21 agosto, Zen Circus, via dell'Ironia, Aimara, alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: nessuno, nessuno ti sentirà.
1: Ed erano gli Zen Circus che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme a Via dell'Eronia e a Aimara venerdì 21 agosto presso l'area Fest di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sul sito festaradio.it.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

Il 9 agosto riapriremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lo storico gruppo milanese dei Casino Royale. Vi ascoltiamo il loro brano Ten Golden Guns.

Ricordatevi di venire alla festa di Radio Nerdurto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora.

Per tutto il programma www.festaradio.org o i social di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: It's the end.
3: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org. La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

Gli Zen Circus con Andate Tutti a Fanculo saranno i protagonisti della penultima serata della festa di Radio Onda d'Urto 2026. Venerdì 21 di agosto ci saranno loro sul palco in apertura Via dell'Ironia e Aymara. Tutto il programma dell'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto lo trovate su www.festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: Li avrete riconosciuti subito? Sono i 99 Posse, che saranno la festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto.
4: Ritrovo con la testa tra...
3: Prima di loro sul palco gli Asian Dub Foundation.
4: Cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua, senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo e non muore, a meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo e non muore, il caldo è una cosa naturale come andare a

0: Povera vita mia, il brano che stiamo ascoltando.
1: Sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e poi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche uno.

il lavoro interinale, c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra due mesi ci avrà ancora un fottuto lavoro? Perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono

0: La rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30, la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e ascoltatori.
1: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
5: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Eli Cottino, la mia gente. Eli Cottino sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto, prima dei Casino Royale.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
2: Blues di Eric Sardinas alla festa di Radio Onda d'Urto il 15 di agosto. Andiamo a sentire dall'album Black Pearls la sua Bittersweet.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
2: Festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, anche quest'anno nell'area feste di Via Serenissima, serate di musica, concerti, festa popolare come sempre. Andiamo a sentire un brano degli Zen Circus che saranno protagonisti alla festa di Radio Onda d'Urto il 21 agosto sul palco centrale insieme a Via dell'Ironia e Aymara. Questa, la loro, è solo un momento, tratta dall'ultimo lavoro, Il Male.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16.17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto,

Giornali Radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11, mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16, 17.20, mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.

0: 16 di agosto, festa di Radio Onda d'Urto, sarà presente sul palco principale il cantautore Gian Gilberto Monti, che canterà e presenterà alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro, Voci Ribelli.
1: Il suo scantinato a fare esperimenti, e poi la sera su da noi stupefaceva tutti.

0: riconoscente, lo elesse immediatamente come nostro presidente.
1: Il 16 di agosto, festa di Radio Onda d'Urto, sarà presente sul palco principale Gian Gilberto Monti.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Tutto il mondo è quartiere. Enzi, rapper, uno dei migliori freestyler italiani, calcherà il palco bresciano della festa di Radio Onda d'Urto il 19 agosto 2026. Una serata tutta hip hop.

Ensi, Nerone, Dani 5, Liff, Arcobaledo e Barra 1. Tutti loro, mercoledì 19 di agosto, presso l'area feste di Via Serenissima Brescia. Festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: nato non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Venerdì 14 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche lo speed metal tutto bresciano degli Speedgoat.

Stiamo ascoltando Kerosene degli Speed God, che insieme ai Discharge e gli Oh Die daranno vita venerdì 14 agosto alla serata metal e punk della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.

0: rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Sabato 22 agosto chiude in grande la 34esima edizione della festa di Radio Nadurto con Alborosi sul palco principale. Tutto il programma della festa di Radio Nadurto è sul sito www.festaradio.org.

my herb. Stiamo ascoltando Alborosi. Sabato 22 agosto sarà protagonista sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. 10 euro di sottoscrizione dalle ore 20. Dal 5 al 22 agosto la festa di Radio Onda d'Urto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia.

Albo Rosi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 22 agosto. Dal 5 al 22 agosto la festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito www.festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: It's the end.
2: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org. L'hardcore punk californiano dei Good Riddance, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima, Brescia.

Avete ascoltato Bittersweet dei Good Riddance, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme agli Adolescents e ai Ricco Bellis mercoledì 12 di agosto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20.

Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: 11 agosto, Ernia, torna alla festa di Radio Onda d'Urto. Il brano che ascoltiamo è Ego.

Quando entri nel party, pensa pavone e giardi. Poi ti vergogni di quello che dici, per farlo, per questo io vorrei fermarti. Dici non so che mettere, l'ego fa bene, sono solo tre lettere. Ci pensi mai, è triste da ammettere, a volte sembra

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
3: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Clash Freestyle di Ensi. Mercoledì 19 agosto sarà in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto. Prima di lui, Nerone, Danny Five e Undersound con Liffe, Barra 1 e Arcobaledo.
1: E mi ha ricordato di ricordarvi che il capo non capisce ancora tutto, ma capisce.

Il rapper Enzi arriva sul palco della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 19 agosto. Ingresso con sottoscrizione di 5 euro dalle ore 20. Tutto il programma e tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
2: Yeah. 19 agosto, seratona hip hop con Nancy Nerone, Danny Five, Liffe, Arcobaledo, Barra 1.
3: Carichiamo in spalla, non lo fanno loro. Se ti pare poco, vieni a fare meglio. Oggi non fare proprio, ma remosso e tira.
2: Liffe, Barra 1, sul muro.

19 agosto, NC Nerone, Danny Five, Liffe, Arcobaledo, Barra 1. Qui abbiamo ascoltato Barra 1 e Liffe.

25 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

dalla Florida alla festa di Radio Onda d'Urto per il Ferragosto Blues, Eric Sardinas. 15 agosto, area feste di via Serenissima, capolinea Sant'Eufemia, Buffalora della metropolitana di Brescia.

E ascoltiamoci intanto un po' di brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che si esibiranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto edizione 2026.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: Io non faccio spettacolo, io do spettacolo come mio nonno ubriaco nel giorno della mia comunione. Talmente fuori di melone che ho parenti per niente contenti di
3: festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, come sempre nell'area feste di Via Serenissima. Continuiamo a sentire i gruppi che animeranno questa edizione della festa. Andiamo all'ultima sera con Albo Rosi. Questa è la sua Cool Down.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: La festa di Radio Onda

0: pare un gioco sta società.
1: Atena di Beba sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: favore.
1: Ho molte idee, molti vizi, assumo whisky.
0: State ascoltando il brano Atena di Beba in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisceli dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: La festa

Domenica 9 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, i Casino Royal. Ingresso libero dalle 19 alle 20, sottoscrizione 5 euro dalle ore 20.

brano che stiamo ascoltando dei Casino Royale si intitola Pronti al peggio, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
1: Mentre solcavamo l'immobile palude, mi si parò davanti uno spirito coperto di fango, allungò verso la barca entrambe le mani, ma Virgilio pronto lo respinse, dicendogli: «Via di qui, vattene a stare con gli altri maledetti». E io, maestro, sarei molto desideroso, prima di uscire dalla palude, di vederlo immergere in questa melma. Poco dopo vidi gli iracondi fare di lui un tale scempio, che per esso ancora glorifico e rendo grazie a Dio. Tutti insieme gridavano:

0: la palude e non racconto altro.
1: Per la segna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
2: Cominciamo subito.
3: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
4: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
2: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
1: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: suona ancora.
1: Suona ancora.
0: Casino Royale, 9 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto.
1: No.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Libertà.

sangue, guardala! A chi vuole porre la sua libertà, fotto le mie spalle, andala! Ve ne sono grato, cara libertà, ve ne sono grato, Alcatraz! L'immaginazione è la mia libertà, unica, leale, candida!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
2: Se baila así, se goza más. Se baila así.
3: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, Ernia in concerto, un concerto dedicato a Stella Mutti. Qui ascoltiamo il brano Boo.
4: Fammi fare atmosfera, devo spegnere la luce. Hai paura del buio. Hai scarpe da 3000 ma sei secco, boom. Io ho un altro appartamento che vi rento, boom. Non resta

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Grazia Vinicio.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: It's the end.
4: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
5: Martedì 18 agosto sul palco dell'area feste di Via Serenissima a Brescia, i ministri insieme a BBC.

Ministri aperti dai BBC li trovate martedì 18 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito e sui nostri canali social.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: su Radio Onda d'Urto, l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Regionale Radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11, mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16.17.20, mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
0: Sul palco principale il 21 di agosto ci saranno con noi The Zen Circus. Zen Circus è un gruppo, una band pisana, una band toscana che ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo Il Male, e proprio il brano Il Male che andiamo ad ascoltarci.

Zen Circus il 21 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto saranno sul palco principale con il loro Il Male Summer Tour, spettacolo rock. La band pisana presenterà dunque questo loro ultimo lavoro, tutto incentrato sul marcio della nostra società. Siamo

festa di Radio Onda d'Urto, ricordo raggiungibile anche con i mezzi pubblici, in particolare con la metropolitana, si scende all'ultima fermata a Sant'Eufemia a Buffalora e a pochi metri l'area festa di Via Serenissima, dove si svolge ogni anno appunto la festa di autofinanziamento della vostra nostra emittente.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
2: Big Red Line è il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Il 17 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima, sul palco principale ospiteremo Disgaccia, un rapper da Torino. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Sud-Est.

Ok, yeah, pana fu sciovo, shish. Anche se vi pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con questa luce mi fa, yeah. Yeah. Anche